0: E tu mi tratti così.
1: Tu mi hai difesa?
0: Sì, ma da chi?
1: Aspetta, voglio dirti una cosa che ho letto. Chiediti perché hai bisogno di difendermi con persone che parlano male di me.
0: Esattamente.
1: Capito? Infatti. Non ci dovresti stare con chi al ma tuo tavolo parla male di me.
0: Ma sono d'accordo con te.
1: È vero,
0: è la verità. Quando una persona mi dice no, io parlavo male e io ti ho difeso.
1: Perché si è sentito a suo agio a parlare male di me con
0: io
1: te?
0: Io lo dico sempre, eh? Esattamente.
1: E siamo saggi.

0: A squarciagola la sigla del Pippo Pelo Show. Buon lunedì, comincia una nuova settimana. Questa sarà intera, la prossima sarà, diciamo, con il ponte importante del martedì, che è 2 di giugno.
1: Il 2 di giugno, sì, sì.
0: Noi avremo, diciamo, una settimana un po' arzigogolata.
1: Mi aspettano davanti giorni incredibili.
0: Ci aspettano giorni incredibili. Mamma perché mia. Venerdì mattina, lo ricordiamo agli amici che alle 7 sono già all'ascolto, noi a quest'ora vi aspettiamo già lì in Piazza Castello a Torino per il Pippo Pelo Show live, ragazzi, lo faremo lì in Piazza Castello a Casa Kiss Kiss con voi ascoltatori, quindi siete pregati di venirci a trovare e di non farci fare la figura dei...
1: di quelli che stanno da soli.
0: Che lì non se li è cagati nessuno, no.
1: Però sappiamo che siete in tantissimi.
0: Ma stanno
1: arrivando
0: tanti messaggi di persone che ci saranno,
1: sì.
0: Quindi
1: e
0: amici
1: sappiamo
0: di Torino...
1: pure che tante persone stanno facendo i salti mortali perché venerdì resta comunque un giorno lavorativo e quindi stanno cercando di incasellare tutto quanto.
0: Sto
1: anche il lavoro.
0: Sto provando a convincere Adriana ad offrire qualche cornetto. Lei
1: vediamo,
0: di
1: vediamo.
0: Tasca sua. Mamma, ragazzi, che fatica.
1: Vediamo.
0: Cioè togliere e storcere 10 euro dalle tasche di Adriana è come storcerne un miliardo da un'altra qualsiasi persona.
1: E farti vedere gli scontrini di questo weekend.
0: Mamma mia,
1: e
0: cioè
1: mi piacerebbe
0: le
1: essere
0: così.
1: Quella che tu racconti.
0: Peppino, guarda, queste sono le braccia di Adriana.
1: Ah, sì.
0: E moa cacciana 10 euro. Mamma
1: la vuoi
0: mia,
1: vedere? Come si allunga?
0: Un canguro, come dice Peppino.
1: Dai, veniamo ad oggi. Secondo gli psicologi dello sviluppo, i fratelli che crescono condividendo la stessa stanza sviluppano un legame emotivo molto più profondo e duraturo che si mantiene forte anche in età adulta. Dividere lo spazio con qualcuno, in questo caso col fratello e la sorella, significa imparare la tolleranza, superare insieme le paure della notte e creare rituali segreti. La domanda di stamattina è: ma con chi condividevate la cameretta?
0: O con chi la condividete,
1: con chi la
0: se siete ancora bambini, se siete ragazzine, se siete ragazzi, avete ancora la camera condivisa.
1: Eh sì.
0: E ci state già ascoltando perché magari dovete andare a scuola, sono le 7:04 minuti. Con chi condividete la camera e con chi l'avete condivisa? Io con 3 fratelli. In 3 dormivamo, perché siamo 6 figli.
1: Fino a che età?
0: Dormivamo in 3, ma fino anche a 25 anni.
1: Infatti non è soltanto la cameretta dei bambini, poi diventa anche la stanza di quando... Io devo rimettere a posto le D, le Z.
0: No, allora, devo dire una cosa. Nel nostro caso, Adriana, non era una cameretta nostra, non potevamo permettercela, perché eravamo 6 figli, nonni, cioè la casa era grande, però era il soggiorno in cui noi dormivamo
1: in 3.
0: Si aprivano i letti, esattamente.
1: Ok, dai. Al 347 490 0042, con chi condividete o con chi avete condiviso parte della vostra vita e quindi la vostra cameretta.
0: Quindi mi raccomando, datevi da fare, perché la domanda è facile, ci raccontate, ci facciamo due risate anche sui poster, no? Perché io so che tra fratello e sorella, quelli che condividevano le camere, cioè il maschio e la femmina, litigavano per i poster, perché lei voleva mettere, che ne so, dipende poi dalle epoche, dai periodi, lui voleva mettere Samantha Fox. Cioè i miei amici avevano Samantha Fox in camera, che avevano la cameretta, avevano il poster di Samantha
1: Fox.
0: Vediamo,
1: cerchiamo di capire anche questo, come erano fatte proprio le vostre camerette, e andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Raccontami le storie che ami inventare, spaventami.
0: Bello, sì.
1: Grazie.
0: Molto bello questo pezzo di Carmen Consoli.
1: Cara ascoltatrice, perché ci dà la possibilità di suonare su Radio Kiss Kiss alle 7:06. Un pezzo che ci piace molto ed è del 2000.
0: Si intitola Parole di Burro. Torna a cantare su Radio Kiss Kiss la mitica Carmen Consoli.

0: Allora, tu con chi dividevi la tua camera?
1: Allora, io per un certo
0: sorella.
1: Periodo con mia sorella.
0: Con Antonella. E sui poster litigavate?
1: Litigavamo su tutto.
0: Tu chi volevi?
1: I Backstreet Boys.
0: Adriana aveva i Backstreet Boys nudi a torso nudo.
1: No, nudi non li facevano.
0: Non li facevano, a torso nudo.
1: C'era la rivista che era Cioè, e da lì uscivano i poster dei Backstreet Boys o di Leonardo DiCaprio. E poi quando usciva il poster a dimensione reale, lì era veramente.
0: Peppino mi ha raccontato: Peppino aveva il poster di Manuel Frangio, il ballerino, te lo ricordi?
1: No?
0: Sì, a torso nudo. Aveva quel
1: voleva
0: poster
1: fare il ballerino
0: e litigava con suo fratello Sergio perché lui voleva una donna e Peppino però adorava Manuel Frangio, il ballerino a torso nudo.
1: E quindi
0: all'epoca.
1: Vedi, si finiva per litigare
0: e litigava con Sergio.
1: Però
0: con
1: poi a un certo punto, avendo la casa che lo consentiva, ci siamo divise, separate.
0: Ah,
1: e
0: vedi.
1: Io ho un ricordo meraviglioso della mia cameretta che parzialmente è rimasta uguale.
0: È rimasta uguale,
1: eh?
0: Sì, come tuo padre e tua madre che sono imbalsamati, sono uguali a 40
1: speriamo,
0: anni fa.
1: Speriamo.
0: Ma glielo auguriamo tutta la vita. Allora,
1: Vincenzo,
0: attenzione perché abbiamo al telefono Vincenzo da Bari. Buongiorno Vincenzo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, infanzia condivisa con una sorella di 10 anni più grande, giusto?
2: Sì, abbastanza invadente anche direi.
0: Una sorella invadente in camera. Ma sì.
1: Io
0: sì.
1: Credo che, caro Vincenzo, sempre di più condividere la cameretta con una sorella, se sei maschio e viceversa, non è un affare semplice. È vero?
2: Esatto, soprattutto se arrivi 10 anni in ritardo, perché lei era 10 anni più grande di me, quindi io ero.
1: Ah, lei 10 anni più grande.
0: Quindi lei aveva sta stanza già da 10 anni, improvvisamente è arrivato sto cagagazzi che è nato.
2: Esatto.
0: E i genitori gliel'hanno piazzato nella camera della sorella. Quindi tua sorella aveva tutto suo nella stanza, di tuo non c'era quasi niente.
2: Beh, esattamente, io ero l'intruso in quella camera. Mm-hmm. E mi ricordo i poster di Robbie Williams, che praticamente
1: Robbie Williams.
2: Ce li avevo anche, diciamo, sopra la mia testa quando dormivo, quindi speravo di non fare incubi e svegliarmi all'improvviso, perché sennò me lo ritrovo davanti, insomma.
0: Senti, hai mai fatto un dispetto a tua sorella, non lo so, tipo incendiare il poster di Robbie Williams oppure rovinarle qualcosa a cui lei teneva particolarmente ma che a te dava fastidio in quella camera?
2: Allora sì, le nascondevo le cose, così quando doveva cercare qualcosa rivoltava tutta la camera e io la ero, diciamo, così facevo il vago.
0: Eri
2: e
0: là,
2: sapevo esattamente.
0: Senti, che tipo di letti avevate in camera? Quei due lettini uno accanto all'altro o quello che tirava il cassettone da sotto?
1: O c'è il letto a castello.
2: Esatto, quello che si tirava da sotto.
0: Il cassettone da sotto,
2: esatto.
0: Sì, quello è il letto, sì, che ho visto di più alla mia epoca.
1: Non avevi neanche il letto fisso.
0: No, c'è il letto fisso.
1: Avevi il letto estraibile.
0: No, il fratello sfigato aveva il cassettone da tirare fuori, il fratello maggiore aveva il letto fisso.
1: Era titolare del letto principale.
0: È stata
1: no?
0: Infanzia, esatto. E un'adolescenza veramente triste per te.
1: Poi è andata meglio nella vita?
2: Sì, poi mi è andata meglio, sono scappato alla prima occasione utile.
0: Adesso Vincenzo dorme ancora in un cassettone che la sera. Sei sposato, Vincenzo? Single? Cosa sei?
2: Sì, mi sposo a settembre.
0: Ti sposa a settembre e la moglie lo chiuderà nel cassettone.
2: Il cassettone, esatto.
1: Ha previsto per te il cassettone, no?
2: Esatto, ce l'ho a casa per i bimbi, però io, siccome sono abituato, lo uso io tutti i giorni.
0: Ah, vedi, ce l'ha a casa per i bimbi. Avete già dei bimbi?
2: No, ma arriveranno
0: presto. Vedi, quindi loro hanno già comprato il cassettone per i bimbi. Te lo auguriamo
1: bene.
0: Con tutto il cuore. Grazie mille Vincenzo, un abbraccio.
2: Grazie
0: grande.
2: A voi.
0: Ciao,
1: a te.
0: Ma quanti
1: ciao.
0: Ricordi ci ha fatto venire
1: ciao,
0: in mente
1: ciao.
0: Adriana, no?
1: È vero. Allora stiamo parlando delle camerette, con chi condividevate la vostra stanza da piccoli, con chi la condividete tuttora. 347 490 0042.

0: Sarà bello, insomma, essere al Kiss Kiss Way, perché incontreremo anche dei nostri cari amici come Serena Brancale.
1: Esatto, sì, sì, non vediamo l'ora.
0: Sul palco del Kiss Kiss Way, Adriana si mette lì con Serena Brancale, fanno inciuci, parlano, si raccontano.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Una grande amicizia. Allora.
1: Allora, andiamo da Serena, che invece è a Catania, ma vivi a Milano. Cioè, quindi sei di Catania, ma vivi a Milano. Ciao Serena.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Serena, come stai?
2: Ma sto un po' rimbambita, ma bene.
0: Un po' rimbambita? Tu tifi per il Catania Calcio?
2: No, io non mi interessa il calcio, infatti non ho neanche azione nei confronti del Palermo.
0: Allora, ieri c'erano le partite di andata dei playoff, che per le squadre che dalla Serie C una squadra passerà in Serie B. Ha giocato la Salernitana, che ha pareggiato a Salerno 1-1 uh-huh. col Brescia, e il Catania ha perso ad Ascoli Piceno 4-0.
1: Quindi che è successo al Catania? È
0: il
1: rimasto
0: Catania,
1: lì dov'è?
0: No, adesso c'è il ritorno.
1: Ah, ok, ok, ritorno,
0: okay. Però 4-0 è una partita, cioè è stata una
1: pesante.
0: Sconfitta importante, pesante.
1: Vabbè, Serena, a te non te ne frega niente.
2: Vabbè,
1: come
2: così, ma non più di tanto.
0: Vabbè, sì.
1: Ok. Allora, senti, a proposito di camerette condivise, tu condividevi la tua stanza. Però, scusa, Serena, devi abbassare il volume della radio o la spegni e poi riaccendi dopo?
2: Non lo so, perché in teoria non c'è suono con la voce col telefono.
1: Altrimenti non abbiamo l'eco.
2: Non la sento io la. Così la sentite ancora?
1: Ok, va bene. Allora,
2: tre
1: anni di differenza con tua sorella e condividevi la cameretta con lei, vero?
2: Sì, esatto.
1: Com'era questa stanza? Come dormivate?
2: Avevamo due lettini separati. Io stavo in quello centrale, lei in quello a destra, diciamo.
0: Quella a destra? Senti, eravate, diciamo, è stato traumatico come ricordo? Hai un bellissimo ricordo di condivisione della camera con tua sorella?
2: No, allora, è stato bello, ovviamente fra sorelle si litiga a volte, mm-hmm. si fa anche del male, diciamo, fisicamente, un po' selvagge.
0: Ah, sì? Fino a che età avete condiviso la camera tu e tua sorella?
2: Fino ai 18 anni, perché poi mia sorella è andata a stare col suo fidanzato al nord e quindi
0: quindi se n'è andata lì.
1: Si è appropriata dello spazio.
0: Ma ti è mancata un po' quando è andata, sicuramente.
2: Sì, quando è andata via mi sono accorta di quanto bene le volessi, infatti mi è mancata molto.
0: Ti è mancata molto. Beh, questo è molto bello, perché lì proprio c'è un cambio di vita che resterà per sempre così. Quindi tutti quei ricordi che hai, insomma, te li devi portare per sempre nel cuore, giusto?
2: Sì, assolutamente sì.
0: Assolutamente.
2: Vabbè, poi adesso siamo comunque molto legate.
1: Vabbè, certo. Allora, Serena, ascoltaci sempre, stai sempre con noi, va bene?
2: Ok.
1: Baci grandi.
0: E poi scusa, Serena, sei andata pure tu a vivere a Milano? L'hai seguita dopo?
2: No, mia sorella sta in Toscana.
0: Ah, lei è andata in Toscana, poi tu sei a Milano, va bene. Grazie mille, un abbraccio. Chi schissa a te?
2: Ciao,
0: grazie, ciao, un abbraccio. Chi schissa a te? Abbiamo Antonio da Benevento. Ciao, Antonio.
3: Buongiorno.
1: Ciao, Antonio, benvenuto. Allora, tu condividevi la cameretta con tua sorella di che aveva 8 anni più di te o meno di te?
3: Più di me.
1: Ah, più di te?
0: Ah, esatto. E la sorella lo utilizzava Antonio per riscaldare il letto.
1: Che
0: giusto?
1: Vuol dire?
0: Esatto. Lo metteva sul letto, così lui riscaldava un po' il letto, poi lei trovava il letto caldo.
3: Esatto, praticamente era questo. Nel periodo invernale mi mettevo sotto le sue coperte, nel frattempo lei faceva le sue cose di donna. E poi mi smammava nel mio letto freddo.
0: Nel tuo letto freddo.
3: E lei si metteva nel
0: troppo
3: tuo letto
0: ride.
3: Caldo.
0: Senti, Adriana, se vuoi ti vengo a riscaldare un po' il letto stasera.
1: Quando vuoi.
0: Con delle puzzette, con delle cose. Ma scusa, riscaldo. Tu entri già in un ambiente familiare.
1: In un ambiente contaminatissimo.
0: Che schifo.
1: Mamma mia. Antonio, però questa cosa è una coccola incredibile. Cioè, voglio dire, ti manca quel momento, perché poi non ci rendiamo conto che c'è stata l'ultima volta in cui questo è accaduto. Ci pensate mai alle ultime volte in cui uno fa una cosa? Senza rendercene conto, però è così.
3: Ma dico la verità, ogni volta che entro in quella camera, perché comunque ormai lei è sposata, io sono andato via che avevo 20 anni.
0: Mm-hmm. E nostalgia.
3: Quasi 20 anni che sono fuori casa. Ho molta nostalgia. Infatti, quando entro in quella camera e magari c'è mio nipote, gli racconto i nostri aneddoti.
0: I vostri aneddoti.
1: Perché
0: la stanza è rimasta uguale.
3: Identiche e precise.
0: Identiche e precise.
1: E poi vengono utilizzate dai nipoti, se ci sono, come nel tuo caso.
0: Come nel tuo caso. È va vero. Bene. Antonio, grazie, mi hai fatto commuovere con sto ricordo. È bello, veramente
3: grazie
0: bello.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, chi schissa a te. Perché noi stamattina
1: Antonio.
0: Stiamo parlando dei ricordi che avete, o comunque della camera condivisa, con chi se la condividete adesso, o se l'avete condivisa quando eravate, insomma, ragazzini, ragazzi, bambini. 347-490-0042. Mandate un WhatsApp audio e ci raccontate appunto di questo vostro ricordo. Prego, Pica.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io e Ile abbiamo condiviso la stanza per 18 anni, ma non ci siamo mai date troppo fastidio, anzi avevamo la stanza divisa in due parti uguali, quindi nella mia metà io avevo i miei posti, nella sua metà lei aveva i suoi, quindi una pacifica convivenza. Poi però quando hanno allargato casa i miei genitori e ci siamo separate, ah, che meraviglia avere la stanza tutta per sé.
0: Beh,
4: buon
0: certo.
4: lunedì Pippo.
0: Ciao Viviana,
1: cioè,
0: grazie.
1: Non si
0: ci vediamo a Torino.
1: Tra loro, capito?
0: Con le sorelle di Torino.
1: Ma perché
0: ci vediamo
1: vengono?
0: A Torino.
1: Non va nei Caraibi?
0: Cioè, venerdì mattina alle 7 puntuali saranno a casa Kiss Kiss.
1: Ah, devo dire al nostro editore che io ho un impegno alle 7. Non
0: a vedere,
1: posso venire.
0: No, tu sei lì che facciamo,
1: no,
0: il Pippo Bello Show per gli ascoltatori.
1: Devo fare la prova.
0: Ma quale impegno?
1: La prova parrucco.
0: Ma
1: non ci sono. Alle 5 vado a fare la prova.
5: Io sono Esmeralda. La mia stanza condivido con mia sorella Fatima, dormo nel cassettone, quello che si...
1: Ah, dormi pure tu nel cassettone.
0: Nel cassettone, lei dorme direttamente chiusa nel cassettone.
1: Amore.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutta la crew. Sempre Filippo, il camionista da Bologna. Io quando ero scapolo vivevo nella mia cameretta da solo. Sono stato 20 anni sposato e adesso sono tornato da solo.
0: Nella cameretta ci si torna pure,
1: è vero.
0: Adriana, eh?
1: Ogni tanto si torna
0: quando
1: nella cameretta.
0: Quando la si lascia lì in tonza, il pericolo è che, sai già, una volta tirato fuori dalla casa dalla moglie, come è successo con Pica, torni nella cameretta. Pica è tornato nella cameretta.
1: È vero, è vero,
0: sì,
1: è vero.
0: Sì.
1: Arriva Shakira.

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Udinese e il Milan sono inviperiti, Adriana, per quello che è successo ieri, il Milan che ha perso in casa e devo dire che ieri si sono sono venuti fuori proprio tutti i ruoli che avranno le squadre nel prossimo campionato. Mm-hmm. La Juventus non andrà in Champions League, ma andrà e ci andranno invece la Roma e il Como Calcio, che è andata a vincere a Cremona per 4-1 e la Cremonese va in Serie B insieme al Verona e al Pisa, che erano già retrocesse.
1: Non me ne vorranno i tifosi, non ci capisco niente.
0: Resta in Serie A, che ieri sera ha vinto 1-0 e resta in Serie A.
1: Resta in Serie A, però un po' di ricambio ci vuole, no?
0: Sì.
1: Lo so che...
0: Un po' di ricambio generazionale.
1: Un po' di ricambio calcistico.
0: Ah, Adriana, sì, lei parla di calcio così, un po' di cosa stanno a cagnare.
1: Esatto. A sensazione, a sentimento.
0: Conte ha fatto la conferenza stampa con De Laurentiis accanto, mm-hmm. ha salutato i tifosi del Napoli dicendo vado via, mm-hmm. ho preso questa decisione, me ne vado. E io vedevo tra l'altro questa conferenza stampa con accanto a me un amico tifoso della Juventus, mm-hmm. che diceva le peggio cose a Conte.
1: Ma perché?
0: Cioè, per dire, no, il calcio com'è? Il calcio divide sempre tantissimo. Poi ieri sera ho guardato la partita della Salernitana, fino al 91esimo vinceva 1-0 contro il Brescia, che ha pareggiato con un gol molto bello, tra l'altro, e anche forse meritatamente. E adesso se la giocano al ritorno per andare in Serie B, insomma, per un posto nella finale di playoff.
1: Va bene, allora, lancio oroscopo come facciamo ogni giorno, quindi ripartiamo da zero, abbiamo i 12 segni ancora da scoprire, quindi mandate un vocale con il vostro segno zodiacale. Funziona così, quelli che arrivano prima e quelli che mandano insomma il segno zodiacale ne sentiamo di più, non l'ho detto bene in italiano.
0: Sì, va bene, un po'.
1: Quello più veloce al 347-400-0043.
0: Parli come un noto personaggio napoletano dei social, più o meno utilizza questa tipologia di sintesi.
1: Si perde, va bene.
0: Esattamente. Allora, prego, vai.
2: Buongiorno Pippo e Adriana, io sono Lucia dalla provincia di Varese. Quando però vivevo in Sud America con i miei genitori fino all'età di 8 anni, credo di aver condiviso sempre le stanze con siamo in 4, ho due fratelli maschi e una sorella. Poi forse quando siamo arrivati in Italia ho dovuto condividere con mia sorella tipo letto a castello, poi c'è stato un momento in cui sono riuscita ad avere la cameretta da sola.
0: Ok. a posto, prego, sentiamo.
3: Ciao Kiss, e noi che eravamo 7 fratelli che dormivamo in 3-4 nello stesso lettone all'inizio, e poi man mano ognuno si andava via, ogni tanto si ritornava, comunque sempre due stanze per 7 persone, 7 figli.
0: Allora, attenzione perché Adriana ha deciso, farà il leone tra poco, giusto? Hai deciso per il leone?
1: Vediamo.
0: Sì, però chiediamo quanti leone ci sono all'ascolto, Adriana, perché più ce ne sono e più hai un carico di responsabilità.
1: Non vogliamo i leoni da tastiera,
0: non i leoni,
1: sotto
0: il segno del leone. Allora, chi di voi che sta ascoltando la radio in questo momento è del segno del leone, scriva eccomi, io ci sono, eccetera, eccetera, 347-490-0042. Io personalmente farò un calcolo di quanti ascoltatori del segno del leone ci sono in questo momento e darò ad Adriana questo carico di responsabilità. Siete 10.000, 12.000, 30.000?
1: Vedi quanti, leonessa, okay. leone.
0: 347-490-0042. Sorella di Torino, prego.
4: Pippo, la spiegazione Viviana di Adriana sulla modalità di funzionamento dell'oroscopetro sembra un po' la risposta alle domande di teoria di fisica dei miei studenti quando non hanno studiato.
0: Esattamente.
1: Ma Adriana, chi era questa?
0: Non ha studiato, come sempre, quindi non ha studiato proprio nella vita e quindi dà delle spiegazioni.
1: E quindi sono qua alla radio tutte le mattine dalle 7 alle 9. Chi non studia è qua, capito?
0: Ormai tu scherzi, ma ormai funziona così.
1: Lo so.

0: con Completamente. Sono le 7:48 minuti. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia con noi.
1: Io, leone puro sangue. Il fatto che se studia si viene là, potrei venire pure io, se c'è posto.
0: Sì. Fatto. Allora, ma ormai lo sapete, la televisione, la radio,
2: i social
0: sono pieni di gente che forse alla terza elementare, seppure, pure sono di grande successo.
2: A voglia,
0: quindi figurati. Allora, attenzione, perché Adriana, ci sono 16.342 ascoltatori che hanno solo quelli che hanno mandato i messaggi.
2: Che responsabilità!
0: Pensa quanti che stanno guidando e non possono, quindi altri che stanno facendo altre cose e non possono. 16.000 e passa ascoltatori hanno mandato questo messaggio per dire che sono del leone e che aspettano il tuo segno zodiacale.
2: Ok, siamo pronti.
0: Il segno zodiacale loro raccontato da te, va bene? Per
2: allora,
0: la giornata
2: siamo
0: di
2: pronti,
0: oggi.
2: Come sempre la nostra sigletta.
0: Oroscopetro. E ricordiamo è stata utilizzata
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
0: Quella sigla è stata utilizzata anche per un film a luci rosse.
2: Più o meno, sì.
0: E si chiama proprio così.
2: Soft porno si chiama.
0: Oroscopetro.
2: Allora, leone, voi del leone non condividevate la cameretta a proposito dell'argomento di oggi. Voi esigevate la sala del trono con tanto di tappeto rosso. E non provate a dirmi che non è vero. Lavoro, siete i leader nati o almeno ne siete convinti. Arrivate in ufficio con l'aria di chi sta facendo un favore all'umanità. Questo è un po' il mood di questa settimana. E se il capo vi dà un ordine, voi lo guardate come si guarda un cameriere che ha sbagliato l'ordinazione.
0: Mamma, ma sono proprio leoni allora.
2: È il leone, mia sorella è il leone, anche qualche amica. Tu hai qualche amico?
0: Tua sorella che salutiamo
2: leone?
0: È una notoria scassapalle e quindi
2: si
0: trova benissimo con lei.
2: Fate mente locale, anche se avete un capo, un'amica, un collega del segno del leone. Soldi, il leone non spende, investe sul proprio mito. Se avete un euro in tasca, lo usate per offrire lo champagne agli amici, giusto per far vedere quanto siete generosi, per poi ritrovarvi a chiedere il passaggio per tornare a casa, perché siete al verde. Relazioni,
0: ecco.
2: E sesso. In amore volete essere venerati. E qui
0: minimizzato
2: non c'è
0: sul
2: dubbio.
0: Sesso come se fosse l'ultima cosa. È una cosa importante.
2: Molto importante.
0: Relazioni e sesso. Relazioni
2: dire...
0: e sesso.
2: Volevo dire attività sudombellicale. Sono le 7:51.
0: Vabbè,
2: ecco,
0: sesso, ragazzi. I bambini se devono sapere che cos'è il sesso.
2: Dipende dall'età.
0: Vai.
2: Sotto le lenzuola siete passionali, teatrali.
0: Tuo figlio ti ha chiesto cosa serve il pisello. Già.
2: No, cosa serve il pisello? No, mi ha chiesto che cos'è il sesso.
0: Ah, ok, andiamo avanti.
2: Va bene. Siete teatrali, infatti l'aspetto del leone è proprio la teatralità. Siete ruggenti, praticamente un film di Hollywood. Il problema è che dopo la performance pretendete l'applauso a scena aperta e la recensione a 5 stelle, altrimenti vi offendete per i prossimi 3 mesi. Settimana, tutto sommato, molto fortunata per il leone.
0: Bene, hai visto? Allora, vediamo se i nostri ascoltatori riscontrano questa fortuna, si ritrovano in queste ore col tuo segno zodiacale. Stanno arrivando già tanti messaggi. Adriana ha descritto mio fratello.
2: Mia moglie.
0: Adriana ha descritto mia moglie. Adriana ha descritto mio marito. Eccetera, eccetera.
2: Petro.
0: Grazie, l'Orosco Petro ritorna su Sex TV questa sera alle 24. Grazie mille.
2: Allora, intanto, come sempre, alle 7:52 torniamo un po' indietro del tempo, no? Noi ci mettiamo sempre la musica più bella e con gli Story Kiss vi suoniamo alcuni pezzi della storia della musica nazionale ed internazionale.
0: L'artista canadese che stiamo per ascoltare, per quanto mi riguarda, una delle più belle voci di sempre, si chiama Bryan Adams, la canzone del 1984 ed è la meravigliosa Run to You su Radio Kiss Kiss.

0: bambina mi ha chiesto cosa serve la patappiola e io stavo cercando di spiegarglielo, però non...
1: Questo termine mi fa ridere, questa definizione.
0: Sì, sì, me l'ha chiesto proprio adesso.
1: Va bene. Sono le 7.56, tra pochissimo arriva nuovamente Alessandra Pre a darci tutte le news più importanti. 7.56, tra pochissimo arriva nuovamente Alessandra Pre a darci tutte le news più importanti.

0: una signora della radio che purtroppo non è potuta venire, ha lasciato spazio a lei.
1: Da
0: che...
1: anni! Meno male che sta signora della radio non viene mai.
0: Non viene mai.
1: L'aspettiamo da anni e mai.
0: È sempre impegnata. Ogni giorno sta cacchio di signora della radio mi fa spantecchiare, si dice, alle mie parti. Perché arriva, pum, arrivi tu.
1: E niente.
0: Esatto,
1: va bene.
2: No, sei un cacacazzo, Pippo.
1: Mamma mia, oggi, cioè, il mare non gli ha fatto bene, secondo me.
0: Ragazzi, il mare stressa. Il mare stanca.
1: E non ci andare, ma chi te l'ha detto di andare?
2: Brava.
0: Me l'ha detto.
1: Ma perché devi andare al mare?
0: Uno spaghetto, allora, come diciamo dalle nostre parti, a vongole, mangiato in una tipo padellina, una roba fantastica con questo panorama, con questo venticello fresco che c'era sulla spiaggia, la frittura di calamari freschi che si sciogliavano tra le fauci, Adriana. Questi calamari che si squagliavano. È una cosa veramente, cioè, poi ho mangiato totani e patate,
1: che
0: poi
1: poesia.
0: Abbiamo mangiato le alici fritte e poi una delizia al limone con questa musica in sottofondo.
1: Ma cosa è andato a fare esattamente sulla spiaggia? La Pasquetta?
0: Una giornata di mare faticosissima.
1: Immaginiamo.
0: E quindi oggi ne pago le conseguenze.
1: Stamattina si lamentava che era stanco.
0: Rossella, buongiorno.
1: Ciao Rossella.
3: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Adriana, che piacere parlare con voi.
0: Ma anche per noi piacere, grazie mille.
3: Io vi ascolto tutti i giorni, mi fate compagnia nel tragitto da casa al lavoro e
0: bene.
3: Senza di voi non saprei come
0: affrontare la giornata. Per cui
3: col sorriso.
0: Dovresti
3: sempre
0: pagare un addizionale ad Adriana per il suo stipendio.
3: Vero.
0: Noi ti chiediamo solo un 1%. Un 1% dello stipendio di Adriana è lo stipendio di un'altra normale persona. L'1%.
3: No, io penso che la gente mi prenda per pazza la mattina perché rido da sola.
0: Ah, vedi? Meno male.
1: Ma bisogna ridere. Noi non ci fidiamo delle persone che non ridono. Cara Rossella. Allora, tu condividevi la cameretta con la sorella minore, 4 anni di differenza.
3: Quasi 4 anni di differenza. Io ero l'ospite e lei la padrona della stanza.
1: Ah, quindi la
0: come
1: sorella
0: si chiama
1: minore.
0: Tua sorella?
3: Cosa?
0: Come si chiama?
3: Morena.
0: Ce la saluti tu e quindi ti diciamo salutaci a Soreta o la salutiamo noi, Morena?
3: No, salutatela voi. La
0: salutiamo
3: di
0: noi.
3: Casa, lo è ancora la padrona della casa.
1: Ma
3: la
1: per caso,
3: della
1: casa. La sorella minore è nata sotto il segno del leone?
3: No, dei gemelli.
1: Dei gemelli, vedi?
0: Ah, vedi?
3: Sì, sì.
0: Ma come il
3: dura.
0: Mago d'Auria sbaglia le cose e poi dice
1: volevo dire
0: vedi.
1: Gemelli alla fine.
3: Gemelli, sì. Però stiamo questo là. Compleanno, mercoledì.
1: Sì.
0: Mercoledì compleanno.
3: Io praticamente dovevo bussare per entrare perché mi chiedeva pure cosa vuoi, quindi devo solo andare a dormire.
0: Senti, ti posso fare una domanda? Fino a qua, a che età avete condiviso la camera tu e tua sorella?
3: Fino a che io poi mi sono sposata.
0: Quanti anni avevate?
3: Anni.
0: 29 anni. Avete mai chiesto il favore l'una all'altra perché dovevate portare un fidanzatino e vi serviva la camera?
3: No, questo no.
0: Mai?
3: Mai.
0: Cioè i vostri
1: quando,
0: fidanzati.
1: Tipo, i genitori non c'erano.
0: Fidanzati tuoi non ci crede Pica. Perché
3: no,
0: non è possibile
3: no,
0: che
3: nell'altra stanza, quella di mio fratello. Che
0: usavate la stanza del fratello.
1: E lui lo sa.
3: No, lei la sua, io quella di mio fratello, perché io la camera praticamente, ti ripeto, andavo solo a dormire perché non era la mia camera, era solo la sua.
0: Quindi
3: ma
0: hai capito.
3: È bello che quando poi mi sono sposata, lei ha fatto togliere il mio lettino e si è comprata un bel letto di una piazza e mezza.
1: Hai capito.
0: Ricordiamo che quindi lei aveva il piede a terra a casa, diciamo, della camera del fratello. E che Adriana invece crea nel weekend, il sabato su Radio Kiss Kiss, le palle a terra degli ascoltatori che diciamo sempre a terra è
1: pesante
0: come
1: terra.
0: Il piede a terra
1: sì.
0: Con la Kiss Kiss Play Chart.
1: Grazie per questo spot Pippo, ti dovrei pagare, lo sai?
0: Certo, è chiaro.
1: Allora Rossella, adesso come va? Lei è sposata come te?
3: No, lei non è sposata ancora, quindi sta ancora a casa.
1: Morena sta ancora a casa.
0: Ma quella, ma chi la caccia di caccia? La sua stanza adesso tutta sua.
3: I miei figli conoscendola, quando vanno a casa di nonna, la prima cosa che fanno una direzione nella camera della zia e saltano sul letto, ci buttano i cuscini a testa proprio perché sanno che a lei dà fastidio.
0: Sì, diciamo che i tuoi figli un po' la schifano, amore.
3: No, diciamo che i miei figli fanno quello che avrei voluto fare io all'epoca.
1: Però a loro viene concessa questa
0: allora
1: cosa.
0: Viene concessa, va bene.
3: Allora sì, allora sì.
1: Grazie,
0: Rossella,
1: Rossella.
0: Grazie
3: a voi, un bacio forte,
0: a
3: ragazzi.
0: A te, chi schissa a te.
3: Di nuovo per i nuovi complimenti.
0: Grazie
3: mille.

0: Stella
1: da
0: Salerno, dalla mia città, che salutiamo. Kiss a te, grazie, andiamo avanti.
1: Andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: You should let me love you, let me be the one to give you everything you want and need.
0: Bella questa canzone, prima di passare a Uomini e Donne, lui faceva diciamo dei pezzi bellissimi, Mario con Let Me Love You.
1: Questo pezzo è stato poi un successo incredibile del 2004, poi di lui non si è saputo più niente.
0: Di quale dei due?
1: Del cantante.
0: Ah, del cantante.
1: Let Me Love You.

0: Let Me Love You, la canzone che abbiamo ascoltato è di Mario, era del 2004.
1: Sì, sì.
0: L'abbiamo riascoltata con grandissimo piacere qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Adriana, abbiamo tanti messaggi dei nostri ascoltatori a proposito delle camerette, ci vuoi raccontare qualcosa?
1: Allora, in Giappone, Pippo, devi sapere, e in altre culture asiatiche, il concetto di stanza singola per i bambini quasi non esiste. La famiglia dorme spesso tutta insieme nello stesso ambiente, il famoso co-sleeping.
0: Certo, perché lì c'hanno le case di 6 metri quadri.
1: Ah, sì, sì, sì, dormono insieme per anni perché si ritiene che sviluppi la sicurezza emotiva.
0: Ah, vedi?
1: Su questo sono anche un po' d'accordo.
0: Un po' come si dormiva nei sassi di Matera, per esempio. Dormivano tutti insieme anche con gli animali, lo sai, no? Avevano per esempio l'asino, il bue nelle case.
1: Ma quanti anni fa?
0: Tanti anni fa.
1: Okay.
0: Sei mai andata a vedere?
1: Oh, io sono stata di recente.
0: Cioè, dormivano tutti nello stesso ambiente. Gli animali all'ingresso, in genere c'era una, e loro sempre nella stessa stanza, però un po' più dietro.
1: Diciamo che questo avveniva anche un po' di decenni fa, visto che le case, gli appartamenti erano piccoli. Adesso invece i genitori sono alla ricerca sempre di camere più grandi per poter consentire ai figli il loro spazio personale privato.
0: Questo, insomma, è un po', diciamo, dipende anche dalle città.
1: Adesso,
0: dalle cose.
1: Sì, poi dipende.
0: Esatto. Le case tradizionali giapponesi si chiamavano minka, e non da non confondere con minchia, si chiamavano minka, che significa letteralmente case del popolo. Esatto.
1: Sì, sì.
0: Minka ha una casa di minka.
1: Va bene, dai, sentiamo cosa ci dicono invece gli ascoltatori a proposito della cameretta condivisa.
0: Ma infatti, Adriana, quando sono andata a vedere la sua casa nuova, la prima cosa che ho detto quando sono entrata è: minchia che casa!
1: Minchia casa!
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alice. Io ho un fratello più grande, praticamente quasi coetanei, però 16 mesi di differenza, e abbiamo sempre avuto le camere insieme, ma non ha mai creato disagio questa cosa.
0: Ah, vedi?
2: Secondo me adesso ci si fa un po' troppi problemi, necessità bisogna avere, cioè abbiamo vissuto sempre tutti nella stessa cameretta, erano pochi quelli che potevano permettersi di avere le camere separate, quindi due camere in casa per i figli,
0: sì.
2: Quindi onestamente penso che siamo un po' arrivati a un livello un po' esagerato.
0: Sì. Beh, io adesso... c'avevo gli amici viziatissimi che avevano non la camera, il salone personale.
1: Cioè, vedi, quindi c'è sempre stata questa cosa.
0: Voglia,
1: Adesso i genitori moderni, contemporanei, si preoccupano pure di dare ai figli la cameretta montessoriana.
0: Sì.
1: Tutti quegli accorgimenti tipici di quell'educazione lì.
0: Un'altra cosa per cui litigavo spesso con mia madre era il non avere un paese. Perché i miei compagni di classe, allora Salerno, la mia città, a un certo punto è stata invasa da persone della provincia, che sono arrivate dal Cilento, dal Vallo di Diano, eccetera, eccetera. Per cui tutti i miei compagni di classe, il sabato e la domenica, sparivano perché i genitori tornavano ai loro paesi d'origine e portavano i figli.
1: Ah, tu non potevi tornare al paese.
0: E io dovevo stare a Salerno perché sono di Salerno, e quindi dicevo a mia madre: ma perché noi non abbiamo un paese? E mia madre a un certo punto, secondo me, aveva quasi pensato di portarmi da uno psicologo per farmi capire che non... Cioè,
1: però
0: che...
1: pure faceva bene se...
0: Perché io piangevo disperatamente che i miei amici non c'erano mai nel fine settimana. Dicevo: ma perché non ci sono? Sono al paese.
1: Sono al paese.
0: Esatto, la verità era
1: quindi
0: questa.
1: Quindi abbiamo capito da dove nasce, diciamo, da dove ha origine il disagio Pippo Peliano.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Io sono Anna.
1: Ciao Anna.
3: Io ho condiviso la camera con mia sorella per ben 3 anni e poi ognuno in camera sua.
0: Ah, vedi?
3: Io dormivo... Abbiamo fatto che un po' lei dormiva nella parte di sopra perché avevamo il letto a castello, a cassettone.
0: Ah, vedi?
3: Lei dormiva sopra e io sotto. Poi d'estate ci mettavamo vicine, io nella parte del muro e mia sorella nel cassettone.
0: Che carini! La sorella nel cassettone. Comunque 347-490-0042 che pullula, non so adesso cosa stanno raccontando perché stanno mandando tanti messaggi. Prego, sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo da Catania. Io da piccolo condividevo la stanza con mio fratello, 3 anni più piccolo di me. E comunque è vero che se noi maschietti avevamo Samantha Fox, le femminucce avevano Jim Morrison.
0: Ah, vedi,
1: Jim Morrison.
0: Che un artista maledetto, insomma, dei Doors,
1: sì, sì.
0: Il cantante dei Doors.
1: Ricordo quando le mie vicine di casa, ero molto piccola, mi fecero vedere il film di Jim Morrison, rimasi un po' sconvolta.
0: Sì, Light My Fire, quella canzone meravigliosa.
1: Sì, meravigliosa.
0: Esattamente. Va bene, grazie mille, prego, Pika.

Chissà te che corri per le strade in sella alla sua moto e senti che sulle due ruote la notte è vostra. Chissà te che con tua sorella ti alzavi presto di domenica per preparare i pancake a tutta la famiglia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Allora, Adriana, che cosa invidiavi tu dei tuoi coetanei, delle tue coetanee? Quando avevi tu avevi la cameretta condivisa con tua
1: prima
0: sorella.
1: Prima con mia sorella e poi
0: quindi
1: dopo da sola.
0: Quelle che avevano la camera da sole, no?
1: Sì, sì, perché volevo. Io sono un po' più casinista rispetto a mia sorella, che invece la sua stanza era veramente una biblioteca.
0: Sì, sì, sì.
1: Serissima. Era un ritiro. È come entrare in entravi nella stanzetta, un ritiro spirituale.
0: Una palla gigantesca,
1: tutto selezionato,
0: mamma,
1: tutto meravigliosamente perfetto,
0: mamma,
1: ed è rimasta così anche casa sua.
0: Un saluto alla vittima predestinata che si chiama Francesco, l'attuale marito della sorella di Adriana.
1: Sì, sì.
0: Quindi Francesco, ti abbracciamo forte e ti diamo tutta la nostra solidarietà per aver sposato una palla alla pizzaiola gigantesca. Tornando invece a noi, io invidiavo Adriano il paese che avevano e la cameretta, ma io non ce l'avevo.
1: Perché tu non ce l'avevi?
0: Non ce l'avevo proprio. Noi avevamo 6 figli, avevamo il soggiorno, un altro dormiva in camera con mia madre, un altro dormiva con mia nonna. Esatto, è così.
1: E adesso invece ha 700 metri quadrati di villa sul mare.
0: Sul mare, e vado sempre in moto.
1: Alla faccia del bambino che desiderava la cameretta da solo.
0: Sì, esattamente.
1: Tra un po' quella villa scenderà
2: una persona
1: nel mare.
2: Anche
0: sì, mamma
2: molto
0: mia,
2: giovanile, ma in moto, in giro, non si ferma mai.
1: Non si ferma mai. Nel mare,
0: hai
1: nel senso che sia
0: una frana a casa mia.
1: No, scenderà sempre di più fino a conquistare la sabbia.
0: Sì,
1: lui uscirà di casa.
0: Scenderò.
1: Lui uscirà di casa e metterà il piedino nella sabbia, capito? Però non ama il mare.
0: Allora, cosa invidiavate? Mi piacerebbe sapere anche questo. Cosa invidiavate agli altri, ai vostri coetanei? Ho invidiato quelli che avevano lo scooter prima di me, per esempio, che a me non me lo compravano.
1: Anch'io, anch'io, a me non me lo compravano.
0: Mamma mia, ragazzi, li odiavo. Sentiamo Federica.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Fede.
3: Ciao, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Benvenuta.
0: Da Conselice.
3: Grazie.
0: In provincia di Ravenna.
3: Sì.
0: Allora, sì. Federica, tu avevi la tua camera?
3: No, io l'avevo condivisa con mio fratello, avevamo 11 anni di differenza, ma...
0: Ah, vedi?
3: Sì.
0: E com'è stato condividere la camera con un maschio?
3: Ma diciamo che lui era poco in casa, avendo tanti anni di differenza...
1: Quanti anni avevate di differenza? Abbiamo sentito tanti fratelli avere moltissimi anni di differenza. Ah, 11 anni.
0: 11
3: anni.
0: Quindi
3: sì,
0: la camera
3: sì,
0: te la godevi tu da sola, perché lui non c'era mai.
3: Sì, sì, poi si è sposato presto, quindi.
0: Quindi te lo sei tolto subito dagli Zebedei, insomma.
3: Sì.
1: E quindi hai occupato tutto lo spazio.
0: Ecco.
3: Sì, sì.
0: E invece i tuoi figli?
3: Sì, anche loro condividono la camera assieme. La grande ha 16 anni, il piccolo ne ha 11. Diciamo che i problemi, tra virgolette, vengono fuori adesso che la grande ha al fidanzato, quindi
0: vogliono stare un po' nella camera ogni tanto.
3: Vogliono un po' di privacy.
1: Ma aspetta, come funziona adesso con i genitori presenti?
0: Spiega ad Adriana che anche a 16 anni si hanno delle funzioni vitali, per cui questi ragazzini vogliono stare nella loro camera.
3: Sì.
1: E quindi voi siete a casa e lasciate loro questo spazio da soli, con la porta chiusa, la porta aperta.
3: No, la porta la chiudono.
0: La chiudono?
3: La
0: Adriana,
3: chiudono.
0: Ma smette, quella deve andare a guardare che fa il figlio.
1: No,
3: purtroppo siamo consapevoli che l'età è un'età un po' così.
0: Quando io andavo a studiare a casa delle mie compagne di classe, le mamme lavavano quel pavimento fino a consumarlo, aprivano con la scusa di lavare il pavimento, aprivano la porta in continuazione e fammi passare. La mamma di Rosaria, pavimento era di un lucido.
1: Ci potevi mangiare.
0: Noi studiavamo fisica insieme e il pavimento.
1: Ma fisica che livello?
0: Fisica.
1: Ah.
0: Quindi, come dire, cara la nostra Federica, tu non entri mai, non vai a pulire la camera mentre tua figlia è lì col fidanzatino.
3: No, io addirittura busso.
0: Ah, vedi, lei avvisa.
1: Se la porta è chiusa, bisogna per forza bussare. Io la lascerei aperta questa porta.
0: Adriana.
1: Madonna, come sono antica e retrograda.
0: Mamma mia.
1: Sì. A casa mia la porta si lascia aperta.
0: Quindi
1: poi
0: tuo figlio protesta, quello di 11 anni, con la sorella che occupa la camera?
3: All'inizio protestava, adesso si è abituato. E...
0: adesso, ma ti ha chiesto cosa fa la sorella in camera col fidanzato? Lo sa già?
3: Mi sa che adesso sono abbastanza svegli, anche già 11 anni.
0: Ah, 11
3: sì.
0: anni. Ah, tuo figlio quanti ne ha?
1: Mio figlio ne ha 11, è nato nel 2015.
0: E tuo figlio sa già cosa fai tu nel letto con Luca?
1: Ma zero.
0: Non lo sa, quindi bisogna...
1: ma zero proprio.
0: E glielo devi spiegare, scusami, se lei sta dicendo che lo sa già, Federica.
1: Non lo so.
0: Federica, gliel'hai spiegato tu o lo sa lui di default, dai compagni di scuola?
3: Lo imparano fuori,
0: vedi?
1: Questa cosa qui bisognerebbe un attimo inquadrarla, siccome va detto dentro, cioè dai genitori. Vabbè. Noi ti ringraziamo.
0: Federica non ride, ma non pensa di volerglielo spiegare lei, giusto?
1: No, però gli va detto, è vero?
3: Se arrivano delle domande, allora...
0: Lei aspetta le domande. Se non fanno domande, vanno la sera.
1: Secondo me bisognerebbe dirglielo senza le domande. Devo studiare un po' in questi giorni.
0: Fatti tu, ognuno
1: educa come
0: vuoi.
1: Devo studiare anch'io, voglio studiare, voglio capire bene come spiegarglielo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Manuela da Pavia.
1: Ciao Manuela.
4: La porta chiusa, ma siamo fuori. No, io
1: niente
4: faccio
1: porta
4: stare
1: chiusa.
4: In casa il fidanzatino, perché almeno stanno in casa. Ma la porta aperta. Brava Adriana, condivido pienamente. Che porta chiusa? No. Ciao.
0: Sei d'accordo, Federica, che dovresti tenere la porta aperta?
3: Non lo so, ma perché infatti... ho avuto 16 anni anch'io.
0: Anche
3: quando
0: tu...
3: i genitori uscivano era una pacchia.
1: È vero.
0: Sì.
1: La verità è che non sappiamo come muoverci in questo mondo genitoriale.
0: Cioè tu a 16 anni portavi il fidanzato a casa quando però non c'erano i genitori.
1: Non c'erano.
3: Sì.
0: Sì, e vedi? Allora,
1: però
0: insomma,
1: aspetta.
0: Allora, porta chiusa, porta aperta. 347-490-0042. Figlia di 16 anni col fidanzato appoggiati seduti sul lettino.
1: Oh, anche figlio.
0: Sul lettino in camera della loro cameretta. Adriana terrebbe la porta aperta, Federica lascia la porta chiusa a sua figlia e quando arriva bussa pure alla porta, suona la porta per vedere
1: sì,
0: se può entrare.
1: Chiusa devi per forza bussare.
0: Esatto.
1: Federica, poi la complice chi era? La mamma quando portavi i fidanzatini a casa in assenza dei genitori?
3: Sì, era la mamma.
0: Allora, il mio amico Alfonso mi racconta ancora che qualche anno fa, e lui ha la mia età, una persona adulta, vive ancora in casa della madre. La madre entrò in camera mentre lui era, diciamo, in un'evoluzione, in un momento. Lei era seduta su di lui e la madre entrò e disse: oggi che volete mangiare? E lei si girò, si è messo lo pasta al fumo.
1: Ma che imbarazzo. Ciao Fede,
0: Federica.
1: Kiss kiss a te.
3: Grazie, kiss kiss, un
0: kiss, kiss, ciao, baci.

0: poco fa con l'ascoltatrice Federica di Ravenna, ha dichiarato chiaramente che se suo figlio a 16 anni dovesse chiudersi nella cameretta con la fidanzata, lei lascerebbe la porta aperta.
1: Eppure sono mamma di un maschio.
0: Pretenderebbe la porta aperta. E Federica invece ha una figlia femmina che porta di 16 anni, che porta il fidanzatino a casa e rigorosamente si chiudono in camera, e lei quando va deve suonare la porta e la figlia poi se decide di aprirle le apre o meno. Adriana non è d'accordo, io sono
1: non è d'accordo perché ancora non ci sono, non sono entrata in quel trip.
0: 16 anni per la privacy diciamo dei ragazzi e delle ragazze che portano a casa il fidanzato o la fidanzata. 347 490 0042, si è scatenato l'inferno, prego.
2: Buongiorno a tutti, Adriana, Pippo, Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Cinzia. Allora, io decisamente porta chiusa.
1: Porta chiusa.
2: Anche perché tanto vanno fuori a farli. E col mondo che corre oggi è ancora peggio. Siamo stati tutti adolescenti e tutti abbiamo fatto le nostre esperienze, quindi decisamente
1: tanto
2: porta
1: vale.
2: Chiusa, meglio che le facciano in casa.
1: Adriana, oh, questa una è mia una amica, buona giustificazione.
0: Una mia amica di Napoli, una nota attrice che conosci molto bene anche tu, chiamò, diciamo, il giorno dopo i genitori di questo. Trovò il figlio, la mattina si svegliò, trovò il figlio sedicenne a letto con una tredicenne. E lei si fece dare i connotati da questa ragazzina e telefonò ai genitori per dire: signora, ma lei lo sa dove ha dormito? No, dove ha dormito mia figlia?
1: A 13 anni?
0: Sì, sì, ha dormito
1: siamo messi
0: a casa
1: male,
0: mia,
1: allora,
0: io sono, lei si presentò e ha dormito a letto con mio figlio. Lei sì, sì, non c'è problema, mia figlia è libera, fa quello che vuole.
1: A 13 anni,
0: rispose la
1: quindi
0: madre. Prego.
1: Vabbè, lasciamo perdere.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: No, porta aperta, porta aperta.
0: Porta.
3: Anche io ho una figlia di 16 anni, ha avuto un fidanzatino.
1: Ok.
3: Fidanzatino, comunque era un po' più grande di lei, di 2 anni. Porta sempre aperta.
0: Porta sempre aperta.
1: Porta aperta.
0: Donato scrive: io ho una figlia di 14 anni, ora smonto tutte le porte di casa.
1: Open space.
0: Direttamente open space.
4: Buongiorno, la porta aperta tutta la vita.
0: Porta aperta.
4: Tutta
1: papà.
4: La vita.
1: I
4: Antonio,
1: papà.
4: Chi schissa a tutti.
1: Ciao, Antonio.
0: C'era una domenica che si chiamerà Adriana porte aperte. Sarà la domenica in cui il fidanzato inviterà
1: il figlio.
0: La fidanzata a casa sua e a casa di Adriana chiunque potrà andare, sarà l'open day di casa
1: day open
0: di casa
1: space.
0: Di Prisco Petrosino, detta Petro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Vincenzo da Roma. Io ho una bimba di 5 anni, ma quando sarà le porte non le troveranno. Le smontate prima, così
1: vedi?
5: Aperta, chiusa, nessun problema.
0: Vedi, anche lui le smonta prima.
1: Però il problema è poi quando vanno nell'altra casa, cioè se a casa mia a porta aperte, a casa dell'altro, com'è a porte aperte o porte chiuse? O dell'altra.
0: Esatto.
1: Capito? Cioè.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Porta assolutamente aperta.
0: Ma state zitta.
2: Secondo me una mancanza di rispetto proprio nei confronti del ruolo del genitore. È
0: ma
2: vero che se devono fare lo fanno, non prendiamoci in giro, ma
0: non prendiamoci in giro,
2: non in modo così spavaldo.
1: È vero, c'ha ragione.
2: Chissà tutti.
0: La spavalderia.
1: Questa risposta pure mi piace. È ovvio che io parlo, ma non ci sono.
0: Ma quanti di noi,
1: non
0: ragazzi,
1: so
0: avremmo sognato di avere una fidanzatina a porte a porte chiuse? Cioè che tu andavi a casa sua e la mamma ti concedeva di entrare, invece ste mamme, sempre come Adriana, scassapale, no? La porta deve stare spalancata. Mamma mia, ragazzi.
1: Oppure gli fai un piede a terra
0: puro
1: e vanno nel
0: pavalla, la da-

0: detto che a casa sua, a casa loro, vige la porta socchiusa.
1: Cioè, anche una via di mezzo.
0: Sì, sì. Anna Chiara può portare dei fidanzati in casa, ma la porta non deve essere né chiusa né aperta, socchiusa, cioè appoggiata così.
1: Sì.
0: Perché chiusa dà un'idea di chiusura, la socchiusa.
1: Sì.
0: Se volete entrare, entrate pure, non sta succedendo niente
1: metà,
0: di male.
1: Per dire, qua dentro non succede niente di
0: niente
1: che.
0: Niente di male.
1: Ok, dai, sentiamo ancora.
0: Non so, scopriremo se hanno mai scoperto qualcosa di Anna Chiara.
1: Non
0: con
1: credo.
0: La socchiusa,
1: non credo.
2: Buongiorno, Kiss Kiss, ci vuole fiducia, porta chiusa.
0: Porta chiusa,
1: ma
0: brava.
1: Non è un fatto da... Non credo che questa cosa abbia a che vedere con la fiducia. Non è quello.
3: A porte aperte sicuramente fuori faranno peggio quando usciranno, si andranno nascondendo. Quindi la soluzione è sempre educare a Michele.
0: Ciao Michele,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Michele.
0: Allora volevo salutare Tess, una ascoltatrice che ha detto buongiorno, porte chiuse, ma dare loro la consapevolezza delle proprie azioni ed essere consapevoli di essere sicuri di ciò che si fa e delle conseguenze. Cioè, hai capito? Tu devi spiegare che cosa può succedere quando hai figli e quando poi arrivano a casa le porte le puoi chiudere, non c'è bisogno di tenere le porte aperte.
1: Vabbè.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Io ho due figli maschi, ancora piccoli, però penso porta aperta, ma non perché penso che possono fare qualcosa, tanto lo fanno altrove, ma perché per me è proprio un imbarazzo pensare che loro hanno la porta chiusa e possono fare qualcosa.
1: È vero, è un
0: lei
1: po' imbarazzante, siamo
0: sì,
1: d'accordo.
0: Sì, sì. Adriana, ma tu ti imbarazzavi pensando che i tuoi genitori stessero facendo qualcosa in camera? Un po' sì, no?
1: No, ma non ci ho mai pensato,
0: ma
1: sono stati bravissimi.
0: Se ci avessi pensato ti saresti un po' imbarazzata, no?
1: Ma tu ci pensi quando hai
0: dei... cosa, allora
1: tu
0: non ci pensa.
1: Pensi quando hai dei sospetti, quando hai dei segnali.
0: Ma che segnali
1: ma
0: vuoi
1: segnali?
0: Avere
1: non
0: se tuo
1: hai...
0: figlio sta con la fidanzatina lì nella camera da lei?
1: Vai in un'altra, vai nella dependance.
0: Piacere, sì.
1: Va nella dependance e fa quello che deve fare. Ciao.
5: Le porte, ecco cosa mi mancavano a casa,
1: le porte.
5: Devo comprare le porte.
1: Non ce li hai le porte.
0: Le porte non ce l'ha.
6: Io la toglierei la porta.
0: Ah, vedi?
1: Guarda,
0: lui la toglierebbe
1: papà,
0: la porta. Parliamo di quelli che appunto portano il fidanzatino o la fidanzatina a casa e dei genitori che ovviamente non tollerano che si possa tenere la porta chiusa della cameretta mentre sei col fidanzatino o con la fidanzatina. Va bene?
1: Torniamo tra poco. 8.52, siamo addirittura d'arrivo. Grazie a tutti quelli che ci sono stati anche oggi e che hanno scelto Radio Kiss Kiss e hanno scelto soprattutto di farsi accompagnare da noi nelle prime ore del mattino.
0: Grazie mille, fateci sapere dove dovete andare domani, perché anche domani noi saremo qui e anche domani vi accompagneremo.
1: Eh sì.
0: Mi è venuto un anghe, è vero, Anna Chiara sottolinea subito, eh. Anghe
1: perdonateci,
0: anghe domani.
1: È inizio settimana.
0: Esatto. Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic dal 1994, per chiudere questa puntata.
1: Kiss kiss a tutti, ciao da Adriana e da Bimbo.
0: Kiss kiss
1: baci
0: a tutti,
1: domani.
0: Ciao.

0: Oh, pochi secondi e saranno le 5 di questo martedì 26 di maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto la regia.
1: Kika, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti. Dove siete? Cosa fate? Ci siete? Belli reattivi in questo martedì? Vi invitiamo subito a farvi sentire con un messaggio vocale di testo per darci il buongiorno. Questo è il numero unico.
1: 347-490-0042.
0: Partiamo come abitudine tra poco con tutta l'attualità, le prime pagine dei giornali, subito la nostra sigla.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: qua. Invita a produrre i nostri ascoltatori, grazie.
1: Ok, cari ascoltatori, producete.
0: Sei molto convincente.
1: Dire, vero.
0: Buongiorno a tutti, allora pronti perché tra poco vi sentiamo, come sempre ci piace conoscere un po', no, della vostra storia, vita da mattinieri, quindi chi siete, mattinieri perché, di cosa vi occupate, se immaginiamo in gran parte siate lì per lavoro, ma insomma andate un po' nello specifico,
1: certo.
0: No? E cosa fate, quello che ci raccontate, le vostre esperienze ci aiutano sempre un po' ad accendere l'immaginazione e ci date spunti, insomma, per parlare di vari argomenti. Allora, intanto ricominciamo dai giornali, prima ricordo il numero, grazie alla Leti.
1: 347 490 0042.
0: I quotidiani ne dicono questa mattina, aprono ovviamente tantissimo con la tornata elettorale, con le amministrative, con le varie reazioni politiche. L'altro tema ovviamente riguarda il conflitto Stati Uniti-Iran e poi c'è anche l'enciclica di Papa Leone che ha parlato dell'intelligenza artificiale, e insomma questi sono i temi riportati maggiormente sui quotidiani. C'è anche tanto sport, ma ci arriviamo in chiusura. Allora iniziamo dalla prima del Corriere della Sera. Si apre con Venezia premia il centrodestra, le comunali Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega a Vigevano. Di spalla si scrive anche di Iran e Stati Uniti, si tratta ancora, Trump detta altre condizioni. Tornando al voto, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca a Salerno e torna sindaco per la quinta volta, fra l'altro lui candidato non con l'appoggio di tutto il centro-sinistra che si è separato, ma praticamente solo. Poi insomma il PD di fatto non è sceso in campo, si è astenuto, ma insomma in qualche modo complimenti, a una vittoria tutta di De Luca, possiamo dirlo, che stravince per la quinta volta a Salerno. E poi il tema che riguarda l'intelligenza artificiale, l'enciclica di Papa Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Prevost dice è lo strapotere tecnologico nell'enciclica, bisogna fare attenzione non tanto sul fatto che l'intelligenza artificiale cambia, sta cambiando, non solo cambierà il mondo del lavoro, ma affidare le armi all'intelligenza artificiale si può ripercuotere veramente contro l'umanità. Questo insomma il timore del Papa, assolutamente condiviso, il cosiddetto effetto Terminator, no? Come nei film dove le macchine prendono il sopravvento, il timore maggiore è quello. La Repubblica, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nostro crollo rinviato, il PD il governo sempre in crisi, De Luca si riprende invece Salerno. E poi Mosca agli stranieri lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte anche l'americano Rubio. Sulla Stampa di Torino, Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale, il Messaggero di Roma, Venezia resta al centrodestra, comunali, centrosinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria, Venturini vince col 51,9%, espluati De Luca a Salerno, Lenini avanti a Chieti, va al ballottaggio Meloni anche oggi, il crollo è rinviato domani, Schlein replica, noi competitivi per le politiche.

0: E poi su la prima il giornale, Meloni sta serenissima, le amministrative, si gioca ovviamente con la serenissima, con Venezia, Venezia centrodestra balanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria e boom, un plebiscito sul ponte. De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo Partito Democratico. E poi studiava attentati e decapitazioni, altro matto islamico pronto alla strage, sospetto jihadista fermato a Reggio Emilia. Su Il Resto del Carlino, Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, Libero, state serenissimi, la sinistra affonda Venezia e Reggio Calabria. Con Il Sole 24 Ore si esalta invece il record storico di Piazza Affari, che va oltre il record storico, il grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato il 6 marzo del 2000 nel pieno della bolla delle .com, quando ci fu la bolla internet, insomma la fiducia nell'accordo tra Stati Uniti e Iran, inoltre fa scivolare il costo del gas al 6%, così come quello del petrolio, e insomma dovrebbero calare i carburanti alla pompa, ma sappiamo che quando si tratta di aumentare, insomma queste cose vengono recepite immediatamente, quando si tratta di calare il costo del greggio alla pompa, queste cose ci impiegano un sacco di tempo, chissà perché.
1: Chissà perché
0: speculatori e non solo. Chiudiamo col Mattino di Napoli, Salerno, trionfo di De Luca, Venezia al centrodestra, e queste sono le notizie principali. E poi Iran, l'accordo può attendere, ancora stallo, e Trump chiede ai paesi arabi di aderire al patto con Israele. Queste le notizie principali, tra poco lo sport, perché ieri insomma in casa Milan valanga, via tutti praticamente tranne Ibrahimovic, e non solo, è iniziato il cosiddetto balzer delle panchine, chi arriva, chi parte, chi va, chi viene cacciato in malo modo. Diamo un'occhiata ai giornali sportivi per saperne di più tra poco.

0: Just the way you are, dal 2010, la canzone nei Bruno Mars, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, che ce la possiamo fare anche in questo martedì. Vorremmo sentire te, che ci segui da un po', ma ancora certo. Non hai fatto sentire la tua voce. I nuovi ascoltatori, chi è di passaggio, chi ci ha scoperti da poco, questa Radio Kiss Kiss. Ricordate, sì. Siamo i mattinieri, Max Poli.
1: La Leti.
0: Sei in forma, tra poco la Leti tocca a te, pronta, prepara.
1: Sì, sono prontissima.
0: Mattina, se proprio con le spalle da fuori, fa caldissimo, devo dire.
1: Fa caldo. Cioè,
0: vi parliamo
1: caldo.
0: Da Roma, ma immaginiamo un po'.
1: Ma poi in studio fa 31 gradi,
0: no. Fa abbastanza caldo, sì, è vero, qua dentro. Però insomma, tra poco vado di aria condizionata, poi inizia il dibattito anche, no? Quelli che iniziano con l'aria condizionata a pompa, bella carica, e chi invece preferisce più, insomma, iniziare, sai, l'aria della finestra, non accendere l'aria condizionata, però dopo un po' si muore caldo. Allora, per i vocali, vi sentiamo tra poco, c'è l'appello al nostro numero.
1: 347 490 0042.
0: Allora, il calcio, abbiamo detto rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione, la mancata qualificazione alla Champions. Il capo del Milan, ecco, il presidente Gerry Cardinale, ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita su tutti, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota anche della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti, complice l'amicizia tra i due. Resta in corsa però anche Italiano del Bologna. Capitolo Lazio, Sarri è con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello dovrebbe arrivare, anzi arriverà Gattuso, sembra il balzer delle panchine. Insomma, non dovrebbe invece riguardare la Juventus, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire con Spalletti. E sullo sfondo c'è anche la scelta del CT azzurro, ma prima si devono eleggere i vertici della FIGC. Queste, diciamo, in sintesi le notizie che hanno travolto nelle ultime ore il mondo del calcio. Cosa scrivono i quotidiani sportivi? Vedi, la Gazzetta dello Sport apre con un fuori tutti, Milan, la rivoluzione di Cardinale, via tutti, licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Con i consigli di Ibra si cerca un allenatore innovativo e giochista, si parte da Xavi Iraola, che non conosco. Xavi però sembra essere il preferito di Ibra. E poi si scrive del Como, la nostra Champions, Gasperini e Fabregas, anche di Roma, dunque pronti per l'Europa. Ecco i piani, i rinforzi delle due squadre. Juve più potere invece a Spalletti, al Canna come lì devi coinvolgere il tecnico nelle scelte. Max resta invece il preferito del Napoli, vedremo se sarà Allegri dunque il nuovo allenatore degli azzurri, dei campani. E torniamo poi anche al tennis. Parigi, allarme caldo, stasera debutta Sinner alle 20:45. intanto bene Berrettini che passa il turno, così come Jasmin Paolini. Il Corriere dello Sport, Ibra vuole Xavi, Cardinale che pensi mi dice, rivoluzione Milan, già ripresenta il conto a tutti, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Così anche il Corriere dello Sport. In taglio basso invece la Juve riparte da Lucio, da Spalletti, e il Can non cambia idea, avanti con Spalletti e Comulli. Gigi guida la giovane nazionale di Baldini, amichevoli a giugno, praticamente tutti i ragazzi dell'Under 21 di fatto sono i convocati, a parte nella nazionale maggiore fino a poco fa di Gattuso. Ci sono due superstiti, vale a dire Gigio Donnarumma e Pio Esposito, poi tutti giovani. Nuova Lazio, arriva Gattuso, Atalanta invece a Sarri. Chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport, il Milan caccia tutti, la Juve no, via Allegri, Contare, Furlani e Moncada, Cardinale tiene solo Ibra, tra flop e veleni, e il Can invece non vorrebbe cambiare ancora. Poi Gattuso riparte dalla Lazio per la Formula 1, Mercedes esaltata ma anche inquieta, Kimi lotta libera finché va bene a noi, vuoto e preoccupato solo dalle scintille appunto dei due piloti del team, perché Antonelli e Russell non se le mandano a dire, e vera sfida anche in pista, non esiste più un pilota che è secondo, l'altro è primo, ma se li stanno dando di santa ragione in pista e sembra anche fuori dalla pista, nel senso, chiaramente in fatto di competizione. E la Luna bussò per Sinner a Parigi con Tabur, debutto serale stasera alle 20:15. Queste le notizie principali, tra poco le vostre al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno dai mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: paga energia stamattina, ragazzi. Da Letti ti arriva la freschezza?
1: Runway.
2: Mi arriva il condizionatore praticamente in faccia, si sente che mi sto raffreddando.
0: Molto bene, sei informissima come sempre, pronta a lamentarsi anche stamattina e noi pronti a sentire i nostri ascoltatori da tutta Italia. Primo pensiero del giorno, mattinieri, vi devo dire una cosa, ditelo, questo numero.
2: 347 490 0042, comunque era un messaggio velato per dire spegni sto cacchio di condizionatore.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lelliti, dai ragazzi che sta uscendo il sole. Lelliti, come va? Com'è andata ieri con la tenda? Tutto bene? Ciao ragazzi, Davide Fiorenzuola. Animo!
0: Lo spieghiamo.
2: Con la tenda.
0: No, ieri sui social ho messo Lelliti che ha indossato un vestito da tenda. Ti ho ripreso. Detto, cos'è? Che ti sei messo una tenda addosso?
2: Ma non era un vestito, ma quale tenda? Ma
0: scusa,
2: hai fatto la story?
0: Ho fatto la story, no? E lui l'ha vista, evidentemente. No. Vedi? Cioè, seguiteci anche sui social, seguite Radio Kiss Kiss se volete anche Max Poli da Lelliti. Ti ho ripreso mentre indossavi sto vestito a tenda, no?
2: Vabbè, fammi vedere questa storia.
0: Andiamo a Parma.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lelliti. Sono Dennis di Parma.
0: Ciao Dennis.
4: Sto andando verso Venezia. Sono l'autista del camion. Porto la merce refrigerata.
0: Bene.
4: Vi auguro una buona giornata. Animo.
0: Animo a te, buongiorno.
5: Max, buongiorno Lelliti.
2: Ciao.
5: Direzione lavoro. Questa settimana faccio il mattino, lavoro in un'azienda e si va. 21 gradi, temperatura perfetta per questo orario. E si comincia la nuova giornata. Vi ascolto sempre.
0: Grazie,
5: tutte
0: ragazzi.
5: Le mattine. Animo.
0: Il tuo nome non ce l'hai detto, però non lo vedo neanche dal profilo WhatsApp, mannaggia. I nomi e le città, ragazzi, grazie per esserci, ditelo in giro che di primo mattino ci ritroviamo qui, siamo un po' il social del primo mattino, no? Che c'è?
2: Mi chiude il nostro condizionatore,
0: lo devo chiudere, aspetta, faccio sentire, vai. Ecco, l'ho chiuso.
2: Non lo so.
0: Ma altrimenti moriamo di caldo qui dentro.
2: Sì, ma io ce l'ho sparato in faccia. Dammi un pochino di pausa.
0: Per la conservazione della specie, così resti.
2: Ho visto la story, mamma mia, che hai fatto.
0: Ora lei ti sei vestita con una tenda ieri, ragazzi. Andiamo a Faenza, dai. Buongiorno Filippo.
6: Sono Filippo da Faenza.
2: Ciao.
6: Perché c'è che lavorare e vi faccio un grosso abbraccio e una buona giornata. Ciao a tutti.
2: Ciao
0: Filippo. Francesco, tu dove vai invece?
7: Ciao mattinieri, ciao Max, ciao Lelliti, io già pronto in stazione per partire per andare a Reggio Emilia per lavoro. Che bello,
0: dai, animo. Forza ragazzi. Luca,
8: buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Lelliti, Luca da Monte Visconti. Aggiornamento sul mio vero futuro lavoro. Ieri vi hanno confermato le varie visite.
0: Bene.
8: Quindi è uno step ulteriore. Speriamo Lelliti che Tobaccio mi abbia portato fortuna. Comunque ragazzi, stamattina col buon andavo in giro, il gallolio da oggi è risalito,
0: eppure dovrebbe scendere.
8: A meno male che non lo pago io.
0: Guarda. No, stavamo leggendo che le borse vanno bene, calo del costo del gas, del greggio, chiaramente agli indici della borsa, però come sempre a recepire le pompe ci mettono tempo. Speriamo bene. Mari,
2: speriamo bene.
0: Buongiorno.
9: Sì, sono Mari.
2: Ciao.
9: E oggi con Salvo andiamo in direzione Santa Clara di Militello, gli ambulanti.
0: Buon lavoro ragazzi.
9: Un bacio a tutti e animo.
0: Guarda quanti ne sono. Roberta, sei nervosa stamattina? Come
10: va? Buongiorno Max, buongiorno Lelliti, buongiorno un cazzo. Io sto morendo di sonno con questo caldo pazzesco. Si dorme una...
0: A caldo, non lo so, sbratava. Sentiamo Antonio, buongiorno Antonio, come va dalle tue
11: buongiorno
0: parti?
11: Buongiorno a tutti i mattinieri.
2: Ciao.
11: Saluti da Martina Franca. Da Antonio, oggi si va a imbottigliare olio.
0: Dai,
12: che lagna, sempre a lamentarsi, Staleti.
2: Ma che non mi lamento.
12: Animo, Michi Base di Varese.
0: Ciao, Michi, sempre così a lamentarsi.
13: Buongiorno,
2: devi passare per quella che non
13: sono. Letti, Nunzio.
0: Ciao, Nunzio.
13: Sempre mattiniero.
0: Bravo.
13: Trasporto rifiuti.
0: Bye.
14: Buongiorno, mi chiamo Luciano.
0: Ciao,
14: ho fatto la notte, anche stanotte,
1: da 10 anni che faccio tutte le notti.
2: Sì.
1: Trasporto merci per i supermercati Lidl.
0: Dai, buon lavoro.
14: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno mattinieri. Sono Enzo da Napoli, professione guardia giurata.
0: Dai,
14: direzione
0: Enzo.
14: Centro direzionale.
0: Dai, ciao Giusy.
15: Ciao, ciao. Io sono Giusy da Reggio Emilia e sto andando al lavoro. Come sempre, sempre di corsa. Però va bene. Animo, animo.
0: Mamma, animo. Quanti ne siete, ragazzi. Vi sentiamo ancora tra poco. Senti cosa metto ora dei
2: Vai.
0: La liti,
2: fammi sentire. Bella.
0: E la mattina con i mattinieri spinge, ragazzi. Vi dà ritmo, vi facciamo saltare sul sediolino. Se siete in auto o sulla sedia, siete già al lavoro. O anche se passeggiate, un po' di ritmo ci sta bene. Dai, tra poco le notizie di secondo piano, le mattinieri di Kiss Kiss.

0: Sì, benissimo.
1: Con Cecilia Krull, che conosci altrettanto. My Life Is Going On. Bella cassa c'ha sta canzone, eh? Così ci dà un po' di ritmo. Alzati, alzati, alzati, forza, bisogna produrti. Metto stress, siamo pronti che entri l'Atleti.

0: applauso. Molto bene, siete stati convincenti, brava Leti.
1: Grazie.
0: Sei in forma? Allora.
1: Sì, sì, sono in forma.
0: Che vuoi sapere da me?
1: Nulla, ma non posso neanche guardarti, mi stai di fronte, a chi devo guardare, scusa?
0: Vabbè, sempre a lamentarsi, ragazzi, sta
1: donna. Che pillole.
0: Sì, sì, sì, pillole.
2: Ma io non sono d'accordo con questa cosa.
0: Le pillole, ragazzi. Che pillole.
1: Capito. Che altro devo dire? Dai, non mi va.
0: Allora,
1: di
0: quante
1: dire
0: notizie
1: altro
0: hai preparato?
1: Tre.
0: Allora, tre, e ci vuole tanto a dirlo. Oh, vabbè. Ah. Allora, molti mi chiedono perché non legge la Leti. Vuoi leggere qualche notizia di quella
1: sì,
0: che hai preparato?
1: Vediamo.
0: Dopo vedi, ragazzi.
1: Sì.
0: Non, lei
1: ci
0: viene pagata.
1: Zanzare qui.
0: Viene pagata a parole. Quindi non lo so quante. Prende soldi, però.
1: Dai, leggiamo queste tre notizie, grazie.
0: Allora, scienza che migliora la vita. Un team della Stanford Medicine ha scoperto un metodo per bloccare la proteina che ferma la riparazione dei tessuti con l'avanzare dell'età. Quando si tratta di medicina che avanza grazie alla tecnologia, ne parliamo sempre con molto piacere. C'è un metodo, insomma, per bloccare questa proteina. In pratica, in laboratorio sono riusciti a far rigenerare la cartilagine delle ginocchia. Significa che in futuro potremmo dire addio, per esempio, alle dolorose protesi o ai dolori, per esempio, delle articolazioni e che ne so, dal coxo femorale alla coxo merale, che capito, i disturbi. Tu hai un problema coxo merale, ho visto.
1: Io ce l'ho sia alla spalla che all'anca.
0: Quindi anche coxo femorale. Ma molto bene. Comunque, una scoperta rivoluzionaria per l'umanità, soprattutto una svolta epocale per tutti quelli, diciamo, amanti negli anni come noi, come me la Leti, intendo, che quando si alzano al divano fanno lo stesso rumore di un sacchetto di patatine, capito?
1: Lo sai che io questo rumore qua non lo faccio tanto alzandomi dal divano, ma quando mi alzo la mattina, mi alzo e sento.
0: Il rumore di patatine della busta di patatine.
1: Quando mi alzo la mattina.
0: Però vabbè, e sarebbe fantastico poter ricostruire, far rigenerare la
1: cartilagine.
0: Sarebbe
1: fantastico ritornare indietro con l'età.
0: Quello sarebbe bellissimo, ma chissà, un giorno ci arriveremo. Poi c'è questa notizia, ancora una volta ci tengono dalla polizia stradale a informare gli automobilisti anche delle novità del codice della strada che c'è ormai da mesi. L'ultimo aggiornamento del codice di comportamento, codice della strada, e però si ricorda ancora una volta attenzione a come viaggiate in autostrada, perché stare sempre nella corsia centrale o quella di sinistra può costare multa e punti della patente sulla patente. Il codice della strada dice infatti che quando la corsia di destra è libera bisogna usare quella, non è una corsia solo per i camion ma è per tutti. Quando non c'è nessuno bisogna occupare la corsia più libera a destra, sempre in realtà le corsie, le altre corsie servono solo per sorpassare o per situazioni particolari come traffico, lavori, ostacoli. Quindi anche se state andando nei limiti ma restate piantati al centro senza motivo, rischiate una multa dai 42 ai 173 euro e 4 punti in meno sulla patente. Cioè,
1: sono tante,
0: se sono in autostrada e il limite è 130 e non ho nessuno, devo stare sulla corsia di destra anche a 130, capito? Ragazzi, cioè, per farvi capire, io lo faccio sempre e effettivamente non sopporto chi sta sempre al centro o addirittura a 70 km orari nella corsia di sorpasso.
1: Sì. Poi c'è il sorpasso,
0: costringe
1: a destra,
0: te a superare a destra,
1: ecco, però la sanzione è ancora più pesante per chi supera a destra, fino a 332 euro e 5 punti tolti dalla patente
0: se superate a destra. Però nel caso del traffico, se siete già nella corsia di destra e le altre rallentano, potete continuare senza problemi. Però tu sei costretto, però voglio dire, se io vado a 130 a destra e trovo a sinistra uno che va appunto a 90, cioè io sto camminando nella mia corsia, tengo la destra da sempre
1: e devi rimanere a destra lì, in quel caso
0: va bene perfetto. Però una cosa insopportabile,
1: però non ti puoi da quella corsia, cioè metterti nella corsia di destra per superare il centrale perché magari va lento, quello non lo puoi fare.
0: Vabbè. Poi leggiamo di un'altra novità riguardo la medicina, rimaniamo sulla salute, diciamo così, con una svolta che arriva dal college, dall'Imperial College di Londra. È stato testato con successo un nuovo esame del sangue basato sui marcatori dell'RNA. La cosa pazzesca è che questo test non dice solo come stai adesso facendo le classiche analisi del sangue, ma riesce a prevedere come evolverà, diciamo, una malattia nelle ore successive e dunque come risponderà il tuo corpo alle cure. È una specie di meteo della salute, è un qualcosa di straordinario che, se appunto lavorato e migliorato, potrà diventare definitivo in tutti i centri analisi. Ci diranno anche, in base a quello che abbiamo, come si può prevenire, si possono prevenire patologie importanti. Già lo facciamo leggendo le analisi, ma adesso sarà ancora più accurato. È una cosa incredibile che potrebbe veramente aiutarci a prevenire al massimo i disturbi di salute. Bocca al lupo, auguri. A proposito, hai fatto, hai controllato colesterolo, trigliceridi?
1: Non ancora, ma devo farla come controllo annuale.
0: Vabbè, dai. Mettiamo la canzone.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss.
1: So

0: Quante storie da mattinieri, anche stamattina ci state raccontando un sacco di cose e grazie per esserci. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, la mattina presto ci ritroviamo in assoluta diretta dalle 5 alle 7, siamo i social del primo mattino, no? Noi che magari detestiamo i social sugli smartphone, ma amiamo quello alla radio dove vi accompagna la musica più bella. Dice, vabbè, ma che frase banale, scontato, ma è vero. Ci raccontiamo e condividiamo un po' i primi pensieri del giorno, potete farlo con un vocale o messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Volevo dirvi, non so se ve li hanno recapitati, ma sono io quella del peperoncino con i portachiavi. Vi ascolto 4 su 7, Teresa, animo, animo.
1: Ciao, Teresa.
0: L'abbiamo ricevuti, come no? Grazie per i peperoncini, ci hanno dato queste boccette di peperoncino buonissimo.
1: Calabrese. Sì,
0: e poi ha fatto dei portachiavi personalizzati di tutti i conduttori, sì, grazie.
1: Che io lo tengo sempre con me, grazie.
0: Sì, anch'io l'ho messo proprio vicino alle chiavi di casa, cioè proprio non vicino.
1: Ho attaccato le chiavi di casa,
0: capito? Ecco, per essere precisi. Poi, grazie Teresa, sei stata carinissima. Saluto anche Max da Roma, ha detto che ci mandava le mozzarelle. Le hai ricevute, le mangiate, la Leti?
1: No,
0: e allora Max non sono arrivate.
1: Ma perché devono arrivare a me? Sei tu quello che va a scrocco, non io.
2: Ma io non sono d'accordo su sta cosa.
0: Raga, vabbè, era per dire. Poi al volo voglio salutare tutti quelli che ci continuano. A proposito, abbiamo parlato di codice della strada. Saluto Dani che dice: ragazzi, superamento e sorpasso sono due cose differenti. Sì, è vero. E quindi se usi la corsia a destra per il sorpasso, è appunto un'infrazione. Se invece superi la macchina che è più lenta sull'altra corsia, tu mantenendo la tua, insomma, no, è un superamento.
1: Se tu stavi là e lì rimani e c'è quella al centro che va più piano di te, quello è un altro tipo
0: quello
1: di discorso.
0: Quello non è un sorpasso. No, vabbè, certo. Perfetto, perché è una cosa che mi capita spesso, tenendo la destra e trovo veicoli molto più lenti addirittura una corsia di sorpasso. E poi aspetta ancora, guarda quanti. Ciro da Roma ci dà il buongiorno. Buongiorno anche a Serena. Saluto chi ci scrive: ragazzi, siete una bella scoperta, da un po' vi seguo, grazie per esserci. Domenico, operatore socio operatore ecologico sanitario da Palermo, un abbraccio. Gli altri vuoi salutare tu o continuo io, perché vedo che sei distratta da altro?
1: No, lei, Ivan, l'hai salutato in viaggio verso Campora, San Giovanni ed ora nella bellissima Rocca Imperiale. Ivan, animo animo, mattinieri croccantini, Peppo da Palermo, portiere di condominio, poi stamattina direzione Basilicata, Giuseppe da Cosenza.
0: Grazie ragazzi, gli altri salutiamo tra poco anche l'agenda e l'oroscopo.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Sì, è qua, è venuto qua il tuo cagnolino.
2: Ok, Laleti. Perfetto, non lo trovavo più, quindi era un buon pensiero, vai.
0: Allora, il nostro oroscopo prevede tre segni zodiacali perché c'è il podio dei più fortunati di oggi. Terza posizione occupata da quale segno?
2: Dal segno dell'acquario. Creatività in crescita, una soluzione originale a un problema pratico oggi attirerà attenzione e apprezzamenti.
0: Bene. Al secondo posto, quale segno zodiacale?
2: Il segno dello Scorpione. Intuito molto forte in questa giornata, percepirete con chiarezza chi meriterà fiducia e potrete fare una scelta che vi favorirà nei giorni prossimi.
0: Bene, e al primo posto trionfa quale segno zodiacale?
2: Il segno dei Gemelli. La curiosità diventerà un vantaggio. Un incontro casuale o un messaggio inaspettato vi porterà un'idea utile o una sorpresa positiva.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno dello scorpione, in prima posizione il segno dei gemelli.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: La nostra agenda con il calendario alla mano, oggi 26 di maggio, cosa ricordiamo, cosa si celebra in questa data?
2: Iniziamo dai santi del giorno che sono tanti. Allora, San Filippo Neri, protettore dei giovani, San Prisco martire, San Quadrato apologista cristiano, San Simitrio, Simetrio di Roma martire, Santa Felicissima martire.
0: Ecco, va bene. Poi
2: vabbè, passiamo agli eventi del giorno.
0: Tutti i martiri.
2: Il 26 maggio, tu sei un martire.
0: Sì, sì, da un tuo martire da sempre. Insomma, vabbè, va.
2: Il 26 maggio del 1896 nasce il primo quotidiano finanziario al mondo. A Londra esce la prima edizione del Financial Times.
0: Come hai detto, bene, brava.
2: Grazie. Ancora oggi tra i giornali economici più autorevoli del pianeta.
0: Eh già, è vero. Bene.
2: In questo giorno del 1986 la Comunità Europea adotta la bandiera europea.
0: Quella con le stelline. Certo. Bella.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questa data John Wayne, attore simbolo del cinema western americano. Te lo ricordi? Mi piacevano tanto i suoi film. Nasceva 102 anni fa Mike Bongiorno, in pratica padre fondatore della TV italiana.
0: Uno dei padri fondatori davvero.
2: Certo.
0: Poi
2: compie oggi 78 anni Stevie Nicks. Voce storica dei Fleetwood Mac.
0: Bene.
2: Buon compleanno. Brava. Visto sì stamattina. Buon compleanno a Luca Toni, l'ex calciatore campione del mondo con l'Italia del 2006. Compie oggi 49 anni.
0: Gli dedicarono questa canzone a Monaco quando giocavano il Bayern Monaco. Belli, divenne un tormentore, vai.
2: Auguri a Lenny Kravitz. Ma ne sono un grande oggi. La rock star internazionale tra funk, rock e soul compie 62 anni. Concludiamo con la storia della musica.
0: Esalta da solo.
2: Certo, nella primavera del 1993 gli 883 pubblicano una canzone che diventerà una hit non solo in Italia. Indovinate qual è? Ah.

0: Sto aspettando la seconda stagione della storia degli 883.
1: Non è ancora uscita?
0: Non ancora, ah. Non ancora. Mi ha riportato a quegli anni quando ero ragazzo e correvo libero e felice nei prati. C'erano queste canzoni
1: tanti,
0: come
1: tanti anni fa.
0: Spensierato. Allora, restiamo ancora nell'ambito della storia della musica qui su Radio, sì. Kiss Kiss, d'altronde perché chiamiamo sempre la musica più bella, in questo caso dal passato, e lo facciamo ancora una volta dopo aver accennato appunto a Sei un mito, canzone del 93, come dicevamo. Andiamo, restiamo nello stesso anno con Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

0: 1993, Sting, If I Ever Lose My Faith in You, pronti a ripartire, nuova ora insieme. Sono le 6 in punto, le 6 di questo martedì 26 maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Pica, buongiorno.
0: Grazie più grande, ma voi tutti, voi che ci siete ogni mattina, voi che siete nuovi ascoltatori, grazie per esserci. Date fiducia a questa ragazza.
1: Certo.
0: Conoscenza. Allora, e poi tra poco c'è l'appello dei mattinieri, l'appello delle 6 del mattino. E allora, da tutta Italia, nome, città, mattinieri, cioè a quale categoria di mattinieri appartenete? Qual è la categoria di lavorativa che vi vede protagonisti insieme a tanti altri colleghi, medici, infermieri, operai, trasfertisti? Mm-hmm. Questo è il numero per rispondere.
1: 347 490 0042.
0: Chiaramente ripartiamo anche da tutta l'attualità tra poco, ma prima c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: La vostra nostra di Gaia nei mattinieri.
1: Animo.
0: Mattiniani di Kiss Kiss, buongiorno a tutti voi che siete già in giro, già siete bloccati nelle varie tangenziali est, chissà perché quelle est sono sempre le più trafficate, qui a Roma, a Milano, la tangenziale est di Napoli, di Palermo, sono tutte bloccate quelle est, chissà perché, già a quest'ora del mattino, grazie per esserci, tra l'altro si prevede giornata molto calda su quasi tutto il paese, ci arriviamo tra poco, perché ci sono gli aggiornamenti d'attualità dalle agenzie, ma prima vi ricordiamo che dovete inviare il vocale, tocca a voi, da tutta Italia, vogliamo sentirvi, chi siete, Mattiniani perché al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Non so, vuoi aggiungere qualcos'altro a Leti?
2: E che devo aggiungere? Hai parlato già te, parli troppo. Vai, andiamo avanti.
3: Chi è che va da patente para?
0: Lo so, litighiamo ogni tanto, ma insomma è molto Radio Verità, no?
2: Sì, certo.
0: Come no? Allora, ripartiamo dai fatti d'attualità, come dicevamo, dalle agenzie, dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine dei giornali, vediamo se ci sono aggiornamenti, non tanto sulla notizia principale, perché già è tutto bello che è deciso, riguardo le amministrative, il centrodestra conquista Reggio Calabria, al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, malgrado l'assalto del centrosinistra, sarebbe mondiale, era stato il commento prima dei risultati del voto della Presidente del Consiglio Meloni, affidato al senatore Speranzon, riguardo appunto la città di San Marco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma Prato anche Biffoni del Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A metà scrutinio Arezzo al ballottaggio con il centrodestra in vantaggio come a Lecco, Macerata e Crotone, centrosinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini, e a Mantova Pistoia, Avellino, Fermo, Andrea, Trani ed Enna, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Sulla questione conflitto Stati Uniti-Iran non si sblocca per ora, cioè resta lo stallo, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice il presidente americano, ma intanto i mercati credono all'intesa Stati Uniti-Iran, l'Europa corre, Milano chiude forti a nuovi massimi storici, mai così bene la borsa di Milano, giù anche gas e petrolio, e ci chiediamo quando si abbassa il costo alla pompa, perché quando ci sono gli aumenti vengono recepiti subito i cali invece con molta calma.
2: Beh, si aspetta nuovamente, ma tu devi sapere che il calo aspetta nuovamente il rialzo.
0: Quello però lo sente, il calo non si sente, ma vabbè, i soliti speculatori poi ci sono, quindi speriamo cali presto il costo gasolio, anche se stamattina molti ci segnalano che è salito ancora.
2: Ma comunque funziona tutto così, quando devi ricevere soldi aspetta e spera.
0: Allora, l'ondata di caldo entra nel vivo, il Ministero della Salute ha attivato il piano prevenzione per tutelare soprattutto anziani fragili e persone a rischio, oggi scatta dunque, già ieri in realtà è scattato il bollino arancione in 12 città, tra cui Roma, la capitale da dove vi parliamo, le anomalie più marcate però sono attese al nord, dove il clima ricorderà diciamo quello di fine luglio, con picchi tra i 36 e 37 gradi tra Lombardia ed Emilia, tanto caldo dunque a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, dicevamo, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo, in giallo invece Genova, Latina, Milano, Napoli e Verona, insomma leggevo che l'allerta arancione si placherà diciamo da giovedì, di fatto da domani, perché da dopodomani, anzi per essere preciso, perché oggi è martedì, perché dovrebbe arrivare qualche perturbazione. Poi bufera nel mondo del calcio, rivoluzione in particolar modo in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione alla Champions. Cardinale ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita di tutti, via Allegri, Furlani, Tare, Moncada.

c'è stata anche una dura nota della società rossonera che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli, archiviato Conte. De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti, complice anche l'amicizia tra i due. Resta in corsa anche italiano, la Lazio saluta Sarri che va a Bergamo, Formello arriva a Gattuso. Insomma, il valzer delle panchine non dovrebbe però riguardare la Juventus, altra grande delusa perché è stato confermato Spalletti. Sullo sfondo c'è anche l'attesa per la scelta del commissario tecnico azzurro. Intanto Baldini, il CT ad interim della nazionale, per la nazionale maggiori ha convocato solo due, diciamo, vecchi giovani, vale a dire Donnarumma e Pio Esposito. Per il resto sono tutti ragazzi dell'Under 21. Hai visto che fosse la svolta questa? Teniamo sti giovani, ma che magari corrono, sudano. Dai, tra poco c'è la raffica. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: è assurdo questo programma. Fa paura. È pericolosissimo.
1: E alle volte, ragazzi. So.
2: Max è pericoloso.
1: Le 6:12 minuti di questo martedì 26 maggio siete con i mattinieri su Radio Kiss Kiss. È il momento dei vostri saluti. La raffica, l'appello da tutta Italia dice: ma come ti rispondo?
2: A questo numero 347-490-0042.
1: Ecco, a questo numero potete raccontarci un po' il vostro mood da mattinieri, come va? Ecco, come messaggi vocali. È pronta la Leti?
2: Io sono prontissima.
1: Luca, buongiorno.
2: Ciao Luca.
3: Buongiorno mattinieri, Luca da Brescia, pronto per portare benessere ai miei clienti.
1: In che modo?
2: Sì.
3: Sono un preparatore atletico, personal trainer.
1: Sì.
3: E si va come tutte le mattine presto, si parte presto e si finisce tardissimo.
1: Vai Luca, poi Marino.
4: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Leti, un saluto a Marino da Bergamo.
1: Ciao Marino, buon lavoro, pronto, chi è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, beh oggi vorrei che mi facesse gli auguri in diretta. Ma sono Patrizia di Atricalda e compio 60 anni.
1: Auguri!
2: Auguri!
5: E animo ce n'ho da vendere.
1: Brava.
5: Buona giornata.
1: Animo, animo. Ricordate che tra mattinieri ci riconosciamo così. Entrate in un bar e dite animo, animo.
6: Buongiorno mattinieri. Marica da Capua.
2: Ciao Marica.
6: Direzione Gaeta, si va al lavoro. Brava. Animo, animo.
2: Brava. Animo.
1: Vai, chi è? Buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Antonio, vendo la frutta e ci siamo alzati alle ore 3 per andare a caricare. Animo, animo,
2: animo.
1: Un mattiniere vero, pronto.
8: Buongiorno, Nello da Bosco Reale, NCC. Animo, animo.
2: Animo.
1: Capito?
8: Direzione Costiera Amalfitana.
1: Buon lavoro.
2: Ciao.
1: Andrea e Mattia, sono piccoli.
9: Buongiorno. Siamo Andrea, Mattia. E siamo a Rimini.
1: A quest'ora.
9: Ciao.
1: Andate a dormire. Sono raffreddati, l'aria condizionata.
2: La sento.
1: Buongiorno Angelo.
10: Buongiorno Max, Angelo da Parma.
2: Ciao.
10: Io
2: Angelo.
10: Sto portando mia moglie alla stazione Mediopadana di Reggio Emilia, che va per una settimana. E quindi per una settimana
1: sta in grazia di Dio. L'accento è proprio quello di Parma. Buongiorno. Altro Angelo.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti. Angelo da Sant'Agata di Puglia, primo turno. Un saluto a tutti i mattinieri e un saluto a Peppino del Tabacchino.
2: Ciao,
11: ciao a
2: Peppino
11: tutti.
2: Del Tabacchino.
1: Allora c'è Giacomo che ti chiede la Leti, che cosa fai quest'estate?
2: Non lo so, ancora lavoriamo. Non ho nulla di ufficiale. Lavoriamo, ma non c'è nulla ancora di ufficiale.
1: Sì, non sappiamo dove, ma chi lavoriamo.
12: Buongiorno mattinieri, chi a tutti, da Vito, Francesco e Pio.
2: Ciao.
12: Direzione Ascoli Piceno, da Taranto.
1: Vai.
12: Ciao, chi a tutti.
2: Ciao,
1: ti stai male?
2: Sì, sto
13: ciao,
2: male.
13: Buongiorno
2: chiudi.
13: Leti, buongiorno Marco. Buongiorno Max.
1: Mario.
13: Più che una tenda sembra un divano.
1: È vero.
13: Un copridivano.
1: Allora lo spieghiamo.
2: Ma state scherzando?
13: Buongiorno a tutti i mattinieri. Mario dalla Spezia.
2: Non capite
1: ciao,
2: nulla.
1: Mario,
2: manutenzione. Ma veramente fate?
1: Allora spieghiamo un attimo. Allora saluto Mario intanto dalla Liguria orientale, dalla Spezia. Bene. No, volevo dire che ieri, siccome ho fatto una storia sulla mia pagina Instagram, se volete aggiungermi Max Poli, Leti, aggiungete Radio Kiss Kiss soprattutto, ho fatto vedere che Leti ha messo un vestito ieri che sembrava una tenda. Lui ha detto sembra un divano, è vero, pensandoci bene.
2: Puoi chiudere quell'aria condizionata prima che ti tiro una scarpa in testa.
1: L'abito che ha indossato dava molto idea di un divano vecchio
2: ma
1: stile.
2: Ma non è così, ma stai scherzando? Ma non è vero.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
14: Piano da Potenza.
1: Vai.
14: Al lavoro già dalle 2 passate di questa mattina.
1: Ammazza, oh.
14: Servizio stampa.
1: Buon lavoro. Chi schissa te, Rosita.
15: Buongiorno mattinieri. Buongiorno.
2: Ciao.
15: Max, buongiorno la Leti, Rosita da Casetta, direzione Latina, insegnante.
1: Dai.
16: Ancora tra 200 metri alla rotonda, prossimo dritto per rimanere su via Domiziana e S74.
1: Lo sentiamo, ciao, sentiamo più lui che te. Ciao, buongiorno.

0: Chi schissa te che riesce a trasformare ogni tua idea in un meraviglioso abito da palcoscenico. Chi schissa te che finalmente sei in pensione e puoi dedicare più tempo alle tue passioni. Passioni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
0: La musica più bella.
6: La musica più bella.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss, siamo i mattinieri noi e voi, ci raccontiamo del primo mattino, ci confrontiamo sui temi d'attualità tutti insieme. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Insieme ogni mattina dalle 5 alle 7 la nostra missione è appunto l'attualità, quella che leggiamo sui giornali ma quella che sentiamo anche da voi. Leggevamo da un quotidiano che lavoriamo tutto l'anno, non mi ricordo quale, altrimenti l'avrei citato con piacere. Ho sintetizzato un po' l'argomento. Oggi molti italiani vivono le vacanze come un obiettivo economico, però è vero anche che è qualcosa che ci meritiamo, no?
1: Sì.
0: Allora facciamo qualche sacrificio durante l'anno per concederci poi delle vacanze estive che siano degne di questo nome. Poi c'è chi ha le ferie ma non le vacanze, non può fare vacanza, diciamo non può andare fuori.
1: Sì.
0: Ma in ogni caso c'è un lato positivo, un risvolto positivo nel fare vacanza. La vacanza oggi non è solo viaggio, ma è un premio mentale, no? Dopo un mese di stress, dopo un mese di lavoro, me lo merito io, cantava un noto spot. Era della merendina in questo caso. Oh ragazzi, lavoriamo un anno intero, che fai? Non ti concedi almeno una settimana di vacanza come si deve? Anche pochi giorni diventano dunque importantissimi per ricaricarsi, per stare magari più vicini alla famiglia, per staccare un po' il cervello, sì, così dice, no? E spesso la vera felicità poi non è certo il resort a 5 stelle, ma il momento in cui metti, che so, una risposta automatica all'email, a WhatsApp, non voglio sentire nessuno, spengo il telefono del lavoro, ci sono solo per i familiari, le persone care, ci sentiamo, che so, dopo il 25 agosto. Però detto questo, quanto tempo prima prenotate le vacanze? Avete un fondo vacanze dedicate? Quali sono le vostre strategie per mettere da parte soldi per le vacanze?
1: Allora ad esempio quest'anno ho deciso già di iniziare a mettere i soldi per l'anno prossimo, perché voglio fare un bel viaggio.
0: Cioè li metterà adesso per l'anno prossimo?
1: Beh, perché costa un pochino il viaggio che farò, quindi sì.
0: Attenzione, da lì, dove vuoi andare?
1: Corea del Sud.
0: Ma vai in Corea del Nord, è meglio, da Kim Jong-un.
1: No, preferisco in Corea del Sud.
0: Ti trattiene lì con piacere.
1: E quindi per fare un paio di settimane lì ci vuole un po', quindi devo mettere soldi da parte già.
0: Ma perché
1: da
0: la
1: ora.
0: Corea, scusami?
1: Perché mi piace, mi affascina.
0: No, raga, non so se avete visto, stavo leggendo che anche la produzione di Maria De Filippi sta investendo sulle serie TV coreane, non so quanto sia vera sta roba, cioè la gente sta impazzendo per gli episodi delle serie TV coreane di un minuto sullo smartphone. Ci siamo veramente, cioè ormai le cose lunghe non ci piacciono più, cose lunghe, cioè durata normale. Una notizia deve essere breve, due righe. Un film deve durare pochissimo, un'ora.
1: Ma comunque anche tu dimostri questa cosa, quando guardi un film tu vai avanti.
0: No, ma perché mi addormento altrimenti.
1: Ma non
0: allora
1: è vero,
0: dico, fammi
1: pure
0: vedere,
1: tu non sopporti film lunghi,
0: ma
1: vedi?
0: Non è vero, ma se no, ogni cosa merita il suo tempo, non puoi essere. Per esempio, sì, avete sentito, si sta parlando anche, qui potremmo sviluppare un altro tema.
1: Sì.
0: Che il calcio moderno non dovrebbe prevedere le partite che durano 90 minuti, durano troppo, devono durare 10 minuti.
1: 10 minuti.
0: 20 minuti, basta, è troppo 90 minuti. Immaginate, tutto può cambiare. Però
1: sì, certo.
0: Torniamo un po' alla prima domanda che vi abbiamo fatto. Avete programmato le vacanze estive? Già abbiamo chiesto qualche settimana fa questa domanda, l'abbiamo già fatta, però vogliamo approfondirla più che altro perché leggevamo che siamo molto attenti a risparmiare per programmare un viaggio per la vacanza estiva. Ci siete? Siete tra questi? Quanto avete messo da parte? Quanto c'è in tasca contro la Leti? Bene, per risponderci, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, sera con i mattinieri.

0: Oltre mai la canzone Nico Santos dei mattinieri di Kiss Kiss. Ci sono un sacco di commenti ancora sul tuo vestito, la Leti, che hai mostrato sui social, devo dire, è piaciuto tanto. Poi torniamo sull'argomento.
1: Ma che è piaciuto?
2: Buongiorno, mi state... Max, buongiorno Leti, sono Antonio da Roma.
1: Ciao.
2: Devo dire che il vestito di Leti era bellissimo, era perfetto, le stava da Dio. Assolutamente.
1: Grazie.
2: No, quindi nessuna tenda, nessun divano, molto colorato, bello.
1: Grazie.
2: Comunque di stagione.
0: Di stagione, di stagione. Come va con i soldi per le vacanze?
3: Buongiorno, Kiss.
1: Ciao.
3: Pietro da Viareggio. Io ho la fortuna di avere la casa al mare.
0: Beh, Viareggio. Sì.
3: Però quando devo programmare un viaggio impegnativo, prenoto 7-8 mesi prima.
0: Per anticipo, capito?
3: Ciao.
0: Buongiorno, chi è? Senti, Leti, chi è?
4: Perché? Ragazzoli, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
4: Direttamente dalla Calabria. Cosenza precisamente. Qui in vacanza non si va mai, perché come dicono tutti, il bagnino è sempre in vacanza. Un saluto a tutti quanti.
1: Un saluto. Grande abbraccio.
0: Ci staresti bene tu come bagnina, no?
1: Per vero?
0: Ecco, sai che uno c'ha sempre in mente Pamela Anderson.
1: Ma dai,
0: Baywatch.
1: Ma va, sì,
0: la spiaggina,
1: come no.
0: La spiaggina.
1: Ma quanto erano tutti belli.
0: Abbiamo parlato anche della possibile riduzione, visto che abbiamo accennato all'argomento che è venuto fuori, sai,
1: sì,
0: che oggi tutto deve essere breve per i giovani soprattutto, però insomma una tendenza diffusa un po' su tutte le generazioni. Gli articoli di giornali devono essere brevi. Anche le serie TV sono diventate con un episodio da 45 secondi ognuno. Cioè, ma come si fa a vedere una cosa di questo tipo 45 secondi? Che la gente vuole l'immediatezza. Fammi capire che vuoi dire, bene, mi piace, continuo un altro po'. Però poi sul calcio anche si sta ragionando di accorciare le partite.
5: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
5: Leti. Max, le partite sono troppo lunghe o sono troppo corte, dipende sempre dallo spettatore che segue la propria squadra. Se stiamo perdendo la partita dura sempre poco, se stiamo vincendo dura sempre tantissimo, vero?
0: Certo.
5: Ragazzi,
0: al netto di questo, al netto del risultato in corso, capisco quello che dicevi, però è vero anche che si sta ragionando nell'accorciare tutto. Ma veramente teniamo sta cosa che vogliamo correre rapidi sempre, cioè pure i film 2 ore durano troppo ormai. Vabbè, li sentiamo anche sul tema, su questo tema, se volete vedete, poi cavalchiamo un po' quello che vi piace di più raccontare. E poi ci sono anche saluti dei mattinieri in diretta al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, forza, vi aspettiamo con un vocale per dire presente se avete programmato già un budget per le vacanze, se l'avete già speso, se confermate lo studio, l'articolo di cui parlavamo poco fa a proposito dei soldi da mettere a parte per andare in ferie. Ora c'è una canzone nuova, si intitola Cabana e di Irama.

0: hai capito, Ira, ma fa molto Enrique Iglesias sta canzone.
1: Sì.
0: Non voglio essere cattivo, è assolutamente, però è bella. Allora, martedì 26 maggio alle 6.37 essere con i mattinieri di Radio Kiss Kiss, Max Foley.
1: E la Leti.
0: La mia vacanza inizia quando smetto di aprire l'app della banca, vuol dire che soldi ci sono abbastanza per prenotare. Luca, buongiorno da Serena, noi facciamo le ferie intelligenti, scegliamo la meta in base a dove ci portano le offerte, capito? Soprattutto quelle dei voli, i low cost. Cioè io non decido dove andare, vedo quale offerta c'è e prenoto.
1: Beh sì, si può fare anche così, anche
0: vetrina,
1: sì.
0: Cioè vabbè.
1: Sì sì, anche sì, però non lo so, non lo so.
0: Niente, non è mai convinta sta ragazza.
1: No, è perché comunque non, spesso sono andata a vedere queste cose, sì, però poi ti danno ben poco.
0: Vabbè,
1: sono offerte boh.
0: Va bene, ok, dai, commentiamo tra poco ancora. Sì. Abbiamo parlato, beh, in realtà vi lasciamo abbastanza liberi di raccontarci un po' la vostra mattinata e anche un po' quello che avete progettato per le ferie, perché leggevamo di un'altra ricerca che, insomma, il premio ce lo meritiamo tutti. Dopo mesi di lavoro, tutti programmano le ferie, addirittura adesso rateizzandole, si pagano anche con le offerte, paga in 3 rate, insomma, alle ferie non si rinuncia. Quindi, budget, quello che metto da parte o quello che devo mettere in conto come rate, me ne frego perché mi merito la vacanza. Raccontateci un po' la vostra esperienza al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzabile.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Yes, yes.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
3: Su una grande nave.
2: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Yes, yes.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ricordate, questa Radio Kiss Kiss, ci ritroviamo ogni mattina. La nostra missione è darvi un po' di notizie d'attualità, sentire della vostra attualità. E tra le notizie che leggevamo stamattina, come gli italiani risparmiano e si organizzano a lungo termine, ormai siamo sempre più bravi, perché anche se siamo con, diciamo, ristrettezze economiche, programmiamo, no, un sì, budget da destinare alle vacanze, siamo sempre più bravi. Poi è venuto fuori anche l'argomento a causa della Leti, colpa tua,
1: sì, vai,
0: della vita che è sempre veloce, ormai tutto vogliamo che venga consumato rapidamente, dalle notizie che leggiamo sui giornali, mm-hmm, devono essere poche righe. Adesso stanno andando fortissimo le serie TV da un minuto a episodio, cioè 45 secondi anche, in formato verticale sugli smartphone. Ma ci siamo chiesti, perché andiamo così veloce sempre comunque? Sentite lei cosa ci dice.
1: Sì, vai.
0: Marita.
2: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
2: Secondo me, no, volevo dire una cosa in merito a quello che hai detto tu adesso. È vero, si tende ad accorciare tutto, ma semplicemente perché non abbiamo più il tempo, sì, anche, ma anche da bambini, la passione di fare le cose che durino per un po', e quindi cioè, tendiamo a annoiarci subito, e quindi anche le partite magari devono essere più corte, tutte più corte. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Guarda,
2: ciao.
0: Su questo leggevo anche un articolo molto interessante, che mediamente abbiamo solo 3 ore al giorno a destinare le cose che sono dedicate a noi stessi, al nostro tempo, al tempo libero ormai.
1: Tu pensa se ti vuoi mettere a vedere una serie di 15 puntate di un'ora ciascuna, cioè non riesci, due palle.
0: No, no, ma sono d'accordo, c'è chi però le fagocita.
1: No,
0: se le mangia,
1: vabbè, ho capito, però
0: in colpo.
1: Sono sempre
0: però,
1: 15 ore.
0: No, però mi piace questa cosa, solo 3 ore di tempo abbiamo mediamente, confermato le statistiche, abbiamo poco tempo libero per noi stessi, mediamente 3 ore. Voi quanto tempo avete? Insomma, non ce la faccio a cavalcare questo argomento, però... Dai, tra poco lo sviluppiamo per domani magari. Intanto mettiamo la canzone e poi vi sentiamo nel gran finale di Mattinieri di Kiss Kiss.

0: Stranieri, per sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Kiss Kiss con Bax e Laliti. Oh, sì. Cioè, ci state inondando di messaggi sui diversi argomenti sui quali vi abbiamo sollecitato. Un sacco sul tempo, che insomma andiamo sempre di fretta. Anche chi riesce a programmare i budget per l'estate, un po' di tutto. Chi è?
1: Ma dove dobbiamo andare? Corri, accorcia.
0: Corriamo sempre.
1: Ma per andare dove?
0: Hai ragione.
1: Con calma.
0: Via.
2: Ciao Max, ciao Letti, Nino
3: ciao.
2: Da Milano. Mi piace sta cosa che accorciano tutto. Ma la pensione?
0: No, guarda, sulla pensione stai tranquillo. A parte hanno accorciato magari gli stipendi per le pensioni, però
3: quella
0: no,
3: l'ha allungato, sbaglio.
0: No, in realtà quello è altro che accorciare. E qua siamo un popolo di vecchi, nel senso che abbiamo più pensionati che lavoratori, quindi si andrà in pensione sempre più tardi. Rassegniamoci. Pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
3: Ciao.
4: Sono Fratto.
0: Ciao Fratto.
4: Io le ferie quest'anno non le faccio, sono andate nelle camere dei miei figli. E soprattutto non farò mai le ferie a rate. Se me le posso permettere le faccio, altrimenti rimango a qui resto.
0: Tutto chiaro, ci sta, ci sta.
5: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
3: Ciao
5: Annalisa da Gardone Valtrompia. Quest'anno le mie vacanze sono 10 giorni in Puglia a luglio. Meritate,
3: bello.
5: Dopo un anno sudato.
0: È giusto, giusto,
3: è
0: così,
3: giusto,
0: vai,
3: sì, sì.
0: Vai, pronto.
6: Buongiorno, io penso che in realtà sia proprio la società comunque a portarci a non avere tempo.
0: Da cavolo di velocità, tutto ricorso.
6: Ha preso, diciamo, un passo troppo veloce e secondo me anche troppo veloce rispetto al passo umano.
0: Vabbè, troppo, curiamo sempre.
7: Buongiorno mattinieri, sono Maria.
3: Ciao.
7: Allora,
3: Maria,
7: io non credo che sia solo questione del tempo che abbiamo a disposizione. Ormai è calata la nostra capacità
0: di attenzione. Sì.
7: Cioè non si riesce più a restare attenti e concentrati per troppo tempo sulla stessa cosa.
0: È un po' vero,
7: questo è un grave disturbo, purtroppo.
0: Sono d'accordo, un po' è vero. Cala l'attenzione.
7: 3 ore al giorno per noi stessi, ma magari 3 minuti forse, quelli che uso la mattina per lavarmi il viso e i denti.
0: Mamma mia, addirittura.
3: Cioè, ma ti ricordi il cartone animato Holly e Benji che per un calcio alla porta impiegavano 4 puntate? Ma tu te lo ricordi, sto campo
0: bellissimo, enorme?
3: Prima era diverso, effettivamente.
0: I tempi si stanno accorciando per tutto, lo denuncia anche un ascoltatore.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
3: Ciao.
4: Anche i preliminari stanno diventando più brevi.
0: I preliminari non di Champions, la Litti, non so se hai inteso. Va bene, ci salutiamo tra poco, dai.
8: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. 4 città, 2 giorni per tappa, 1 villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
9: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: E siamo arrivati ai saluti. Io domani parlerei però di questo argomento della soglia d'attenzione, come scrivono molti ascoltatori,
3: sai,
0: che si è abbassata a causa anche dei social, scrive Giusy, che salutiamo.
3: Ciao Giusy.
0: Veramente tutto da noi mattinieri. Tra poco Pippo e Adriana, perché arriva il Pippo Veloce grazie alla regia
3: Pica.
0: Grande Pica, un abbraccio a lui. Con i mattinieri torniamo in onda domani, ricordate,
3: sì,
0: per chi si alza molto presto, per chi reduce un turno di notte, dalle 5 alle 7 del mattino l'attualità, quella che leggiamo sui giornali, la vostra, insomma, la condividiamo in diretta nazionale su Kiss Kiss. Lasciamo con The Bangles, Walk Like an Egyptian, dai mattinieri.

0: The Buggles con Walk Like an Egyptian, canzone del 1986, ascoltata su Radio Kiss Kiss poco prima delle news.
1: Infatti ci colleghiamo tra pochissimo con Alessandra Prea per tutte le informazioni più importanti. Vi aspettiamo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran frenano su di un accordo imminente, torna a complicarsi il quadro ad Hormuz. Nella notte il comando centrale americano ha riferito di un'azione difensiva nei dintorni dello stretto contro imbarcazioni dei Pasdaran che secondo Washington stavano tentando di posizionare mine. Colpito anche un sito missilistico a Bandar Abbas. Gli States parlano di misure necessarie per proteggere le proprie forze, mentre resta aperto il negoziato con Teheran su cessate il fuoco nucleare e sanzioni. In Italia dallo spoglio delle amministrative arrivano i verdetti nei principali comuni al voto, l'affluenza definitiva si ferma al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince al primo turno a Venezia con Simone Venturini, conquista Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro e si conferma a Crotone con Vincenzo Voce. Il campo progressista vince a Pistoia con Giovanni Capecchi, a Mantova con Andrea Murari e ad Andria con Giovanna Bruno. A Salerno torna sindaco Vincenzo De Luca, mentre a Messina viene confermato Federico Basile di Sud Chiama Nord. Arezzo andrà al ballottaggio tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, ad Agrigento sfida aperta tra Michele Sodano e Dino Alonge. Medio Oriente, sono una decina i nomi della catena di comando israeliana al vaglio della Procura di Roma nell'inchiesta sul caso Flottiglia. Tra questi figura anche il ministro della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir, finito al centro delle polemiche per il video in cui deride gli attivisti nel porto di Ashdod. Gli atti sono stati consegnati agli inquirenti dal team legale dell'organizzazione. Voltiamo pagina. Vaticano, presentata nell'aula del Sinodo la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il testo, firmato il 15 maggio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, chiede che le nuove tecnologie siano orientate al bene comune e mette in guardia da nuove forme di dominio, esclusione e disumanizzazione. La cronaca a Carvico, in provincia di Bergamo, un 59enne è stato colpito al petto da una fiocina mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato con la compagna, rimasta illesa. Il ferito è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe colpito da un'auto in corsa, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri a Sarnico. Restano da chiarire movente e dinamica. Siamo allo sport. Tennis, al Roland Garros, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, sfida questa sera il francese wild card Clément Tabour. In campo oggi anche Arnaldi, Cocciaretto e Darderi, mentre Paolini, Berrettini e Cobolli hanno già superato il primo turno. E infine calcio, rivoluzione al Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Il club ha esonerato il tecnico Massimiliano Allegri e interrotto i rapporti anche con Giorgio Furlani, il ghitare Jeffrey Moncada. La proprietà statunitense parla di fallimento inequivocabile e annuncia una profonda riorganizzazione dell'area sportiva. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.

0: Pino, buongiorno. Sì, così dobbiamo fare una presentazione.
1: Buongiorno.
0: In pompa magna,
1: E allora devo fare la stessa cosa, signore e signori, Michel Pelò.
0: Grazie mille.
1: Detto. Bobby.
0: Mammeta, salutiamo Teresa.
1: Sì.
0: Un abbraccio a Teresa, che abbraccio con tutto il cuore. Teresa, purtroppo è sempre colpa di tua figlia, non è colpa mia.
1: Allora, dai, che si parte, abbiamo tutti i crismi per farlo.

0: grazie mille ai cantori della sigla e anche a tutti quelli che la cantano mentre la mattina iniziano alle 7 con noi. Adriana, sono sempre di più. Ieri quanti ascoltatori ho incontrato in giro.
1: Dove sei stato? Dove sei
0: ovunque
1: stato?
0: Ho girato con la mia moto.
1: Ieri Pippo era in tour con la sua moto.
0: Ero
1: è cominciata la stagione della moto.
0: Ti sei venuta anche tu con me sulla mia moto,
1: sì,
0: l'altra sera.
1: Sì, venerdì sera abbiamo fatto un giretto a Salerno.
0: E subito ha fatto la storia.
1: Con la moto.
0: Sì, sì, la storia di lei sulla tele, sullo scooter che girava per la città.
1: Sì, sì.
0: Qualcuno mi ha scritto: ma perché andavi così piano? Dico, ragazzi, io portavo una mamma alle spalle, cioè
1: una mamma di figli.
0: Una mamma di figli. Io sono una persona responsabile, cioè quando sono da solo posso pure correre, ma se porto una mamma di figli devo stare attento.
2: Piccolo, un bambino.
0: Sono responsabile, cioè quando sono da solo posso pure correre, ma se porto una mamma di figli devo stare attento.
2: Piccolo, un bambino. Con la maturità.

0: Una Chiara Manzino lì in alto, c'è Giuseppe D'Amelia in arte Peppino, siamo tutti qua con voi ogni giorno. Dateci un segno tangibile della vostra presenza.
1: Ci siete, scrivetecelo, mandateci un vocale.
0: Un vocale al 347-490-0042 e ci dite in genere quando ascoltate Radio Kiss Kiss, così per sapere. Tanti, voglio sapere questo.
1: Bravo.
0: Da che ora a che ora? 347-490-0042. Noi tiriamo acqua al nostro mulino, noi siamo un programma che si chiama Pippo Pelo Show e che va in onda dalle 7 alle 9, ma se ascoltate pure gli altri ci fa piacere. Se non li ascoltate, non ce ne frega niente, quindi
1: sappiatelo,
0: è importante che ascoltiate noi,
2: ma zero proprio,
0: esattamente, quindi 347 490 0042. Mi chiamerà adesso immediatamente, avrò già un messaggio dell'editore
1: di qualche collega,
0: come non ce ne frega niente.
1: Va bene,
0: si
1: allora
0: scherza, ragazzi.
1: Si scherza, noi siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Va bene, potete guardarci, guardare la musica più bella anche da lì. Adesso ce ne andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Beh, sì.

0: partito. Va bene. Un po' un lamento.
1: Lo avrei fermato qualche secondo prima, perché la canzone si è capita fortunatamente subito,
0: E non è un lamento, ma è un pezzo fortissimo, un grande successo del 1999, Top Loader con Dancing in the Moonlight.

0: segno tangibile della presenza degli ascoltatori e a te il segno tangibile di coloro che ci dicono quando e a che ora ascoltano Radio Kiss Kiss ogni giorno. Prego, Pica.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
1: Sono Davide da San Giovanni su Erge, vi ascoltiamo tutti i giorni

0: la mattina e la sera, pure quando siamo in macchina, vi stiamo ascoltando pure adesso.
1: Che ma carino. Bravi, grazie. Kiss, kiss. Ciao, kiss, kiss a te. Buona giornata. Ricordate che a Torino venerdì faremo il Pippo Pelo Show live, Adriana, e aspettiamo tanti ascoltatori. Tu sei pronta venerdì mattina per affrontare
2: gli amici
1: che ci verranno a trovare, verranno lì da
2: dalle 7 alle 9, quindi porte aperte già dalle 7:15 più o meno, immaginiamo che sia così.
1: Ti terremo le porte aperte del nostro studio torinese per far entrare i nostri ascoltatori. E ascoltatori, all'ingresso sarà Anna Chiara e farà il ricevimento.
0: Kiss kiss.
1: Ciao, grazie. Prego.
3: Buongiorno. Kiss kiss a tutti. Vito da Cesena.
1: Ciao Vito.
3: Io inizio ad ascoltarvi dalla mattina, dalla prima sveglia, in genere 4:30, 5.
1: Okay.
3: Vi ascolto sempre fino a mezzogiorno circa.
1: Fino a mezzogiorno.
3: Quindi dopo il pomeriggio sono sempre stra impegnato. Autista di pullman da turismo.
2: Ok.
3: E vi ascolto anche all'estero, dovunque io vada, con la vostra app. Kiss kiss a tutti.
1: Ovunque lui vada, kiss kiss a Radio Kiss Kiss in sottofondo.
0: Kiss
1: vedi?
0: Kiss.
1: Così ci fa.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: E io ascolto esclusivamente
0: Kiss Kiss
4: Pippo e Adriana dalle 7 alle 9. Basta, punto.
1: Brava.
4: Per me mi basta e sono più che soddisfacente.
1: Ma sì, ma che ce ne fotte degli altri?
4: Quelle due ore sono fantastiche, mi ricaricano tutta la giornata. Grazie,
1: ma grazie,
4: grazie.
1: Bene,
4: grazie
1: bene,
4: Adriana.
1: Tra l'altro, come si chiamano i nostri colleghi, quelli di prima e quelli di dopo? Io non mi ricordo manco i nomi. Cioè, non so manco chi sia.
2: Tu la vuoi la chiamata dell'editore, è vero, stamattina? Perché non lo sentiamo da un po', Antonio. Ciao Antonio, tanti saluti e baci.
5: Ciao ragazzi, sono Alice da Cilavegna. Io vi ascolto praticamente dalle 7 fino alle 18.
1: Ah, vedi, allora
5: quindi
1: non vai
5: con
1: bene,
5: voi, Pippo Pelo e Adriana, okay. Good morning, Kiss Kiss, Marta, Marco e Raff e Corriere H e Ciro.
2: Ah, ma lei è preparatissima.
1: Questa ascolta
2: brava,
1: proprio chiunque, cioè per lei tutti siamo
2: Radio
1: la stessa
2: tutti
1: cosa. Va, andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
6: Marco da Napoli, buongiorno a tutta Radio Kiss. Ragazzi, ma mi dite che giorno è? Perché io mi fracasso i maroni come se fosse lunedì. Mi sento stanco come il venerdì.
1: Ma è martedì, che vale un po' come hai detto, diciamo.
2: È vero, è
1: troppo
2: tutto vero.
1: Una metà strada tra i due giorni.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, Michela dalla Sardegna. Naturalmente ascolto dalle 7 alle 9.
1: Ma brava!
0: Kiss kiss.
1: Grazie,
2: ciao, kiss, kiss,
1: grazie mille.
2: Allora, ovviamente abbiamo raccolto un sacco di messaggi, non abbiamo tutto il tempo per ascoltarli tutti, ma noi vi leggiamo,
1: noi li ascoltiamo tutti, poi alcuni li facciamo sentire alla radio.
2: A questo volevo dire. Allora, rimandite, quelli che sono affetti dalla rimandite sono molti, molti di
1: il
2: più di quelli che pensiamo. Prima o poi lo farò.
1: Adriana, ci ho a casa stamattina, ho visto sulla cassa audio un paio di calzini che ho messo tipo per mezz'ora che dovevo fare una prova. Poi li ho tolti, li ho messi là, ho detto, vabbè, poi li
2: devi
1: rimetto.
2: Devi fare la prova del
1: giorno.
2: Calzino?
1: No, dovevo fare una prova con dei pantaloni. E li ho messi lì, li ho tenuti una mezz'ora, quindi adesso sono sempre indeciso se metterli a lavare o rimetterli. E stanno su quella che ieri Marina è arrivata con questi calzini e ha detto, ma Cesare, è una settimana sono questi calzini su quella casa.
2: E ovviamente intanto avranno preso tutta la polvere di casa.
1: Esattamente. No, ho detto Marina, non ti preoccupare, lasciali là, dopo vado fuori, li agito un po' per venire.
2: Prima o poi li agiterà, prima o poi saprà cosa fare di questi calzini.
1: Se farli lavare o meno.
2: Poi ci sono questioni anche un po' più grosse, più serie, più importanti che rimandiamo. Cos'è quella cosa che state rimandando da un sacco di tempo? A cui pensate? E quando pensate a quella cosa lì, dite anche tra voi e voi.
1: Il prima o poi lo farò. Esattamente, è proprio questo. Prima o poi lo farò, però non lo fate mai.
2: Mai.
1: Io devo fare un sacco di... Devo andare all'ACI, uno di questi giorni, devo andare a vedere come sono messo scooter, auto, bolli famosi, a capire se è tutto in regola, perché a volte dimentico.
2: Scusa, non ti arrivano delle notifiche?
1: No, fortuna no, non è arrivata ancora niente.
2: Io ora
1: vuol dire
2: devo pagare
1: che non è
2: il bollo.
1: Se non fossi in regola, lo sono da pochissimo.
2: Io ho il mio segretario personale.
1: Vado subito a mettere a posto. Esattamente. Poi devo, che ne so, devo pensare se fare un tatuaggio o meno, anche quello è vero.
2: Anna Chiara, grazie per...
1: Anna Chiara, allora tu, questi commenti sonori, questi...
2: Aspetta!
1: Non li devi fare!
2: Sai da quanto tempo vuole fare... Vuole fare questo tatuaggio? Da quando fece un viaggio segreto?
8: Ho un effetto per te, Pippo, aspetta.
9: Guarda, nascimi da...
1: Lo vorrei fare sul polpaccio destro adesso.
2: Lui ha fatto un viaggio segreto qualche anno fa in Colombia, non so dove è andato, non abbiamo mai saputo niente di questo viaggio né con chi. Quando tornò, se ricordate bene, decise di
1: fare un viaggio. E mai saprete di quel viaggio.
2: Cioè, lui ha fatto un viaggio segreto, Pippo Pelo, Sì,
1: ma
2: sì,
1: per
2: sì.
1: quale motivo io dovrei raccontare a e te e agli ascoltatori i cazzi miei dei miei viaggi segreti?
2: E quella cosa lì mi è rimasta impressa per tutta
1: vogliamo
2: la vita.
1: Vogliamo parlare del tuo viaggio segreto di 2 anni fa? In quel posto faceva un caldo ma che non metteva una foto e tutti scrivevano a me. Ma dov'è Adriana?
2: Ma non era segreto, era il digital detox.
1: Non voleva far sapere perché chi le mette nell'occhio e vuol. Questa fu la frase di Adriana, quindi parliamoci chiaro. Andiamo avanti.
2: Va bene, allora rimandite quella cosa, anche una, senza fare per forza una lista della spesa. Una cosa che avete in mente da tempo di voler fare, di voler risolvere,
1: mettere
2: di voler comprare.
1: Mettere a posto l'armadio, il ripostiglio.
2: Anche
1: mamma
2: quello.
1: Mia, devo mettere a posto il ripostiglio che sta all'ingresso di casa.
2: Vedi? E che state rimandando? 347-490-0042. Vi aspettiamo, messaggi vocali o anche messaggi di testo. Wow, questa è Fra De Palma. Ci
1: però
2: piace
1: è bello
2: molto.
1: Rimandare, perché uno, se una cosa non la puoi fare oggi, la puoi fare domani.
2: Ma
1: che
2: non
1: problema
2: è vero.
1: C'è?
2: Ma devi fare oggi.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: Ora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Kiss, kiss.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: la squadra del Pippo Pelo Show. Il prima o poi di Adriana, comincerò a vestire bene quello di Pica.
1: Ma non è neanche
0: prima
1: le mie pensieri.
0: Prima o poi toglierò le mutande dalla testa, la mutanda della donna dalla testa. E prima o poi di Anna Chiara, mi farò Giuliano San Giorgi, che diciamo ancora insiste. Da quanti anni, Anna Chiara, Adriana, quest'idea di Anna Chiara?
1: Sono vent'anni più o meno.
0: Il libro, il romanzo che è uscito vent'anni fa era Volevo farmi Giuliano San Giorgi. Poi la ristampa era Prima o poi mi farò Giuliano San Giorgi. La terza edizione non mi sono fatta Giuliano San Giorgi. No, era non so cazzo mi fa Giuliano San Giorgi.
1: Però nel frattempo ha cambiato pure gusti, no?
0: Era scritta dagli Squallor. No, le piace ancora.
1: Le piace ancora?
0: Ha voglia.
2: E siamo alla quarta riedizione.
0: Ah, sì,
1: nel frattempo Giuliano ha fatto famiglia, ha fatto un figlio.
0: È arrivato il momento, si intitola. La quarta edizione si è arrivato.
1: E c'ha pure la seconda figlia, il figlio, non so.
0: Ma lui fa i figli, e che c'entra? Lei mica se vuole sposare.
1: Nel frattempo lui va avanti, procede nella vita.
0: Sono
1: hai
0: prima o poi dei sottoscritti. Allora, io al 347-490-0042, ho visto che ci sono tanti amici, salutiamo Veronica. Buongiorno.
1: Ciao Veronica.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Veronica da Napoli, benvenuta Veronica, piacere.
3: Grazie.
0: Dicono che bella voce che hai Veronica.
3: Grazie, sì, un piacere. Un piacere grandissimo il mio.
0: Bene.
3: Sempre quello di sentirvi, ovviamente.
0: Allora, attimo che ascoltiamo il tuo vocale.
4: Buongiorno a tutti, Veronica da Napoli. Beh, il primo o poi per eccellenza, secondo me, è quello degli uomini sposati che ti dicono: beh, dai, aspetta, prima o poi la prenderò una decisione. Ciao, buona giornata.
1: Ma allora, tu veramente ci credi, Veronica?
0: Veronica sta aspettando prima o poi che il suo amante decida di andare definitivamente dalla sua parte e lasciare la famiglia, giusto?
3: No, in realtà non ho più aspettato ad un certo punto. Quello era un monito a tutte quelle che pensano che gli uomini sposati prima o poi una decisione la
0: prenderanno, esattamente.
5: Complimenti, Francesca.
0: Secondo te che percentuale di persone c'è che aspetta, diciamo, l'amante, ma non necessariamente l'amante uomo, anche l'amante donna,
3: perché, certo.
0: Esatto, che prenda questa decisione. Secondo te che percentuale c'è?
3: Il 99%.
0: Il
1: 99% aspetta. Quindi un popolo di traditori.
0: Ma siamo un popolo di traditori.
3: Popolo di traditori, esattamente.
0: Però, ma Veronica, senza il tradimento non c'è il divertimento. Quindi
1: non sponsorizziamo il tradimento.
0: No, non sto sponsorizzando il tradimento. Sto dicendo chi tradisce lo fa perché vuole avere quel brivido che magari non prova più nel menage familiare. Se si mette, facciamo il tuo ex amante, no? Che adesso hai deciso di lasciare, eccetera, eccetera. Se lui si metteva con te, finivi ad essere tu la tradita o lui il tradito, perché poi diventava un menage normale, la quotidianità, e finivate col tradirmi. Quindi alla fine te lo tenevi così, è meglio per...
1: Ma adesso questo amante c'è o non c'è più?
3: Allora, adesso questo amante non c'è più. Per fortuna. E ti dirò una cosa, sai che cosa mi ha fatto desistere dall'aspettarlo? È questa cosa, cioè io penso che chi tradisce sempre, quindi alla fine la tradita sarei stata io tra un po'.
0: Certo.
1: Diciamo che chi tradisce in genere,
0: perché quello è un muro che si abbatte, è un muro mentale che si abbatte nel momento in cui l'hai battuto, vai.
1: No, nel senso, il tradimento è una predisposizione, o ce l'hai o non ce l'hai. Chi non tradisce non è perché per forza una persona seria o inquadrata, ha una predisposizione per una serie di cose.
0: Aspetta, ci sono messaggi per te, Veronica.
4: Ma va, per piacere, perché lei tradisce, siamo tutti traditori. Ma va. Allora, che
3: la signora
4: gaudio,
3: non ha capito che non sono io che ho tradito, è lui che ha tradito la moglie. Io sono una donna libera.
0: Lei è una donna libera e seria, ricordiamo.
3: Certo.
6: Bravo Pippo, è così, bravo. Che per il brio. Bravissimo.
0: Grazie. Allora, me ne posso andare dopo questo bravissimo?
1: Pippo, sei bravissimo e stupendo. Resta con noi ancora da darci altre
3: bravissimo. Se posso permettermi di dare un consiglio a tutte le persone che sono in ascolto.
1: Vai, devi darlo un consiglio.
3: Il tradimento ci sta, senza però che ci sia un coinvolgimento emotivo. Ecco, tradite pure tutti quanti, però mantenetevi laschi.
0: Come
6: bravissimo.
0: I nodi. Bravissimo.
3: Aspettato.
0: Brava, ci vuole
1: alla
0: più
1: fine,
0: per lei, altro che
3: grazie.
0: Brava.
1: Alla fine Veronica, scusa, no, sto capendo niente, scusa.
3: Dimmi Adriana.
1: No, Veronica, volevo dire, ma alla fine il coinvolgimento era da parte tua, non sua, visto e considerato che non ha lasciato comunque la moglie per te. O sbaglio?
3: Ma giusto? Guarda, sì, diciamo che anche lui alla fine si era un po' coinvolto emotivamente, non è mai sufficiente, sai, per fargli lasciare una situazione molto stabile.
0: Brava.
1: Si tende sempre a barattare un po' di felicità con la sicurezza.
0: Diventare una palla ogni cosa da fa psicologa.
1: Ma non sentiamo te e non sentiamo lei.
6: Bravissimo.
1: Che dicevi, Veronica?
0: La Petrosino.
3: No, dicevo, è molto triste barattare un minimo di felicità e di brio, come diceva anche l'ascoltatore. Ma veramente triste.
0: Allora, trovati, visto che stai cercando un palamito, trovatelo. Veronica, che sia solo tuo e te lo tieni caro, va bene?
3: Grazie per il palamito, potresti essere anche tu un candidato molto valido.
1: Un grande palamito!
0: Veronica, mamma mia. Veronica, voglio essere il tuo palamito.
3: Anche io vorrei essere la tua palamita.
1: Ma chi tu fa fa, Veronica, scusami. Cioè, ma prego? tu l'hai capito bene a questo qua?
6: È mosso.
3: No, io penso che Pippo abbia capito molto bene invece come si vive e lo ammiro pure.
0: Brava Veronica. Ma non ho capito, ma che vuoi ammirare questa? Pippo, vorresti ammirare questa che dalla mattina alla
6: sera... Mamma mia, quanta verità fra Veronica e Pippo. Stanno mettendo tutto sul tavolo. Che va la vita, è vero.
0: Bravissimi. Stiamo mettendo tutto sul tavolo. Veronica, stiamo stendendo sul bancone la nostra merce migliore, vero?
3: Certo, vendiamoci, mettiamoci sul mercato così.
1: Tutte
0: grazie, Veronica,
1: tutti
0: brava.
3: Due, sì, brava. Grazie.
0: Ti diamo un bacio grande, Veronica.
3: Un bacio a voi e buona giornata.
0: Kiss
3: a
0: te.
3: Grazie,
0: un bacio,
3: ciao.
2: Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo.
5: Triste secondo me quello che dice la signora. E di nuovo chi schissa tutti.
1: Ciao, chi schissa
7: buongiorno
1: te.
7: Ciao ragazzi, ma io voglio la rubrica i consigli di Pippo,
1: Sì, dobbiamo farla nascere questa nuova rubrica.
0: Brava Adriana.
1: Dai, mettiamo i Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss, Where is the Love, dal 2003.

0: Justin Timberlake. I Black Eyed Peas in realtà non l'hanno mai dichiarato, io non lo sapevo. Where is Love è una canzone del 2003. È vero che Justin Timberlake all'epoca non era ancora il grande
1: Justin Timberlake
0: certo, del momento, però non era mai stato dichiarato. È tempo per il meteo adesso.
1: Sono le 7.35, ancora una volta buongiorno a tutti voi, buon martedì, cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per oggi. Pare sia arrivato il gran caldo in tutta Italia. Come sempre ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, ennesima giornata caratterizzata da stabilità e da cieli nel complesso sereni grazie all'alta pressione. Nelle prossime ore il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata molto serena. Nel pomeriggio compariranno i classici acquazzoni pomeridiani sulle Alpi, per il resto tutto sole, ma il clima sarà ancora molto caldo ed anomalo per maggio, con massime in ulteriore aumento tra 27 e 35 al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
4: e di vincere, Antonella.
5: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Kiss kiss. È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
7: Kiss Kiss.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss kiss.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Kiss, kiss.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
11: Sì, certo!
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Kiss, kiss.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss Kiss.

0: 33 minuti su Radio Kiss Kiss, stiamo parlando del prima o poi lo farò, tutte le cose che tendiamo a rimandare, tipo mettere un televisore spaccato in cantina, toglierlo di mezzo o soprattutto tirarlo fuori dalla cantina e metterlo nell'indifferenziato, nei rifiuti speciali vanno riposti quelli, poi ancora rimandare, diciamo, non lo so, un tatuaggio, un provino, una visita, una, qualsiasi cosa, andare
1: anche
0: a trovare
1: una telefonata
0: persona.
1: Un messaggio, andare a trovare qualcuno, per
0: sentire
1: esempio
0: qualcuno che non senti da un sacco
1: qualcuno di tempo. Che non senti da tempo, ci pensi ma poi non riesci mai a collocare quella telefonata in uno spazio giusto. Io per esempio devo andare a trovare mia zia che non vedo da un sacco di
0: zia
1: tempo.
0: Antonietta?
1: No, anche zia Antonietta non vedo da un sacco di tempo, ma lei è sempre con noi, mi scrive sempre, manda sempre messaggi.
0: Zia Antonietta soprattutto nel momento dance è attivissima,
1: super attiva.
0: Balla, pensa che l'altro giorno ha purtroppo perso mezza natica che è stata ritrovata tre palazzi dopo perché diciamo sul pezzo di Gigi Doug ha alzato la natica un po' troppo
1: e lei
0: è partita
1: si allena
0: questa natica dal terrazzo di zia Antonietta ed è arrivata tre palazzine dopo, però la ricordiamo così, senza la natica è perfetta lo stesso.
1: È perfetto, si ascolta sempre, si diverte, quindi anche quando dobbiamo per esempio andare a trovare qualcuno che non vediamo da tempo, una nonna, una zia, uno zio, anche quello è rimandite. Cioè noi rimandiamo le cose che un po' ci fanno ansia e un po' le cose che ci annoiano secondo gli studi perché non abbiamo una ricompensa immediata.
0: Ecco,
1: okay?
0: Quali sono i prima o poi lo farò che vi riguardano? Mandateci un WhatsApp audio al 347 490 0042. Ne sentiamo qualcuno, prego.
2: Buongiorno ragazzi, Monica dalla provincia di Latina. Prima o poi perderò 60 kg.
0: La dieta.
1: Anche
0: prima o poi la farò.
1: Storia della dieta,
3: la
1: dei chili.
3: La palestra e la dieta.
1: La palestra e la dieta, vedi?
0: Siamo a maggio, ragazzi.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Adriana. Il prima o poi di Adriana sarà: imparerò a cucinare mai?
0: No, mai.
1: No, non ci penso a quella cosa lì.
0: Problema non se lo pone,
1: non
0: stai
1: me lo
0: sereno.
1: Pongo. No, no,
5: buongiorno,
1: no, no.
5: Buongiorno Radio Kiss.
1: Quindi grazie.
5: Maria da Salerno. Allora, ogni 2-3 giorni dico: mamma, che c'è in soffitta? Con la soffitta devo buttare tutto.
0: Pure io.
1: La sindrome della soffitta piena si chiama
0: mamma
1: così.
0: Mia, ragazzi.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: Ma perché avete preso questo argomento? Io sono la regina delle rimandite. Mi avete fatto venire l'ansia.
1: Eh no, ci auguriamo
5: di no. Un
1: saluto
5: da Patti che vi ascolta tutti i giorni. Kiss kiss.
0: Patti, noi stamattina ti volevamo fracassare gli zebedei. Penso di
6: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Christopher Deboli. La dieta rimando sempre, la dieta.
0: Va bene, dai, allora cosa rimandate voi? Fateci sapere, vi abbiamo dato una serie di esempi, sì, però lo faccio. Anche andare a pagare qualcosa.
1: Sì.
0: Perché si dice dalle nostre parti a pagare e morire c'è sempre tempo.
1: Mm-hmm.
0: Per pagare e morire c'è sempre tempo. Allora, attenzione perché tra poco Adriana ci delizierà col suo momento ormai attesissimo. Oggi quale segno riguarda?
1: Allora, Scorpione.
0: E quindi
1: tutti
0: facciamo
1: quelli
0: l'appello
1: nati
0: dello Scorpione. Nati quando sono nati quelli dello Scorpione?
1: Lo Scorpione è nato a novembre.
0: A novembre, ok.
1: Più o meno, diciamo, da fine ottobre fino, diciamo, al 21 di novembre. Okay. È il segno dello Scorpione e quindi tutti quelli nati sotto il segno dello Scorpione fatevi avanti.
0: Li vogliamo chiamare a raccolta così vediamo quanti sono. Al momento sta vincendo il Sagittario, erano milioni gli ascoltatori del segno Sagittario.
1: Esatto.
0: Vediamo quanti scorpioni all'ascolto ci sono in questo momento. Se sei uno scorpione, mandaci un WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 347 490 0042, e scrivi: sono io, sono scorpione, così vediamo quanto peso dobbiamo

0: io sono Scorpione.
1: Ma vedi come l'ha detto, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono Vitta da Napoli, sto andando al lavoro. E sono uno Scorpione.
3: E sono uno Scorpione. Abbia... Bello tosto,
0: buongiorno,
3: il segno dello Scorpione.
0: Io sono Scorpione.
1: Allora,
3: buongiorno anche a te.
1: Adriana, ci sono 79.842 scorpioni che stanno ascoltando la radio in questo momento, almeno tra quelli che hanno preso il telefono e hanno mandato un messaggio. Pensa a tutti gli altri che non possono mandare un messaggio e che stanno aspettando a braccia
3: aperte.
1: Siamo
3: pronti, Pippo, siamo pronti come ogni mattina.
1: Cosa
3: e adesso...
1: ti senti stamattina?
3: Che mi devo sentire? Che mi devo sentire?
1: Non lo so.
3: Prego.
4: Oroscopetro.
3: Oh,
4: le stelle parlano.
3: Meno male.
4: Tu capisci quello che vuoi?
3: Non ha parlato stavolta, ce l'aspettavamo,
1: Pica. Ma voi. Stattina. Io vi deludo sempre.
3: Sì, non dovete
1: mai aspettarvi le cose da me.
3: Allora, vabbè. Scorpione. Voi, Scorpione, non rimandate le cose per pigrizia. Le rimandate per strategia machiavellica. Lo Scorpione comunque è affetto da rimandite.
1: E quale sarebbe la strategia machiavellica?
3: Perché c'è sempre una strategia dietro i movimenti dello Scorpione.
1: Perché Machiavelli faceva le strategie?
3: Sì. Uno Scorpione non si muove mai a caso. Lavoro, siete i re del mistero. In ufficio sembra che stiate tramando qualcosa o progettando di rubare la poltrona al capo. Se rimandate la consegna di un lavoro è solo perché state aspettando il momento perfetto per fare colpo su tutti.
1: Addirittura.
3: Ma certo, lo Scorpione è così.
1: Vuole soldi... fare sempre colpo su tutti.
3: Ah, voglia.
1: Quindi tu sei dello Scorpione.
3: No, non sono lo Scorpione. Ah. Dovresti essere tu, potresti
1: sei
3: essere
1: tu
3: dello Scorpione.
1: Sei sempre vuoi stupirci.
5: Forse l'ascendente.
1: Sì, forse sarà l'ascendente,
3: no,
1: di Adriana.
3: Ascendente gemelli io.
1: Sì, sì. Quando arriva alle feste, allora, vuole stupire tutti, arriva per ultima sempre.
3: Allora, ma stamattina che ha?
1: Vai, andiamo avanti.
3: Sta cominciando
5: lo scopelo.
3: Lo scopelo stamattina. Soldi, sospettosi al massimo. Prima di spendere un euro ci pensate 10 volte. Ed è vero, anche se lo Scorpione mediamente è ricco, convinti che il negoziante voglia fregarvi. Si sentono sempre fregati gli Scorpioni.
1: Quindi se è ricco, Adriana sicuramente sarà fidanzata con uno Scorpione segretamente.
3: No, è pesci. Tenete risparmi. Oggi non riesco a procedere. Tenete i risparmi nascosti in posti che nemmeno voi ricordate per poi ritrovarvi al verde davanti alla cassa. Ed è tipico dello Scorpione. Nasconde i soldi in posti improbabili. Amore e sesso magnetici, passionali e intensi. Diciamo che una vera attività sudombellicale va fatta con uno del segno dello Scorpione.
1: Bene.
3: O con una. Ok? Il problema è che siete molto vendicativi e se il partner vi fa un torto, voi rimandate il momento del sesso per mesi, solo per il gusto di vedere soffrire il vostro partner.
1: Salutiamo con affetto tutti i partner del segno dello Scorpione che evidentemente da mesi sono in penitenza, stanno soffrendo, diciamo, di questo problema.
3: Petro.
1: Grazie, può bastare così, Adriana, hai parlato per
3: può
1: un quarto
3: bastare,
1: d'ora.
3: Può bastare.
1: Grazie.
4: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. 4 città, 2 giorni per tappa, 1 villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Bene, finisce un'ora del Pippo Pelo Show con l'oroscopo di Adriana che crea un dibattito spaventoso qui al nostro numero di WhatsApp. Adriana... stanno scrivendo che anche questa volta ci hai preso, gli amici.
3: Hai visto?
1: Dello Scorpione. Ragazzi, Adriana quando interpreta le stelle lo fa benissimo. Peccato che non interpreti bene nessun tipo di altro ruolo. Però andiamo avanti, Adriana.
3: Benissimo, oggi siamo in vena di tantissimi complimenti. Sì. Ne ho già ricevuti a Iosa.
1: Ma ce ne saranno anche nella seconda ora.
3: Mettiamo un pezzo. Edwin Collins con A Girl Like You dal 90.

0: Yes con Girl Like You. Che bello riascoltare questa canzone del 1994, canzone che ha chiuso la prima ora del nostro programma.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo linea nuovamente alla redazione con Antonio Mercurio per tutte le news. Vi aspettiamo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata, un saluto a tutti voi. In apertura l'esito delle elezioni amministrative tra conferme e segnali. Oltre 700 comuni alle urne, Venezia, unico capoluogo di regione che rimane al centrodestra, sindaco Simone Venturini. Degli altri 17 capoluoghi di provincia, la coalizione di governo strappa Reggio Calabria con Ciccio Cannizzaro e si conferma Crotone con Vincenzo Voce. PD e alleati conquistano al primo turno Pistoia con Giovanni Capecchi, Avellino con Nello Pizza, tengono Prato con Matteo Biffoni, Andria con Giovanna Bruno e blindano Mantova con Andrea Murari. Poi fenomeni locali che vanno oltre i partiti, come Vincenzo De Luca che torna sindaco di Salerno per la quinta volta dopo due mandati da governatore della Campania. Scarfini a Fermo, Crisafulli a Enna, mentre Messina è confermato Federico Basile di Sud Chiama Nord. Tra i capoluoghi che vanno al ballottaggio del 7-8 giugno, Arezzo, Agrigento e Macerata. L'astensionismo cresce, affluenza conclusiva al 60% rispetto al 64,9% della precedente tornata. Quanto ai leader, anche oggi crollo rinviato, scrive la premier Meloni. Con riferimento soprattutto a Venezia, noi competitivi per le politiche, commenta la segretaria Dem Schlein. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran che frenano su un accordo imminente, mentre torna a complicarsi il quadro a Hormuz. Nella notte il comando centrale americano ha riferito di un'azione difensiva nei dintorni dello stretto contro imbarcazioni dei Pasdaran che secondo Washington stavano tentando di posizionare mine. Colpito anche un sito missilistico nel sud del paese, il Pentagono parla di misure necessarie per proteggere le proprie forze, ma il negoziato con Teheran sul cessate il fuoco resta aperto, nucleare e sanzioni le questioni principali. I 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione saranno decisive le autopsie dei sub che hanno perso la vita in una grotta dell'atollo di Vavu. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, sta raccogliendo elementi utili a far luce su autorizzazioni, profondità raggiunta, dotazioni tecniche e dinamica dell'incidente. I corpi delle vittime rientrati in Italia sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo sport, calcio, terremoto Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions, licenziati in un colpo solo allenatore, DS, direttore tecnico e amministratore delegato. Via dunque Allegri, Tare, Moncada e Furlani. La proprietà statunitense parla di fallimento inequivocabile e annuncia una profonda riorganizzazione. Jerry Cardinale entrerà nella gestione diretta della società avvalendosi della collaborazione di Zlatan Ibrahimovic e per De Corpo l'ipotesi di Antonio Conte in panchina, il nuovo allenatore potrebbe essere straniero. Tennis, Matteo Berrettini doma l'ungherese Fuxovic, approda al secondo turno del Roland Garros, come anche Flavio Cobolli che si aggiudica in 3-7 il derby con Andrea Pellegrino. Nel tabellone femminile avanza Jasmine Paolini che batte l'Ucraina Jastremska. Oggi alle 11 apre Arnaldi contro l'olandese Griekspoor, poi Darderi con l'austriaco Hofner e stasera l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Nel pomeriggio invece Elisabetta Cocciaretto opposta alla russa Korneyeva. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta come
1: buongiorno.
0: Sempre, grazie alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio. Noi stiamo parlando oggi del prima o poi, di tutte le cose che tendiamo a rimandare, poi tanto domani si può fare. Io sono per il ma sì, c'è quella camicia lì appoggiata da una settimana in casa, è bello, fa parte anche dell'arredamento, le case sono belle anche
1: però non ci devi
0: quando,
1: pensare
0: quando un po' in disordine,
1: però
0: no?
1: Non ci devi pensare, perché se ci pensi vuol dire che stai rimandando e quindi quella cosa ti fa venire l'ansia, eh?
0: Allora, c'erano dei messaggi sospetti negli ultimi tempi, che, di quando Adriana fa l'oroscopo, di troppa gente che le fa i complimenti. Bravissima Adriana, eccezionale Adriana. Ho raccolto, grazie a Dio Adriana dimentica spesso il telefono lì, ho raccolto un messaggio, e con Pica l'abbiamo registrato, di un tuo amico che è arrivato poco fa sul tuo WhatsApp, Adriana.
1: Ah sì?
0: Lo facciamo sentire, però prego.
4: Male. Ciao Adriana, sono Alberto, ti ho mandato un messaggio di auguri, fallo sentire in onda, mi raccomando.
1: Messaggio di auguri?
0: Era un messaggio di
1: Bravissimo.
0: Complimenti.
1: Bravissimi.
0: Allora, veramente.
1: State organizzando questa cosa, non so da quanti giorni, allora, perché li vedo.
0: Posso dire che Pica è cretino, ma, che, ma con la cr maiuscola.
1: Pica, ma quali auguri? Ma veramente,
0: cioè, io gli ho detto, manda un messaggio e dici a Diana, ti ho mandato un messaggio.
1: Oh, comunque, siete bravissimi, eh. Allora, cioè, Pica, puoi mandare, siete bravissimi, cioè, a te stesso?
0: Allora, visto che c'è Danilo, glielo chiedo. Voglio un'altra regia. Non lo voglio più, perché questo c'ha la, la, ormai pensa solo a quella.
1: Danilo, scusa.
0: Non riesce a pensare da.
1: Puoi venire una?
0: Un'ora. Mm. No, lascialo stare, poveri. Allora,
1: volevo fargli fare un défilé. Sei bello, sei figo, sei bello, volevo farti
0: allora,
1: vedere.
0: Allora, ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Cioè, io ho 3 ore lì a parlare, lui ti ho mandato un messaggio di auguri. È veramente cretina. Andiamo avanti, guarda, perché sennò mi incazzo.
4: Ciao Adriano, sono Alberto, ti ho mandato un messaggio di complimenti. Mettilo, sì.
0: Mettilo.
1: Doveva essere questo quello originale. E adesso che valenza ha? Scusate.
0: Non ha più nessuna valenza, ha bruciato la gang.
1: Manda, sta allora, organizzando, guarda, dalle 5.
0: Nessuno, dalle 5. Nessuno come te finora era stato bravo a bruciare le gang. Pica ti ha messo proprio il cappello.
5: Grazie.
0: Bravo. Bravissimo.
6: Adriana, non so come hai fatto, ma hai azzeccato tutto. Ma lo so.
0: Queste sono sue amiche,
6: ragazzi. Il Scorpione.
1: No, no, non sono mie amiche. Questo è il popolo dell'oroscopetro che ci crede e interpreta le stelle come devono essere interpretate.
7: Possiamo dire che inaspettatamente ci hai azzeccato il 100%.
1: Certo.
0: Con l'oroscopo, va bene.
1: Ragazzi, sì, è così.
8: Brava!
0: Brava!
1: Perché abbiamo esaminato prima il segno dello Scorpione, che tra l'altro è al 5° posto tra i segni più fortunati di questa settimana.
0: Sì.
4: Ciao Adriano, sono Alberto, posto. Ti ho mandato un messaggio di auguri, fallo sentire in onda, mi raccomando.
0: Messaggio di auguri.
1: Alberto con questa voce poi da rattuso.
9: Madonna, ragazzi, il cambio di stagione non lo farò mai.
1: Brava, è vero,
10: Lano,
1: una delle cose che rimandiamo.
10: Sempre il cambio di stagione. Siamo a giugno, 30 gradi e io ho ancora i maglioni di lana.
0: Anch'io.
10: Ciao.
0: Devo fare il cambio di stagione. Ho messo già la scala. Anzi, dopo ti mando una foto. In camera da letto ho una scala appoggiata all'armadio dal cambio di stagione. Ho messo già la scala. Anzi, dopo ti mando una foto. In camera da letto ho una scala appoggiata all'armadio da 2 giorni, perché la scala significa.

0: questo regalo, prima o poi glielo farò, prima o poi. Ieri sono andato finalmente a comprarti il regalo.
1: Ah.
0: Adesso però saranno gli ascoltatori a dover indovinare qual è il regalo che io ho comprato ad Adriana. Quindi attenzione, ascoltate con molta attenzione me e il commesso del negozio nella nostra chiacchierata e capirete qual è il regalo che io desideravo da tempo fare ad Adriana.
1: Ma quando me lo dai?
0: Aspetta,
2: Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che le avevo chiesto. È arrivato, ho visto in vetrina.
3: Sì, certo, è qui, è appena arrivato.
2: Ce l'ha un po' più grande?
3: Questo qui che è enorme.
2: Perfetto, mi fa sentire quante funzioni ha?
3: Sì, gliele faccio sentire, sono tre.
2: Ok. Ok.
0: Ah, vedi?
2: Ok, va benissimo, questo è soprattutto per la sera.
3: Beh sì, per la sera è l'ideale.
2: A posto, grazie mille.
3: Arrivederci, grazie.
2: Arrivederci.
1: E invece il Kalashnikov, allora, quando parte? Adesso oppure stasera?
0: Adriana, per la sera è l'ideale.
1: Me l'ha detto anche
0: Anna Chiara. Allora, per la sera l'ideale è stato un suggerimento di Anna Chiara.
1: Ok, benissimo.
0: Lei mi ha detto, guarda, mo che glielo vai a prendere, dici che per la sera si usa.
1: Ok.
0: E infatti lui ha detto, per la sera l'ideale.
1: Sentiamo la funzione, per la sera?
0: Allora, che regalo ho fatto io ad Adriana? 347 490 00.
1: Speriamo
0: 42.
1: Sia quello che, a cui sto pensando.
0: Non lo so a cosa stai
1: Speriamo
0: pensando.
1: Speriamo bene.
0: Allora, vediamo gli ascoltatori se mandano i messaggi. Dopo la doccia proveremo a indovinare. Voi mandate un WhatsApp audio, ci dite che regalo ho fatto ad Adriana. Possiamo risentire tutta la scenetta un attimo? Grazie.
1: Siate gentili nei messaggi, siate delicati, va bene?
0: Beh, prego.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che l'avevo chiesto. È arrivato, ho visto in vetrina.
3: Sì, certo, è qui, è appena arrivato.
2: Ce l'ha un po' più grande?
3: Questo qui che è enorme.
2: Perfetto, mi fa sentire quante funzioni ha?
3: Sì, gliele faccio sentire, sono tre.
2: Ok. Ok.
0: Mamma mia.
1: Da tre funzioni?
2: Ok, va benissimo, questo è soprattutto per la sera.
3: Beh sì, per la sera è l'ideale.
2: A posto.
3: La
2: sera, grazie mille.
1: Vorrei testarlo subito su Pippo, poi.
0: Voglio ringraziare
1: riceverò.
0: Commesso educatissimo, Arrivederci, grazie. Ah sì, per la sera è ideale.
1: Bravo.
0: Allora, 347 490 0042. Regaliamo i gadget al primo che indovina che regalo ho comprato ad Adriana. I gadget di Radio Kiss Kiss saranno per voi tra poco. Grazie, andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.

0: Sei contenta, allora, che ti ho fatto il regalo?
1: Aspetto di vederlo, Pippo. Ah, okay. E di utilizzarlo pure.
0: Ma almeno devi essere felice.
1: Ma certo.
0: Sono andata a comprare il regalo, sì. Sono uscito di casa apposta.
1: Apposta. Ho trovato pure il commesso gentilissimo.
0: Hai visto?
1: Molto centrato, devo dire, stavolta sì, il commesso.
0: Questo per la sera.
1: Ce l'ha fatta. Dai, godiamoci questo pezzo, che è davvero bello e anche commovente. Marco Masini, dal 1993, su Kiss Kiss, con Ti innamorerai.

0: Masini, Tinda morerai. Sono le 8 e 11 minuti. Adriana, c'è la folla di gente.
1: È vero, è vero.
0: Che vorrebbe accaparrarsi i nostri gadget, che stanno provando ad indovinare di che regalo trattasi. Ho rimandato, ho procrastinato, ma poi alla fine ce l'ho fatta. Ho comprato.
1: Abbiamo il regalo
0: ad Adriana. Sentiamo il momento in cui sono entrato nel negozio e poi voi scatenate l'inferno al 347 490 0042.
2: Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Ah sì, sono venuto a prendere il regalo per Adriana che le avevo chiesto. È arrivato, ho visto in vetrina.
3: Sì, certo, è qui, è appena arrivato.
2: Ce l'ha un po' più grande?
3: Questo qui che è enorme.
2: Perfetto. Mi fa sentire quante funzioni ha?
3: Sì, gliele faccio sentire, sono tre.
2: Ok.
0: La prima.
2: Ok.
0: La seconda. La terza è imponente come funziona.
2: Ok, va benissimo, questo è soprattutto per la sera.
3: Beh sì, per la sera è l'ideale.
2: A posto, grazie mille.
0: Per la sera, grazie. È l'ideale, il commesso, okay. Zelante ovviamente mi ha suggerito che per la sera è ideale. Adriana, mi raccomando però, usalo soprattutto la sera.
1: Ah certo, è la sera che si fanno certe attività.
0: Certo.
1: È ovvio, mi pare pure normale.
0: Bravo.
4: Dai, buongiorno Filippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Marta da Monza, per me le hai regalato un epilatore. Sì. Bacio.
0: Non è un epilatore, poteva essere, proprio perché la sera è ideale l'epilatore.
1: Eh certo, perché la sera vai a letto, hai tutto il tempo per...
0: Nel letto ti epili?
1: No, prima di andare a letto, così che non sei irritato al mattino. Okay. Se lo fai al mattino esci di casa con la pelle irritata.
0: Irritata,
1: hai capito?
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è il cerca persona, ha bisogno perché...
0: Non perché? È il circa persona. Vabbè,
1: il perché non l'avevamo compreso bene.
5: Ha bisogno perché...
0: Andiamo avanti.
1: Perché non si sa. Sentiamo.
6: Ciao, il regalo per Adriana è un rasoio.
0: Ok, un rasoio
1: elettrico.
0: No.
7: Pippo ad Adriana regala un massaggiatore per la cervicale.
0: No.
8: Un vibratore Valencia da Salerno.
0: Ce l'ha già.
1: Non me l'ha regalato, non è quello. Non è quello.
0: Sull'enorme la signora forse ha pensato a male, Adriana.
8: È un sex toys?
1: No, non è il sex toys, no.
9: Adriana, sei la migliore, sei bravissima, sei la radioconduttrice più brava del mondo. Complimenti. Pippo, c'ho una colazione pagata,
0: certo.
9: Sono più bravo di Pica.
10: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
10: Secondo me si tratta di un cuscino vibrante, rilassante, proprio apposito.
1: Magari.
10: Per la
0: sera. Adriana, da posizionare dove il cuscino vibrante?
1: A te saprei dove posizionarlo, guarda, a me non mi sovviene. A te saprei dove metterlo.
11: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Non è quello che pensate voi, ma è cerca persona.
0: Cerca persona, no.
1: Scusate,
0: non so,
1: ma questo cerca persona,
0: noi.
1: Voglio dire, non è un po' andato,
0: noi
1: non è un oggetto un po' vintage.
0: No, ma poi non lo stiamo pensando. Noi sappiamo cos'è. Tu non lo sai.
1: È stato comprato.
12: Uno spazzolino elettrico professionale, ovviamente.
0: Lo spazzolino elettrico professionale no, è
8: mi auguro
0: non è
8: per quello. Lei che sia un vibratore multifunzione.
0: Vibratore multifunzione.
1: Mi auguro per lei
0: l'esordio. Tra l'altro enorme.
1: È fantastico.
0: Sentiamo la terza funzione che potrebbe forse aver mandato un po' in confusione.
1: Molte ascoltatrici vengono.
0: Ascoltatrici, sì. Sì. Sicuramente il sospetto che sia.
6: Ciao,
0: diciamo,
6: ragazzi, per me il regalo per Adriana è un massaggiatore per la schiena.
0: No, manco ci hai preso. Purtroppo vicina.
1: Vicina.
8: Ciao Kiss, credo che sia un trapanetto per pulire i piedi.
0: Un trapanetto per pulire i piedi? No.
1: Che mi hai fatto pensare a quell'aggeggio molto fastidioso, no?
0: Che
1: no.
0: Lascia la pelle morta ovunque.
1: Lo utilizzano in centri estetici.
8: A tutti.
1: Sì.
8: Allora, io sono in macchina con mio figlio, ho fatto seria difficoltà. Immaginare il regalo.
0: Ma che difficoltà, scusa.
8: Però credo che forse sia un massaggiatore per la cervicale.
0: No,
1: no,
0: e
1: ma
0: sei,
1: ci sei vicina
0: e non capisco qual è il problema per tuo figlio.
6: Il regalo di Adriana è un massaggiatore per i piedi, Ale da Bologna.
1: Massaggiatore per i piedi, mi sarebbe molto piaciuto. Non è per i piedi, quasi.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il regalo di Adriana è uno schiaccia zanzare.
0: Uno schiaccia zanzare,
1: magari.
0: No?
8: Buongiorno ragazzi, siete sempre stupendi, vi ascolto ogni mattina. Secondo me
14: tipo ha regalato un robottino da cucina.
0: Ad Adriano un robottino da cucina?
1: Il robottino da cucina, come si permette?
0: No, è enorme e ha tre funzioni.
1: A me il robottino da cucina.
0: Ricordiamo che è enorme questo oggetto.
1: Bello.
0: E ha tre funzioni, perché c'è quello piccolo, Adriano, quello medio e quello grande.
1: Ma lo posso testare subito su di te?
0: No, no, è su di te.
1: No, io lo voglio testare su di te.
14: Il regalo è il Son Veronica da Siracusa.
0: Ciao Veronica.
15: Ciao, no. Sono Cristina da Legnano. Secondo me è uno smartwatch.
0: Non è uno smartwatch, mi dispiace,
1: non è quello.
0: Molto.
1: No,
0: ciao,
1: no,
0: Cristina.
1: No.
16: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Stefania dalla provincia di Varese. Secondo me il regalo è un idropulsore.
0: Un idropulsore? No, io ce l'ho, l'idropulsore non fa questo rumore.
1: No.
16: Ciao, secondo me è una poltrona massaggiante.
0: Poltrona massaggiante, no. Su una parola ci avete preso già.
1: Dai, l'avete capito.
0: Okay. Una parola è quella che sta
17: succedendo. Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana da Bologna.
0: Sì, buongiorno.
17: Allora, to be honest, sembrerebbe un dildo, ok?
0: Un
17: per
0: dildo?
17: Le funzionalità, però
0: ce
17: io credo
0: già, già, no, ce l'ha già, ce l'ha già.
17: No,
1: purtroppo Pippo è una di quelle cose che mancano, quindi avresti potuto tranquillamente regalarmelo.
0: Veramente?
1: Ti imbarazzavi a regalarmelo?
0: Sì, un po'.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Ah, eh?
18: Ho anche un massaggiatore per la cellulite, quindi per le natiche.
1: Per le natiche, come ti permetti?
18: Sempre Giovanni da Parma.
1: Per me. È offensivo regalare un massaggiatore.
0: Ragazzi,
1: per le natiche.
0: Siete così malpensati? Non è una porca. Io ho regalato una cosa normale, le ho regalato. Non le ho regalato una cosa
1: di cui avevo bisogno.
0: Sentiamo le tre funzioni. La prima, eccola qua. La seconda. La terza. Senti qua, è enorme. Che cos'è?
1: È un massaggiatore, sì, l'abbiamo capito. Per...
17: Ciao Pippo, ciao Adriana, kiss a tutti.
1: Kiss a
17: te. Hai regalato ad Adriana il massaggiatore facciale. Per il viso, insomma, quell'attrezzo che si usa per massaggiare
1: il viso. È la skincare coreana.
0: Il massaggiatore che si usa soprattutto la sera. Si fa il massaggio rilassante per il viso.
1: Sì. Rilassante, drenante,
0: posso
1: rassodante.
0: Posso dire, mi sono vergognato di avere queste ascoltatrici e questi ascoltatori che scrivono quella roba lì. Perché pensate solo a una cosa, ragazzi. Ma che roba è? È un massaggiatore. Io non ci ho proprio pensato, che non c'era nessun doppio senso.
1: Era solo una cosa c'era da pensare, ed era quella.
0: Il massaggiatore,
1: il massaggiatore per il viso.
0: Tu a che avevi pensato?
1: A quello. Non avevo proprio dubbi.
0: Allora,

0: Chi schissa te che l'ora della pappa è sempre una tragedia, ma ce la farai anche oggi. Chi schissa te che anche mentre tu stiri e lui cucina, non smettete per un secondo di ridere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss Kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
3: Kiss Kiss.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2023. Info su deghi.it.
3: Kiss Kiss.
10: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
11: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Kiss Kiss.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Kiss Kiss.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.

0: Marrakesh, Madame, mi piace tanto. Anche Marrakesh, per carità, bravissimo anche lui, ma Madame, io la adoro, mi piace tantissimo.
1: Ed è un bene che sia tornata a far musica, però posso dire una cosa, anche io vorrei capire qualcosa con Marrakesh. Mi piacerebbe approfondire giusto
0: qualcosa. Che tipo?
1: No, mi piacerebbe fare una chiacchiera con Marrakesh.
0: Ah, volessi un regalo anche da lui?
1: Ah, magari.
0: Magari. Lui te lo regala.
1: Marrakesh è ricchissimo, è il king del rap.
0: Eh? Abbiamo Vincenzo al telefono, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno
0: Vincenzo. Tu sei veramente, mi metti ansia, perché anche tu come me stai rimandando una cosa che devo fare anch'io e non ho voglia di farla. Ho messo la scala lì, ma la scala sta ferma da due giorni.
1: Da due giorni, perché devi fare anche tu devi cambiare l'armadio, la sistemazione dell'abbigliamento estivo.
2: Eh sì. No, vabbè, ma io sono patologico proprio nell'ordine, quindi nella
1: quindi tu sei ordinato?
0: Nel disordine, patologico.
1: Ah, nel disordine, ok.
2: Nel disordine, e poi ovviamente in questo periodo ancora peggio, perché dovrei fare il cambio, tutto l'abbigliamento estivo.
1: Ma lo fai tu o lo fa la moglie? Sincero.
2: No, allora, devo dirti, i primi anni di matrimonio lei si era anche impegnata, era anche impegnata ad aiutarmi.
1: Poi che è successo? Ci ha rinunciato.
2: Ha visto che insomma non era possibile tutto questo, e quindi ci ha rinunciato. Quindi chiudo velocemente la mia ansia dell'armadio, la chiudo sempre velocemente per evitare che lei sbirci e poi.
0: Senti, ma ci sono anche capi ammappucciati?
1: Ma figura.
2: Capita.
0: Allora,
2: tipo,
0: cos'è
2: capita.
0: Un capo ammappucciato? Adriana, ti faccio vedere. Ok, tolgo questa camicia.
1: Togli la camicia.
0: E si fa così.
1: Rotoli.
0: Stai guardando la TV o ascoltando la radio?
1: Ma qua ci vuole quello di paura.
0: Allora, Vincenzo, sto togliendo la camicia che indosso sopra una t-shirt.
1: Vai! Questa è la musica giusta.
0: Prendere la gruccetta e appenderla all'armadio sarebbe oltremodo insomma una perdita di tempo.
1: È scandaloso appenderla.
0: Per cui tu la prendi, la ammappucei. Esatto, allora, esatto, se ammappucea così, Peppino, per favore, inquadrate l'ammappucciamento invece di inciuciare quei due là sopra che non ci pensano proprio. Allora, inquadrateli, questo è l'ammappucciamento, e si mette fum
1: e nell'armadio. si lancia
0: fum. Sei d'accordo?
2: Ma perché arrivo stanco la sera, sono stanchissimo,
0: quindi anche lui ha i capi ammappucciati. Adriana,
1: quante palle di abbigliamento c'hai arrotolate nell'armadio?
2: Diverse. Però devo dire che una tecnica, ecco, è quella di avere il coraggio di buttare la roba, perché poi noi alcuni capi magari non mi vanno, perché o prendi dei chili o li perdi, perché anche
1: oppure
2: questo,
1: semplicemente non ti emozionano più, ci sono dei
2: dei capi che
1: non ci attirano più, anche questo,
2: però poi bisogna avere il coraggio di buttare.
1: E quindi quando la rifarai sta sistemazione, Vincenzo, ti abbiamo convinto o no?
2: Mi verrà la voglia di farlo, no? È per necessità, tra l'altro,
1: certo, mica puoi mettere i maglioni adesso che è estate e fa caldo.
0: Allora, no, io vorrei chiedere più invece, Vincenzo, se gli italiani che non sono della Campania, della nostra regione, hanno capito che cos'è l'ammappucciamento.
1: Allora, l'abbiamo spiegato.
0: 347 400
2: è onomatopeico.
0: Esattamente. 347 490 0042. Avete capito che cos'è l'ammappucciamento? Vitale, che per esempio è pugliese, non l'ha capito. Adesso glielo spiego bene. Vado ad ammappucciargli la camicia che ha addosso.
1: Ma è stirata, devo dire, complimenti.
0: Sì. La stira lui.
1: È stirata, infatti, da solo. Vabbè, Vincenzo, grazie. Quindi prima o poi lo farò. Cosa? Lo risistemare l'armadio. Ok.
2: Esatto. Un abbraccio, ragazzi.
0: Un abbraccio a te, Vincenzo. Grazie.
1: Baci.
0: Ciao.
1: Allora, sentiamo ancora il prima o poi lo farò, la rimandite degli italiani.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Anillo da Sarno. Quella cosa che io, diciamo, sto rimandando da tempo, sono padre di 4 figli e sto progettando di fare il quinto.
1: Il quinto? Stai progettando di fare il quinto figlio, abbiamo capito?
0: Sì.
1: Qui sta rimandando il concepimento del figlio. Sentiamo.
4: Buongiorno Radio Fischi.
0: Buongiorno.
4: Io rimando da anni il corso d'inglese.
0: Corso d'inglese?
4: Sto studiando più. Ho un pochino perso la fluidità.
0: Sì, okay.
4: Mi ripeto sempre, va bene, quest'anno farò il corso d'inglese.
0: Corso d'inglese quest'anno.
1: Ok, brava.
0: Anche quella è una cosa che uno rimanda.
1: Corso d'inglese, il corso di musica. Il corso di danza.
5: Buongiorno da Maria D'Attigliano. Io prima o poi sistemerò la cucina che ho di sotto adiacente al garage.
0: Ah, vedi?
1: Ah, ok, vedi?
0: la sistemare, sistemerare.
1: Ognuno di noi c'ha il cassetto dello scandalo degli a casa, orrori. Degli orrori, dove accumuliamo di ogni. Continua la musica più bella su Radio Kiss Kiss, questo pezzo è fortissimo. Nelly Furtado nel 2007 cantava Say It Right.

0: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss. Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Kiss, kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: internazionale.
1: È vero.
0: Alex Warren, che ha conquistato le classifiche mondiali, ma qualche anno fa dormiva nelle auto degli amici.
1: È
0: tipo
1: la storia del prima o poi ce la farò.
0: Hai visto? E ce l'ha fatta.
1: Oggi stiamo parlando del prima o poi, lui prima o poi ce la farà e ce l'ha fatta, altro che ce l'ha fatta. Abbiamo Clara da Milano, buongiorno.
0: Ciao Clara.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Pippo e ciao Adriana.
0: Buongiorno.
1: Sì, esattamente dalla provincia, da dove Clara?
2: Da un paesino che si chiama Turbigo.
1: Ok, perfetto. Allora tu prima o poi farai una cosa che non hai ancora fatto.
0: Dimmi che non è vero.
1: Ricordiamo che siamo al 26 di maggio a Milano. Ieri c'erano 89 gradi,
2: sì.
1: Ma in casa di Clara luccicava ancora che cosa?
2: L'albero di Natale.
1: Brava,
0: mi sta venendo il prurito, mi viene l'orticaria.
1: Allora Clara, no, mettimi Clara in linea, picca, non fai il cretino. Clara,
2: ci sono qui ripeto.
1: Non toglierlo più.
2: Assolutamente no, tanto io alla fine di luglio devo traslocare. Adesso, allora, ma me lo so fare, lo tengo lì.
1: Lo tieni lì, ti fa compagnia fino alla fine di luglio. Lo prenderai direttamente così come è fatto e lo porterai,
2: bravo,
1: nella nuova casa.
2: Assolutamente sì.
1: Anche perché poi te ne andrai in vacanza, no? Giusto?
2: Esatto, poi ad agosto si guasta tutto, diventa freddo, gli metto su quattro palline ed è pronto.
1: Ed è
0: ma
1: pronto,
0: come
1: sì,
0: fai
1: sono
0: a tenere l'albero di Natale mentre si va in giro nelle auto con la musica ad alto volume perché è arrivata l'estate con questo pezzo?
1: Ma che è sta cafonata?
0: E lei che l'albero di Natale?
1: Ma che cafonata è?
0: Il mare!
1: Ma dov'è? In quali
3: la
1: macchine?
3: Sabbia! Piacere, sì.
0: Scusa, il caldo!
1: Ma che
0: il
1: gente fa quello?
0: Yeah!
1: Clara, perdonala! Non sa quello che fa e che dice, Clara.
3: L'albero è Natale, ma non sei
2: bravo. Ha ragione Adriana, lo so.
1: Non ha mai ragione Adriana, perché l'albero di Natale è sacro, quindi
0: ma
1: tu non lo toccare,
0: sacro?
1: Lascialo lì e veneralo, capito?
2: Assolutamente sì.
1: Ah, siamo al 26 di maggio, ci sono 96 gradi a Milano, ma lei si gode l'albero di Natale ancora
2: però,
1: in casa.
2: Però è nudo, ragazzi.
1: Ah, nudo.
0: È nudo?
1: Una donna di sentimenti veri, reali, di raziocinio. Cioè, mi è toccata una che viene dalle montagne e che balla
2: La lambada,
1: che mamma
0: bella.
1: Mia.
0: Ecco, Clara,
1: che
0: ti ho fatto venire voglia di togliere quest'albero di Natale?
1: No.
2: Poco, perché te l'ho detto, devo traslocare, quindi per me può rimanere
1: allora,
2: lì ancora due
1: lei
2: mesi.
1: Lei ce l'ha lì senza palline e quindi vale ancora di più perché raffresca, è come se fosse,
2: esatto,
1: diciamo, rinfresca l'ambiente.
2: Raffezia.
1: Esattamente.
2: Raffezia
1: sì,
2: io.
1: È come se avesse un albero in casa.
4: Ciao! Ah, brava Clara, anch'io c'ho ancora le luci di Natale fuori.
1: Brava!
4: Sul balcone appese.
1: Evviva le luci di Natale.
0: No.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Corrado da Manfredonia. Giornata bellissima. 28 gradi,
1: sì.
5: Ma dopo questa notizia dell'albero di Natale mi è venuta un'ansia, ragazzi. Sembra, guarda,
0: ma c'è venuto una
5: ho immaginato la neve che scende, anche se qui a Manfredonia non nevica tanto.
1: Ragazzi, tra poco ci mancherà il respiro, un caldo boia.
2: Infatti,
1: che tu vedi l'albero di Natale e ti ricordi,
2: bravo,
1: quantomeno di quando si
0: no,
1: sta bene e si sta freschi.
0: Ti viene bravo, ancora bravo, più caldo, ti viene una botta di calore.
1: Ma state zitta!
0: Ma che albero di Natale? No. Scusa Clara, ma tu devi traslocare e quindi l'albero rimane in questa casa?
1: No, lo porta lì.
2: No, però è inutile, no, che lo metto via, voglio dire, affetto per fare le scatole.
0: Devi fare la scatola, comincio a mettere quest'albero nella scatola.
1: No, lo porta già intero a casa nuova, così se lo trova già fatto.
0: No.
6: Allora mi sa che siamo in due, anche io ho ancora l'albero di Natale con tutte le palline e le luci sopra.
1: Bravo.
6: Sì, a tutti, Antonio da Roma.
0: No. Lei ce l'ha senza palline.
1: Lui ce l'ha con le palline e le luci. Bravo.
2: Io ho mia cugina in Australia che lei lo mette via fatto, lo toglie dalla sala, lo mette in garage e poi lo rimette in sala quando è il momento.
0: Allora
1: bello,
0: noi
1: bellissimo,
0: cara Clara, le uniche luci che vogliamo sono quelle della discoteca.
1: Allora
2: la
0: bella.
1: avere una conduttrice,
0: nudi,
1: diciamo. Una conduttrice. Non lo so, voglio accanto a me una Serena Bortone, una donna di cultura. Ma perché devo avere questa scappata di casa?
0: Una bella donna di cultura.
2: Oh, vabbè.
0: Ragazzi, il caldo ci sta dando alla testa.
2: Oddio,
0: già a maggio.
1: Una Lilli Gruber, io voglio queste donne qui. Ah. Non voglio questa qua che va.
0: Vai, pica!
1: Ma che cazzo?
0: Aspetta, Nico.
2: No. Una via l'altra, vai.
1: Ragazzi, non ce la faccio. Voglio.
0: Che buone.
1: Voglio una Silvia Salis. Voglio una donna di cultura. Non voglio questa.
0: Aspetta, il limbo, quello che è il limbo.
2: Vabbè, dai ragazzi, mi avete fatto passare bene la coda, tanto sono nel traffico.
1: Clara,
2: quindi,
1: ti diamo
2: grazie.
1: Un bacio grande.
0: Togli l'albero di Natale.
2: Buon Natale a tutti.
1: Buon Natale, Clara. Baci.
2: Ciao, bacione.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Aia, si avvicina venerdì e venerdì la nostra puntata sarà in diretta da Torino, da Piazza Castello, dove stiamo invitando i nostri ascoltatori. Chi vuol venire, venga, perché vi aspettiamo con immenso piacere dalle 7 alle 9 venerdì mattina, il giorno prima del grande show del Kiss Kiss Way in Piazza Castello. Quindi venerdì 29 dalle 7 noi saremo lì a fare il Pippo Pelo Show con tutti i nostri ascoltatori che verranno a trovarci.
3: Quindi vi aspettiamo, porte aperte davvero a tutti, e intanto ce ne andiamo. Vi mettiamo però un pezzo meraviglioso della storia della musica dal 1995, Everything But The Girl con la meravigliosa Missing. Kiss Kiss a tutti.
2: A domani, ciao.

0: Questa è una di quelle canzoni, insomma, i bei tempi andati. Every Bad Girl Missing, chi ci sta guardando in TV, aspetta prima di fare questa cosa. Ci sta vedendo insieme a Pippo Pelo. Però che cosa c'è adesso, tesoro?
1: Allora, adesso noi prendete un attimo di pazienza, perché fra poco ci sono le news con Cecilia Coscioni. Restate con noi, perché vedo doppio o ne vedo due io adesso?
0: C'è uno scoop.
1: Fermi, ci abbiamo lo scoop, live.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano le elezioni amministrative. Oltre 6 milioni e mezzo gli italiani che sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaco e consiglio in quasi 750 comuni, di cui un capoluogo di regione e 17 di provincia. Il centrodestra tiene Venezia e vince a sorpresa Reggio Calabria, Toscana, Puglia e Campania al centro-sinistra. A Salerno, il comune più popoloso al voto, torna sindaco per la quinta volta Vincenzo De Luca. Ballottaggi il 7 e l'8 giugno a Lecco, Arezzo, Trani, Chieti, Agrigento e Macerata. L'affluenza definitiva si è fermata al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla tornata precedente. Giorgia Meloni, che sui social ha fatto gli auguri ai sindaci eletti, rivendica i buoni risultati del suo schieramento. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Dalle opposizioni la segretaria Dem Schlein torna invece sull'unità del centro-sinistra e ribadisce: il voto conferma che insieme siamo competitivi. Medio Oriente, le forze statunitensi hanno colpito postazioni di lancio di missili nel sud dell'Iran intorno a Hormuz. Secondo il comando militare americano, attacchi di difesa preventiva, centrate anche imbarcazioni che per Washington stavano per posizionare mine nello stretto. I negoziati con la Repubblica Islamica sono ancora in corso e il segretario di Stato americano Rubio afferma che un accordo è ancora possibile. Sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz, ma Teheran non cede sullo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni. Trump ha chiesto che l'uranio arricchito venga consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran. La cronaca: la polizia ha arrestato a Reggio Emilia un 22enne di origine marocchina con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Gli investigatori erano venuti a conoscenza della sua volontà di compiere un attacco armato di coltello. Monitorato dal 2024, quando era stato arrestato in Germania, il ragazzo si era dichiarato più volte un sostenitore dello Stato Islamico e di voler agire in suo nome. Presentata nell'aula del Sinodo in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il testo chiede che le nuove tecnologie siano orientate al bene comune e mette in guardia da nuove forme di dominio, esclusione e disumanizzazione. Nessun algoritmo potrà rendere la guerra moralmente accettabile, scrive Prevost, da irresponsabili farla credere ineluttabile. Lo sport calcio: Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21 che guiderà la nazionale maggiore nelle amichevoli con Lussemburgo e Grecia del 3 e 7 giugno, ha diramato la lista dei convocati azzurri, confermata la linea verde con 16 esordienti su 24, con la chioccia Donnarumma e più esperti Comuzzo, Palestra, Pisilli e più Esposito, prima chiamata tra gli altri per il milanista Bartesaghi, il Violandur e Inacio del Borussia Dortmund. Rivoluzione al Milan dopo l'ultima di campionato, la sconfitta casalinga contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla Champions League. Via Allegri, il DS Tare, il direttore tecnico Moncada e la Di Furlani. Entro una settimana la scelta del nuovo allenatore. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
0: Grazie Cecilia, ma salutiamo anche Scioni. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche a Vitale e a Pippi.
4: Un mamma. Posso salutare Tonino e il bar...
0: Adesso puoi.
4: Tonino il barbiere, Alberto, suo figlio, sì. Alessandro, che sono tutti lì pronti a farsi la barba e ascoltare Radio Kiss Kiss e ascoltano Good Morning Kiss Kiss.
0: Ah,
4: e volevo dirvi che per questo spazio che vi ho rubato ho chiesto alla radio di darvi un'ulteriore ora, quindi oggi farete il programma di 4 ore.
1: Ma beh, che bello. Ma volevo chiederti, questo barbiere è un tuo amico?
4: No, è quello dove vado a radere la testa.
1: Ecco. Vai, con quei capelli tu vai a prenderlo per il culo il barbiere.
4: Esatto.
1: Stiamo per cominciare, attenzione, vi tireremo in causa, ovviamente.
0: Sì, tra pochissimo.
1: Vi chiameremo così.
0: Ma adesso sigla! Yeah.
1: Pippo! Hey. Goditi la sigla!

0: torna al tuo paese, vai.
1: Ma magari il paese più bello del mondo, Castelluccio dei Sauri.
0: Salutiamo tutti quanti voi. Allora, stamattina ve lo anticipiamo, parleremo di sport, perché c'è una notizia che veramente sta facendo tremare i polsi un po'.
1: Attenzione,
0: a tutti,
1: e
0: non solo i polsi.
1: Però se ne è riparlato adesso con un altro motivo. Preparatevi, che è una notizia che interessa a tutti.
0: Ve lo spoileriamo, c'è un ripescaggio improbabile, ma fattibile,
1: ma
0: volendo.
1: Fattibilissima, quella è la cosa strana.
0: Però, visto che parliamo di sport, vi chiediamo subito, e siate sinceri e onesti, siete del team tifosi occasionali, di qualsiasi sport chiaramente, non soltanto del calcio, oppure tifosi sfegatati?
1: Quindi segnatevi subito il numero e memorizzatelo, 347-490-0042, mandateci un messaggio, siete caldi o gelidi, a prescindere dallo sport.
0: Siete i tifosotti del weekend, oppure siete quelli da tatuaggio sul braccio, per intenderci? Per esempio, Pica, tu che sei un tifosotto?
1: Come no? C'è un tifosotto. Il tatuaggio di Piga? Non me ne frega dello sport. Bravo, sei il numero uno.
0: Dai,
1: fatecelo sapere. Tu sei caldo o freddo? Come
0: no,
1: sportivo?
0: Io sono tiepido. Sono un po' tifosotto, però molto passionale.
1: È vero.
0: Molto
1: io ho visto i risultati, mi sono congelato ultimamente. Aspettiamo i vostri messaggi.
0: Dai, messaggi.

0: Quanti ricordi? Con Busta Rhymes, Don Chad.
1: Nel 2005.
2: Ragazzi, che bello. La mattina quando ti svegli fai una doccia. Vai.
0: Siete team tifosi occasionali o tifosi sfegatati? Chiaramente non stiamo parlando di ultra, stiamo parlando proprio di passione per lo sport.
2: Quegli ultra non sono tifosi. Quegli ultra. Però voi diventate ultra sul divano oppure non ve ne frega niente?
0: Ascoltiamo.
2: Di che team siete?
3: Buongiorno. Vai. Max e Marco. Buongiorno. Io sono tifoso sfegatato e sfigato.
2: E allora sei come me.
3: Tifo la Juventus come Max Vitale.
2: Beccato subito, sfigatati siamo, non sfegatati.
4: Ciao Max e Max, buongiorno. Ciao a tutti. Se vi dico te l'ho promesso da bambino, Bino, per sempre ti sarò vicino.
2: Questa ha vinto Sanremo sta canzone,
0: Sì, mi sa di sì. C'è, attenzione, Alfredo che dice: sono sicuramente un tifoso occasionale, tatuaggio mega gigantesco sull'avambraccio. Oh. 1926.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, da tatuaggio sul braccio. Siamo tornati in serie cadetta. Forza stregone.
2: Ula, grande, benevento.
0: Benevento. Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo. L'inizio, anzi, la fine dell'inizio.

0: Al Fulmicotone sono le 9:17. Bello.
1: Fulmicotone dopo Fulminacci, mi è piaciuto molto.
0: Allora, Alberto, io sono super tifoso del Milan, ma non posso dire super sfegatato perché il fegato me lo sono mangiato domenica sera. E va bene, ci sta, dai.
1: Va bene, ragazzi, dai, ci sta. Figura cosa dovremmo dire.
2: Ciao,
1: noi.
2: Ciao, ragazzi, buongiorno. Niente, io sono una tifosa sfegatata dello sport in generale.
0: Brava.
2: Soprattutto del tennis, della pallavolo e del rugby. Tanto, nel senso che vado a vedere, mi vado a vedere le partite. Stavolta non sono potuta andare a vedere gli internazionali perché purtroppo.
0: Perché il biglietto
2: avevo
0: costava mezzo miliardo.
2: Personali e mi è dispiaciuto tantissimo.
1: Ma infatti ti ha cercato Sinner a un certo punto, però ha giocato ugualmente.
3: Ciao bellissimi, Max e Max.
0: Buongiorno.
3: Sono Tony da Milano. Sono tornato.
4: Ragazzi, sono tifoso della Juve, ma non fate battutine strane,
1: No, non c'è bisogno di far battute con la Juve che ci hanno battuto tutti quest'anno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Davide da Torino. Io sono un tifoso sfegatato per il Napoli, ovviamente.
0: Per il Napoli.
1: Beh, ovviamente, perché da Torino che fai?
0: Anche con il Napoli un po' di fegato quest'anno è andato
1: ma
0: via.
1: Ma il calcio in generale che porta via fegato.
2: Buongiorno,
1: ma lo sport,
2: sono
1: sport.
2: Lecce. Io sono super tifosa del mio Lecce che ha conquistato la sua storica quarta permanenza consecutiva in Serie A.
0: Ma che bello, bravo.
1: Grazie. Lusole, Luviento e la salvezza.
0: Tra poco una notizia incredibile. Yeah.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss Kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: canzoni, le canzoni di Chambre sono un po' così, no? E ascolti una volta e dici, la terza, la quarta.
1: Mi sembra bella.
0: E invece bella. Convinci. Potential, questa è Radio Kiss Kiss, 9:28 del mattino. Good morning Kiss Kiss con Max e Max.
1: A proposito di Potential, potenzialmente c'è una notizia.
0: Allora, sta girando in queste ore l'ennesima ipotesi, ecco, sì, più che notizia, sull'eventuale ripescaggio degli Azzurri per il mondiale che sta per cominciare.
1: Eccola lì.
0: Questa volta non è la vecchia storia dell'Iran.
1: No, che comunque, attenzione, resta lì parcheggiata, certo, sentendo gli americani.
0: Certo. Repubblica Democratica del Congo. C'è una nuova emergenza Ebola, lo sappiamo tutti, sì, la situazione è sotto controllo, certo, però la preparazione della nazionale congolese per questo motivo ha già avuto degli effetti negativi e è probabile che dia forfè. Se l'ipotesi lontana speriamo che possa peggiorare la situazione.
1: Infatti sono tutti monitorati, giustamente il Congo ha detto, senti, queste condizioni noi sai cosa facciamo? Restiamo a casa,
0: esatto,
1: e si liberebbe un posto.
0: Il regolamento prevede che in caso di ritiro, esclusione o mancata ammissione di una nazionale, la FIFA possa decidere anche di sostituirla con un'altra federazione, ma non c'è, sì, scritto che ci debba andare per forza l'Italia. È una nazionale di ranking.
1: Sì, però scusami, onestamente, adesso facciamo onestamente anche dai tifosi italiani, per l'amor di Dio, benvenga. Deve andarci la seconda classificata. Se è classificato il Congo, viene squalificata, la seconda dovrebbe andare. Siamo vediamo arrivati secondi noi col Congo.
0: No, non siamo arrivati secondi, però la discrezionalità della FIFA è grande. Quindi posso
1: questa cosa a me fa molta FIFA.
0: Vi terremo aggiornati.

0: Tatumi.
1: Yeah.
0: Olivia, Tatumi, tutto mi.
2: Tutto tuo, Gianni.
0: A proposito, a microfoni spenti stavamo facendo alcune riflessioni sui ripescaggi mitologici più che leggendari.
2: Anche i classici rientri, ma ce ne sono alcuni, ragazzi.
0: Ma ce n'è uno che riguarda proprio il calcio, tra poco ne parleremo, qualcuno se lo ricorderà.
2: Quello secondo me non si batte.
0: Mamma mia.
2: Anzi.

0: Clean Bandit, oh, lui è un famoso DJ producer, poi a un certo punto ha detto, ma lo sai che c'è? Ma io mo, sta canzone, me la canto io, ha chiamato Salmo e con la pesce ha messo su questa bella canzone.
1: E ha detto, vi chiamo, ma me la canto io, ed è Mace con Cattive Abitudini, ed è New Kiss.

0: Si sente anche la mano di Colapesce. Mace, Cattive Abitudini, New Kiss.
1: E adesso farà caldo o farà caldissimo? Lo chiederemo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un'altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud. Nelle prossime ore il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata serena e già un po' calda. Nel pomeriggio qualche acquazzone sulle Alpi, per il resto tutto sole ma con un clima ancora molto caldo ed anomalo per maggio. Massime in ulteriore aumento tra 27 e 35 al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
8: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Kiss, kiss.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: inglese che ha ripreso un po' i suoni house degli anni 90 e li ha trasformati. Another Turn to You, bella, bella, bella, bella. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:45 del mattino. Parlavamo di ripescaggi.
1: Sì.
0: E ce n'è uno.
1: Aspetta, ribadiamo. Dopo l'Iran c'è il ripescaggio legato al Congo. E parlano sempre di Italia. Ma.
0: Sì. Nel 1992, campionato europeo di calcio in Svezia, l'anno prima la squadra della Jugoslavia si era qualificata regolarmente, ma proprio quell'anno ci fu la guerra civile, si sbriciolò tutta la nazione.
1: Jugoslavia,
0: e quindi UEFA decise di ripescare una nazionale che praticamente tutti i suoi componenti erano in vacanza.
1: Ma non a modo di dire, erano veramente, sono delle immagini, erano veramente al mare.
0: Al mare, stiamo parlando della Danimarca, e fu ripescata e messa in un girone praticamente impossibile: Francia, Inghilterra e Svezia.
1: Ma detto, scusate, già siamo al mare, poi ci mettete sto girone, ma che veniamo a fare?
0: No, signore e signori, passarono il turno, sì? Passarono il turno come secondi alle semifinali a Danimarca, incontrò l'Olanda.
1: E qui hanno detto che giocate a fare,
0: e
1: che l'Olanda.
0: C'erano Marco Van Basten, Rijkaard, Ruud Gullit. Superarono l'Olanda, Germania in finale, campione del mondo.
1: E la Danimarca disse: arrivare già secondi da ripescati non è male. Non si sono accontentati.
0: Punteggio finale 2-0 e tutto il resto è storia. Danimarca ripescata vinse gli europei nel 92.
1: E qua crolla tutto, conta la preparazione, conta la mentalità. Questi erano al mare, sono arrivati e hanno vinto l'europeo. E c'è del marcio in Danimarca?
0: C'era.
1: Ah, c'era.

0: Mondo, questa è la canzone che ci autodedichiamo perché abbiamo la musica più bella del mondo, sì. non ci nascondiamo dietro a un dito.
1: Quando faranno i più brutti anche ce la dedicheremo, ma a noi stessi.
0: Allora c'è un'altra categoria che ci preme segnalarvi. Hai mai sentito parlare dei Lucky Loser?
1: Come no? Sono un po' i ripescati fortunelli anche loro.
0: Allora, anche nei tornei di tennis ATP, quelli professionistici, ci sono i ripescaggi. C'è questa figura, si chiama la figura del Lucky Loser, che si traduce letteralmente con perdere fortunato. È un giocatore che deve essere a disposizione, ascoltate bene, per la durata delle fasi iniziali del torneo, in caso di infortunio o squalifica di qualche altro giocatore, deve essere pronto a entrare al posto di un giocatore infortunato oppure squalificato. Vengono pagati per questo, per stare lì in attesa che possa succedere.
1: È successo al torneo del Master dei Campioni di Torino, quello che ha vinto Sinner, fra l'altro, che c'è un giocatore che è stato in tribuna per 6 giorni, ha preso $500,000.
0: Pensa.
1: $500,000 sono in tribuna. Ma ci sono anche quelli che perdono durante il torneo le qualificazioni, ma vengono... non andare a casa.
0: Esatto.
1: Stai qua.
0: Sono i ripescati. Chiaramente sono quelli che hanno partecipato alle qualificazioni oppure sono stati eliminati durante il torneo. Lucky loser.
1: Noi siamo solo loser.
0: Solo loser. Guarda
1: Lucky.
0: Perché
1: Lucky.
0: Ci sta guardando anche in video, questa L rappresenta proprio noi, eh.

0: Ella Goulding Birds. 2013, però andiamo ancora più lontano per questa canzone del nostro History Kiss, il nostro appuntamento. Allora, Nick Heyman, che purtroppo
1: ci ha lasciato 5 anni fa, purtroppo giovanissimo, neanche 60 anni.
0: Allora, questa canzone, il suo unico grande successo, Each Time You Break My Heart, in realtà era una canzone di Madonna.
1: Sì, infatti.
0: Madonna non la volle cantare.
1: No, non l'ha voluta fare. Ha detto, preferisco farmi Nick Heyman.
0: No, scoprì per la prima volta Nick Heyman e disse, questo me lo produco io.
1: Ma ha scoperto tutto,
0: Questa canzone del 1986, grandissima, Nick Heyman.

0: Tanti messaggi che dicono quanti ricordi questa canzone, alcuni addirittura la lacrimuccia, anzi prendiamolo questo verso. Quando arriva qualche richiesta che vi ricorda qualche bella storia, mandateci un messaggio e diteci che cosa vi ricordava. Nick Heyman, Each Time You Break My Heart.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Max, fino alle ore 12, ancora in nostra compagnia, e sta arrivando lei, la nostra Carolina.
1: Sì.
0: È tifosa spiegatata, dei Buffalo, ha detto.
1: Dei Buffalo.
0: Lei guarda solo football americano. Bravo. Tra poco giocheremo con caccia alla bufala.
1: Esatto. E allora, segnate questo numero 347-490-0042, che è il numero di Radio Fischis, mettetelo nella vostra rubrica.
0: Memorizzato.
1: Anche perché se scrivete dei messaggi, non solo per giocare, noi vi rispondiamo, sì. Noi Max e Max.
0: L'hai dato il numero?
1: Sì.
0: E allora, sorry, scusa, lo sento.

0: caccia alla bufala.
1: Caccia?
2: No.
3: Senti come.
2: Guarda, perché caccia. No, siamo contrari. Noi caccia alla bufala.
3: Allora, c'ha dai. La festa dell'ultimo anno delle elementari degli annutoli. Sì,
2: tutti sì, promossi? Sì. Uno sì, uno no.
3: No, tutti promossi.
2: A tutte e due?
3: Non si boccia più nessuno alle elementari. Che bocci?
2: Ormai non
3: bocci
2: si boccia più
3: un bambino alla quinta elementare, ti fanno ricorsi per 100 anni.
2: È il tare, guardato. Ma adesso parliamo di caccia alla bufala.
3: Bravo.
2: E come funziona? Solito, 3 notizie, una è una bufala. Voi dovete indovinarla quando Giannini vi darà il via e noi vi premieremo. Perché c'è una bufala fra le 3 notizie.
3: Certo. Allora, la più veloce sarà premiata, attenzione, con i biglietti per la finale dei mondiali di calcio, perché ci sarà l'Italia in finale.
2: Non sappiamo contro chi, ma sicuramente ci sarà l'Italia.
3: Vai.
2: Cominciamo.
3: Vai.
2: Notizia numero 1. A proposito di vittorie, vedi, una vittoria che sembra sfidare ogni cliché sullo sport moderno. Cioè? Perché in Messico. Vedi, una vittoria che sembra sfidare ogni cliché sullo sport moderno. Cioè? Perché in Messico, Candelaria arriva a Serrano.

0: ancora camminando lei.
1: Notizia numero 2. È diventata virale in queste ore una cittadina in Australia dove, a causa di alcuni violenti temporali dal cielo, sarebbero caduti letteralmente dei pesci. È successo a Layamanu, nel Northern Territory, dove il fenomeno non è nuovo e viene attribuito a trombe d'aria o trombe d'acqua capaci di risucchiare piccoli animali acquatici e trasportarli anche per chilometri e chilometri. Questa è la notizia numero 2.
0: Notizia numero 3. Una signora di Agrigento, 89 anni, si è resa conto che quello che aveva sempre usato come segnalibro all'interno di un libro, appunto, che fra l'altro non aveva mai letto ma era lì sul comodino, aveva qualcosa di particolare. Fin quando uno dei nipoti ha aperto il libro, ha visto questo segnalibro, fa: ma no, questo non è un segnalibro, questo è un documento, ma va, figurati. Fino a fatto controllare, è un autentico pezzo originale di una raccolta di Benito Mussolini con firma autografa. Wow. Ha fatto valutare, ha detto: va bene, anche tanto, 300.000 euro. Poi dice che bisogna leggere i libri, lo vedi che fa bene. Notizia numero 3. E aspettate il via di Giannini, vogliamo sapere qual è la bufala secondo voi: la numero 1, la maratoneta da sempre, o la numero 2, piovono cefali, o la numero 3, il segnalibro del duce?
1: Allora, stamattina onestamente non è proprio facile, però basta pensarci un attimo e si arriva subito alla conclusione. Se no, buttatevi via! 347 490 0042, il vostro nome e da dove ci state ascoltando, e qual è la bufala?

0: just might. Ah.
1: Bravo.
0: I just might.
2: Ma che fastidiosi che siamo.
3: No, ma poi devo insinuare questa cosa dentro di voi. Anche se ascoltate questa canzone in altri posti, vi deve in mente la mia, vedere in mente la mia vocina.
2: Ma intanto lo fanno. Sì. Quando sento la canzone, mi titolo I just might. Lo farà anche lui, secondo me. Vai. Che ha vinto. Luca, pronto.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ma grazie per i ragazzi, solo per averci dato dei ragazzi, guarda, avresti già vinto per noi, però ufficializziamo. Intanto da dove ci chiami?
4: Da Motta Visconti.
2: Ah, è Motta Visconti, peccato.
3: Motta Visconti, giovane. Provincia di
2: Milano.
4: Ah, Milano.
2: È Milano, è Gran Milano. Dai, allora, dai. Luca, da Matra, qual è la bufala in che? La bufala, la due o la tre?
4: La numero tre.
2: Ma bravo, bravo, grande, figurati. Il segnalibro autografo 300.000. In compenso è vero la maratoneta che fa tutti quei chilometri,
3: vero,
2: per lavoro.
3: È vero, è vero. Senti, ma tu sei un tifoso sfegatato oppure sei un tifoso occasionale oppure non te ne può fregare di meno?
4: Non mi interessa proprio niente. A favore di mio figlio che è interista, però io proprio niente.
3: Però
2: i figli prendono quello del papà o della mamma, vabbè, che però è bello, non me ne frega niente.
3: Vabbè.
2: E allora facciamo così: festeggeremo lo sport, che c'è il giugno mottese pieno di sport, ti porteremo tutti i gadget, va bene?
4: Perfetto, sei informatissimo.
2: Venivo con Giannini a rubare di notte lì a Motta.
3: È solo intelligenza artificiale, vai tranquillo.
2: Non siamo neanche
4: tu, ti hanno fermato. Per quello ti ho fermato.
2: Sì, fra l'altro non siamo neanche in onda, noi siamo registrati. Ciao, chi schizza te?
3: Ciao Luca.
2: Ciao Luca. No Luca, mannaggia. Luco. Maschio.

0: Fong. Grande Francesco Gabbani, questa è Radio Kiss Kiss. Rimaniamo in tema di mondiali di calcio.
1: Sì.
0: Perché la tecnologia sta scendendo sui campi di...
1: Da un fastidio, io lo ripeto. Adesso c'è la VAR, guardate a me la telecamera dell'arbitro. Levatela. Mi viene da vomitare, sembra di stare in barca. Levate quella telecamera dell'arbitro che è ingordabile.
0: Anche quando l'arbitro parla, perché per parlare...
1: Però il parlare, ma la telecamera te la fanno vedere, non capisci niente.
0: Signore e signore, si chiama Trionda. È il nuovo pallone smart che sarà usato nelle partite ufficiali del mondiale. E che darà una svolta tecnologica anche per gli arbitri, il gruppo arbitrale che si occuperà della partita. Allora, al suo interno, ascolta bene, ci sarà un sensore di 14 grammi capace di raccogliere in tempo reale velocità, rotazione, traiettoria e movimento, aggiornando 500 volte al secondo questo sensore, praticamente questo dovrà essere ricaricato prima di ogni partita. Trionda sarà in continuo contatto con il gruppo arbitrale, i dati del pallone verranno combinati con delle telecamere fino a costruire un modello 3D, insomma.
1: L'unica cosa positiva di questo è il fatto che lo sport del calcio, no, l'ha finalizzato a fare il gol, che supera la linea e gol, quello sì, quello è utile.
0: Sarà utile per il fuorigioco, per la goal line, come e anche le revisioni del VAR, attenzione.
1: Sì, però alla fine quello è tutto inutile.
0: Però poi sarà venduto anche agli appassionati, quindi una volta si diceva hai portato il pallone per giocare, invece adesso dire ha ricaricato il pallone.
1: Ma guarda che fa ridere, si scarica, tu tiri, sta andando in gol, si ferma prima, si è scaricato. Dai, per favore.
0: Arriva Zizamo, vai.

0: di Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Yes, yes. Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Yes, yes.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Yes, yes.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Yes, yes.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Yes, yes.
14: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Yes, yes.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: I Rolling Stones si sono fatti sentire dopo tanto tempo e hanno fatto una canzone che si intitola The Colors.
1: Probabilmente. E sono stati ripescati, fra l'altro, per Sanremo Giovani, a proposito di pescaggio.
0: Ma hai sentito Mick Jagger, che abbiamo dato la notizia qualche giorno fa, che a Stromboli per girare un film.
1: Infatti, tutto bloccato.
0: Con la Rohrbacher. Hanno fatto una festa, sono arrivati e sono le motovedette a bloccare tutto, perché le feste di Mick Jagger non sono proprio quelle lì del vicino di casa con
1: cosa fanno le feste dei Rolling
0: Stones? Hanno fatto arrivare roba addirittura con gli elicotteri.
1: Fatto arrivare roba, secondo me potevamo evitarla, perché le cadere Rolling
0: Stones. Mick Jagger, roba.
1: Ah no, è vero, Mick Jagger, no, loro no. Mi confondevo con il quartetto dell'Opera di Parigi.
0: Prima abbiamo parlato del pallone smart, cioè quello che si ricarica, che sarà utilizzato anche per i campionati del mondo di calcio, che sono in arrivano, E a proposito di cose smart, c'è una notizia che arriva dall'Inghilterra. Praticamente una squadra maschile del Southampton, della seconda serie, è stata esclusa dalla finale dei playoff di Championship per aver spiato gli allenamenti di alcuni avversari. Allora, c'è una regola che vieta ai club di assistere agli allenamenti della squadra che dovrà affrontare nelle 72 ore precedenti alla partita. Ebbene,
1: che sembra una stupidata questa cosa, ma veramente curata, perché sai, sprono gli schemi.
0: Hanno sgamato uno degli allenatori di questa squadra, che poi è stata, insomma, espulsa dalla finale, con un drone, con un telefonino a spiare gli allenamenti tutti.
1: Ma se ne sono accorti, perché c'era il telefonino attaccato al drone. Ma ci sono i droni con la telecamera, sono proprio antichi.
0: E pensa che ha dovuto chiedere scuse e comincerà la prossima stagione con 4 punti di penalità. Allora, il fair play, fatelo sempre, non soltanto a parole ma anche con i fatti, va bene?
1: Volevo dire una cosa sul fair play, ma ve la dico dopo.

0: canzone del 2022 Adele, Oh My God, è ritornato in rama.
1: Ulla, è tornato, come si dice, scherza con i santi, ma lascia stare Maria Fanti, che sarebbe il nome di Irama, tanto per dire. Appunto, lui è Irama e adesso ascoltiamo. Ma dietro, io perché fino ha fatto Copa? Ma perché lui ci canta solo Cabana, New Kiss.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Kiss Kiss.
5: In the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss Kiss.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Sinclair, Kisa, Ken Wade, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno, con Max e Max parlavamo di sport, dell'essere appassionati, tifosi, ma e c'è anche qualcuno che gliene può fregare di meno, attenzione.
1: Sì, addirittura invece c'è qualcuno che usa lo sport per qualcosa di più elevato.
0: Esatto, no? Un radioascoltatore ci ha segnalato questo evento che ci piace segnalare anche a voi, anzi se siete nella zona di Palermo iscrivetevi alla terza mezza maratona della memoria che si svolgerà il 31 maggio 2026. L'evento è organizzato dalla Polizia di Stato di Palermo e unisce lo sport alla memoria. Questa mezza maratona di 10 km è competitiva, è una gara a tutti gli effetti, con tanto di pettorale e quant'altro, però parte e arriva in un luogo simbolico, Via D'Amelio, e poi toccherà anche altri posti,
1: le
0: insomma,
1: zone
0: simbolici.
1: Per ricordare non solo i due giudici ma anche tutte le scorte,
0: esatto,
1: che a volte qualcuno dimentica, ma questo la farei volentieri questa maratona, eh?
0: Attenzione,
1: non faccio 300 metri e svengo, però
0: ecco, però proprio per chi è fuori forma e non c'è il fiato, c'è anche la camminata della memoria che è meno lunga, 4 km da fare.
1: Beh, 4 km camminata ci sta, è bello,
0: in famiglia con gli studenti, che ne so, e si parte alle 10 dalla palazzina cinese per concludersi simbolicamente sempre in Via D'Amelio. Iscrivetevi, tutte le informazioni sono nella FIDAL, è tutto gratuito, chiaramente, bella storia, okay, ci piace.
1: Poi se siete come noi due, proprio c'è anche la maratona col bus, col biglietto e scendi dove vuoi.
0: Fra Quintale!

0: Sporia!
1: Spuera, mi piace!
0: Sporia!
1: Sporia!
0: Sporia la canciota!
1: Ma lui è di Brescia!
0: Sporia!
1: Di Brescia!
0: Signore e signori, sta arrivando una canzone molto bella. Era un periodo tra il 2010 e il 2015 che Rihanna faceva molte featuring.
1: Sì.
0: Ecco, e allora anche una con Eminem, bravo. Si è sparsa la voce che a lei piacevano le featuring.
1: Sì.
0: Allora, Chris Martin, dei Coldplay, disse, ma fammela fa anche a me la featuring.
1: Come si dice? Tira più un pelo di featuring. Si dice così, no?
0: Princess Anne.

0: featuring.
1: Bella, bella, bella.
2: È una bella featuring, ragazzi.
0: Princess of China, attenzione perché siamo ritornati indietro nel tempo. Voglio vedere che cosa vi ricorda questa canzone di Jam Banjave.
2: Ula, è quale? Perché ne ha fatte tante.
0: Uscì dalla band, uscì dalla band.
2: Ma non era Jack Frusciante?
0: No, uscì dalla band, Jam Banjave, decisi per un album da solo. E il singolo che lanciò quest'album era proprio questa, Midnight Chelsea.
2: Ula.
0: Che è un quartiere di Londra dove ci sono i dindi.
2: Sì, che peraltro dove sei stato spesso tu, no? Hai comprato anche casa, ricordi?
0: Andavo a riaccompagnare le ragazze la sera. 1997, che vi ricorda questa canzone?
2: Non posso dirlo!

0: Jolze, il Jam Java del 1997.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Direi, non solo buongiorno,
4: buongiorno,
3: good morning Kiss Kiss, fino alle ore 12 anche sul canale 158 con Max e Max. A breve daremo anche il risultato di Sport Match.
4: È stata una puntata molto bella, veramente eccezionale.
3: Un po' strana perché, come al solito, quando tocco qualcosa io faccio il contrario di Remida, io sono Remmer. Cioè, quando tocco lì, vabbè, andiamo avanti.
4: E invece tra poco una notizia di sport davvero eccezionale che arriva dagli Stati Uniti.
3: Sei sicuro?
4: Mamma mia.

0: Max, Max, good morning, kiss, kiss.
1: Quello di cui sta per parlare, che assume le responsabilità. E non è una bufala, che io mandavo subito il messaggio. È vera?
0: È vera, allora.
1: In America, bene, bene, bene.
0: A proposito di sport, c'è un torneo che ha preso il via negli Stati Uniti, a Las Vegas, qualche giorno fa. Tra i più controversi che lo sport moderno abbia mai concepito.
1: Ma perché controverso? Scusami, cosa c'ha di strano?
0: Si chiamano gli Enhanced Games.
1: Ah!
0: Enhanced Games. E sono una sorta di olimpiadi dove steroidi e anabolizzanti sono ammessi. Anzi, sono incoraggiati.
1: Sono consigliati. Ma ci rendiamo conto?
0: Allora, sono 40 atleti.

0: Della crescita, sostanze proibite, tutto il resto, però ci tengono gli organizzatori a precisare che tutto quello che viene assunto è legale e approvato dalla Food and Drug Administration.
1: Sì, non è niente laboratorio, sono le sostanze che la WADA è vieta per tutti gli atleti, invece per loro le possono usare.
0: Esatto.
1: No. E infatti ieri c'è stato un tale che ha vinto un milione perché ha battuto il record di 50 stile libero. Ha vinto mille, si chiama Christian Glogomiev. Ha alzato il premio, ha alzato le due braccia, un tentacolo anche ci aveva. Ma

0: Oddio, che
1: mamma mia, Ray, Guberiz, My Husband, 11:13 del mattino. Questa storia degli Enhanced Games, che sono questi giochi particolari dove sono autorizzati steroidi, anabolizzanti, ma anche testosterone, ormoni.
0: Attenzione,
1: della
0: ma
1: crescita.
0: Non robe vietate, cioè, come hai detto tu, illegali, no? Tipo
1: sì.
0: La droga. No, no, roba che si vede in farmacia, ma che la WADA vieta, perché è doping. Lì invece dicono:
1: la
0: WADA
1: sarebbe l'ente sportivo che sta attento al
0: monitorare questi cose. Infatti dice WADA come WADA, l'importante è non doparsi.
1: Però c'è Shania Collins, 29 anni, che è un'atleta fantastica, ma in tutti i sensi, che ha incominciato a partecipare. Innanzitutto c'è da dire che sono sponsorizzati e sostenuti da Donald Trump Jr., il figlio del presidente degli Stati Uniti.
0: Ah, strano!
1: La dico e la butto lì questa roba.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Però questa Shania Collins, che è un corridore che prima correva normalmente.
0: È velocista e non ha mai fatto risultati.
1: Poi
0: livello...
1: ha cominciato a prendere questa. A partecipare a questi giochi, a prendere delle sostanze. Ha detto: noi, rispetto a tanti altri atleti, abbiamo l'accortezza di dire che le prendiamo queste robe. Invece, tantissimi atleti le prendono, ma non le dicono e ottengono risultati pazzeschi.
0: Però loro si definiscono onesti fin dall'inizio.
1: Onesti,
0: cioè,
1: fin
0: noi ci doppiamo all'inizio e poi vediamo come va a finire.
1: Non lo so.
0: Ma se ti dopi, sai come va a finire? Vabbè, mettiamoci una pietra su sto discorso.
1: Andiamo tutti nella stessa direzione.

0: Paola Yeltsin, stessa direzione, un bel video che fa vedere proprio lei in questa coast to coast americana.
1: Che figa, bella, con una decappottabile prendi e vai.
0: Oh, a proposito di decappottabile di out, ogni viaggio ha bisogno di una buona musica e della giusta compagnia.
1: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
0: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
1: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi, HD e infotainment evoluto.
0: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla prima tappa di Torino.
1: DR Automobiles Group.

0: chissà te che oggi non ne vuoi sapere di svegliarti. Chissà te che oggi in bus hai trovato il posto perfetto per ammirare la tua splendida città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
2: e di vincere, Antonella.
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
0: Kiss Kiss. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Yes.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Don't You Run Away, questa Radio Kiss Kiss 11:29 del mattino. Allora, ci siamo mai stati a Ningbo?
1: Dove?
0: A Ningbo.
1: E ci devo andare oggi pomeriggio, perché è chiuso?
0: No, ah. È quella città vicino Shanghai, ma insomma ah, in Cina.
1: A Shanghai non ci andai.
0: Allora, a proposito di gare e competizioni, a Ningbo, oltre 2000 persone hanno partecipato, ascoltate bene, perché loro pensano di essere i primi su certe cose, ma che ne so.
1: Guarda, non vorrei essere banale, ripetito, ma ci hanno copiato qua.
0: La prima edizione di una gara decisamente particolare,
1: che
0: una
1: gara?
0: Sneaky Porridge Eating Cost. Contest. Allora, vi spiego. Letteralmente è una sfida a chi riesce a mangiare furtivamente una ciotolina di porridge senza essere scoperto durante una lezione a scuola.
1: Ah, che quella è la gara.
0: L'evento si è svolto all'interno di un centro commerciale trasformato in una finta aula scolastica completa di banchi, lavagne, insegnanti, e ogni partecipante doveva fare questa cosa, mangiare la ciotolina senza
1: farsi beccare.
0: Se venivi beccato per 3 volte di seguito ti eliminavano.
1: Cari amici cinesi, vorrei ricordare che noi a scuola abbiamo fatto dei matrimoni senza farci beccare, abbiamo dato anche le bomboniere alla fine della ricreazione. Tu mangiavi di nascosto?
0: Porca miseria. Le colazioni generalmente non duravano più di un quarto d'ora.
1: A me beccava sempre il professore, perché quando friggevo si sentiva la cipolla.
0: E quando finivi con le tue si passava a quelle degli altri.

0: DJ Snake, a proposito di Snake, Stray Kids in the Dark. E io stavo ripensando alle colazioni che ci portavamo a scuola. Che
1: ho fatto le peggio. Tu come hai rimesso?
0: Io, la mia preferita.
1: Colazione, noi al sud diciamo colazione, intendiamo la merenda.
0: La merenda, bravo.
1: Mangiare.
0: Hai fatto bene a specificare.
1: Me, oui, perché dico faccio colazione, dici, ma quell'ora qui fai colazione. È un modo di dire.
0: La merenda che si portava a scuola, la mia preferita.
1: Il gesto è giusto perché Mimmo era così.
0: Era pane, tonno e melanzane sotto. Olio.
1: Ah, quindi solo roba leggera tu? Roba pesante mai capitata invece? Tipo bulloni in acciaio?
0: La tua?
1: Ma io allora, io di tutto, soprattutto mi piace spiluccare gli altri, ma io ho battuto il record. Una volta ho portato una nota marca di carne in barattolo, ma l'ho condita, mi sono portato la cipolla, l'olio, il sale, pure il piattino, ho condito durante la lezione, che poi la ricreazione dovevo mangiare.
0: Ecco, questa è la presentazione.
1: La presentazione, lo chef, alla
0: questo
1: fine
0: sono io.
1: Questo era Cannavacciuolo che mi ha fatto permessi alla fine.
0: Qual era la vostra colazione, anzi come si chiama, merenda?
1: La merenda, qualcosa strafogavate a scuola.
2: Nella schisetta, che cosa ci mettevate a scuola?
1: Di tutto.

0: Smith. Attenzione perché ritorna Lorenzo sì. Giovanotti.
1: Hai capito? Alfa. Ah, non viene in bici?
0: No, non vengo in bici, ragazzi.
1: Sono un amante della bici.
0: Perché
1: c'è
0: un po' di vento.
1: E allora ascoltiamo appunto Giovanotti con Alfa. E il titolo è proprio quello: Buon vento, New Kids.

0: Giova, ragazzi, a me piace tanto il susamiello.
1: Il susamiello. Lui è tipico, Giovanotti è cresciuto a pane e susamiello. Oh, tanto, ragazzi, sentiamo di tutto.
0: Mamma mia. Allora, però, cioè, guarda, su tutti i messaggi che stanno arrivando, pane e pomodoro, che ne so.
1: Pane frittata.
0: Pane frittata.
1: È vero, pane frittata si usava molto, perché teneva, no? Teneva molto.
0: C'è un messaggio di Teresa che ci fa capire come siano cambiati i tempi. Un po' ce ne accorgiamo anche noi genitori quando mettiamo le merende, quelle, insomma, sotto vuoto, nelle
1: quelle di cartelle. Comodo. Perché preparare la merenda a volte non lavora anche
0: che
1: quello.
0: Che tristezza, però sentite questo messaggio. Allora, mia madre mi dava tutte le mattine 1.000 lire per comprare il panino, ma preferivo metterle da parte. Per cui non ho mai mangiato a scuola. Poi, quando arrivavo a casa, avrei divorato anche la credenza, ma dovevo contenermi per non farmi sgamare, capito? Perché se no mia mamma capiva che io non spendevo i soldi. No, vabbè, altri tempi.
1: No, altri tempi. Però io ti ripeto, no, Fortunello, avevo il negozio, io solo le 1.000 lire le prelevavo senza farmi vedere.
0: Vabbè.
1: Ma portavo da mangiare quello che volevo, tanto mi servivo da solo.
0: È cambiato tutto. Tu,
1: pane e melanzana.
0: Te lo dico dopo.
2: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
3: Tenderli.
2: Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Kiss, kiss.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Kiss, kiss.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Kiss, kiss.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
10: Ops.
7: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
11: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo. Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Yes, yes.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
15: Kiss.

0: Magnetic, sei pronto?
1: A fare una pausa?
0: Perché come lo dici tu non lo dice nessuno.
1: Allora impara, stiamo per annunciare il vincitore di Sport Match.
0: E la puntata di ieri, bellissima, devo dire, una delle migliori, è stata vinta dall'episodio scelto da Mimmi Medesimo.
1: No, di nuovo! E quale episodio ha vinto?
0: Kimi Antonelli, che ha vinto il quarto Gran Premio di seguito in Formula 1.
1: Mi piace vincere facile. Complimenti a te, ma complimenti a voi, perché siete voi che decidete. Siete voi i protagonisti di Sport Match.
0: Bene, bene.
1: Visto
0: bene.
1: Il tema di oggi diventa Sport Mange. Ti piace?
0: Sport Mange, molto bene.
1: Ragazzi, basta mandare foto di cose da mangiare.
0: Mi dispiace che stia vincendo troppo ultimamente.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: C'ho troppo forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Intanto, ridendo e mangiando, siamo arrivati alla fine.
4: Alla fine, sì.
3: Ragazzi, siamo
5: lì. Grande puntata quella di oggi. Sì. Chiudiamo con i Red Hot Chili Peppers. Give it away.
3: Che non ci vuole mettere un po' di peperoncino sullo spaghetto. Beh, per chiudere alla grande. Grazie, dottor Pica. Grazie anche alla Control Room, la nostra Lucilla. Marta Gonzales, peperoncina, Marta, è arrivata.
4: Marta Gonzales, sì. non la
3: Gonzales
4: fa vedere.
3: Gonzales o senza sale?
4: Gonzales. Se puerta sempre la colazione.
3: La colazione è così, eh? Ma adesso vi salutiamo, a domani e...
4: Kiss, kiss.

0: Peppers, Give It Away 1991, il nostro History Kiss. E noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove è già pronta per noi Cristina Manco.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Un saluto e bentrovati. Si riacutizza la crisi medio orientale: da una parte i pesanti bombardamenti israeliani nel sud del Libano, 12 morti, dall'altra la tregua tra Stati Uniti e Iran che vacilla dopo l'attacco delle forze di Washington contro obiettivi militari iraniani. Un'azione di autodifesa, secondo gli americani, che parlano di accordo ancora possibile, ma la guida suprema di Teheran ha lanciato una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine, l'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà, tuona l'ayatollah Mojaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico da diverse settimane, mentre il suo esercito minaccia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. E la crisi in Medio Oriente non aiuta le borse europee, ancora in calo nelle contrattazioni mattutine. Milano segna meno 0,4% con il titolo Ferrari che è arrivato a perdere il 7%. Sul fronte petrolio il Brent è a $96 al barile. Cambiamo argomento. Al via stamattina l'Assemblea Generale di Confindustria, al centro congressi la Nuvola di Roma, presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. In apertura il leader degli industriali Emanuele Orsini chiede a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Sono sfide, dice, che richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese, i sindacati, l'intera società, scelte, aggiunge, che sono le fondamenta per tornare ad una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. Elezioni amministrative dei 18 capoluoghi al voto, 12 hanno eletto il sindaco al primo turno. A Venezia si è confermato il centrodestra, che ha strappato Reggio Calabria al centro-sinistra, Campo Progressista che strappa invece al centrodestra Pistoia e Avellino e conserva Mantova e Prato. A Salerno torna sindaco Vincenzo De Luca e ballottaggi il 7 e l'8 giugno saranno ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. La cronaca: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al polmone questa mattina a Napoli al culmine di una lite familiare. A colpire il minore è stato il padre, che poi avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto con la stessa arma. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Lievemente ferita alla mano anche la madre del 12enne, che sarebbe intervenuta per salvare il figlio. Lo sport: tennis. Matteo Arnaldi debutta al Roland Garros al primo turno contro l'olandese Griekspoor. Nel pomeriggio in campo Darderi contro l'austriaco Hofner. In serata invece tocca Yannick Sinner, il numero uno al mondo, sarà protagonista non prima delle 20:15 contro il francese Tombeau. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche alla mia memoria esterna, nel caso anche espandibile, Giovanni Imperatore in regia. Io sono Marta, saremo insieme fino alle 14, sbaciucchio anche Max e Max, che anche oggi mi hanno affibbiato qualsiasi tipologia di cognome, ma io li amo e li adoro, loro possono qualsiasi cosa. La musica più bella è Black Eyed Peas, J Balvin con Ritmo, in Mojo con Leire, ma subito partiamo con Annalisa che ci fa ballare con la sua canzone

0: chiama Oh Baby.
1: Allora, Black Eyed Peas e J Balvin con Ritmo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Voglio mandare un abbraccio enorme a tutti quelli che mi inviano un messaggio, un saluto, un cuoricino non appena inizia il mio programma. Grazie mille, grazie, grazie di cuore. Parliamo di file oggi. Io ho parlato più volte del fatto che io non tollero far file, cioè sono un po' ansiosa, quindi tendo a cercare di evitarle. Non farei mai una fila per andare a mangiare una pizza.

oppure non farei mai una fila enorme per andare in un posto particolarmente ambito, perché proprio non ce la faccio, non resisto. Raramente ho fatto delle file interminabili nella mia vita, ma abbiamo sentito parlare abbondantemente della fila interminabile appunto di settimana scorsa per un orologio. Ci sono stati anche dei momenti di tensione, persone che sono rimaste lì in attesa anche per più di 24 ore, Milano come Roma, come anche in altre città italiane, per acquistare un orologio. E capita spesso quando un marchio magari lancia un articolo in edizione limitata. Ma tra poco vorrei cercare di capire quanto siete pazienti voi e qual è magari la fila più lunga e interminabile che avete fatto voi. Che

con Santa su Radio Kiss Kiss. Allora, come dicevo, io non sono una molto paziente, quindi non riesco a fare delle file interminabili, però qualche fila l'ho fatta nella mia vita. Ad esempio, ho fatto una fila interminabile circa 3 ore sotto il sole, e chi se lo dimentica, per salire sulla Tour Eiffel. Tornando indietro, non lo rifarei, no, non credo. Non ce la faccio, mi viene veramente l'angoscia. Però ci sono tante persone sicuramente più pazienti, o sarà capitato anche a voi di fare una fila molto molto lunga, durata magari anche diverse ore, per fare un qualcosa, per incontrare un artista, per prendere posto ad un concerto, o appunto per salire, per andare all'interno di un museo. Insomma, la fila più lunga che avete fatto, quanto è durata e per fare cosa? Quanto siete pazienti? Voglio proprio saperlo. Se vi va, raccontatecelo, meglio ancora se tramite una nota audio al 347 790 0042.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Gaia con Bossa Nostra. Allora, quanto siete pazienti, quanto siete disposti ad aspettare, quanto avete aspettato, ma per far cosa? E ne valsa la pena? Vi siete pentiti?
1: No. Ciao ragazzi, io l'unica fila che faccio volentieri è solo per andare a vedere il comandante.
0: Vabbè, dai, lì anche i concerti, però io non ce la faccio, preferisco andare in fondo a tutto, ma non fare la fila. No.
2: 1980, concerto dei Dire Straits a Bologna, antistadio. Io e un mio caro amico di Ferrara, alle 8 del mattino eravamo davanti ai cancelli e hanno aperto alle 8 e mezza, 9 di sera.
0: Caspitina, caspiter bonciolo che attesa.
3: Allora, praticamente una volta mi trovavo da solo a Tokyo,
0: sì,
3: vedendo una fila enorme, ho detto quasi quasi la faccio.
0: Ma perché?
3: Praticamente ho fatto una fila di circa un'ora e mezza da solo, non sapendo per cosa stessi facendo la fila. Alla fine ho scoperto che era un sorteggio per un paio di scarpe limited edition, non so neanche di che marca.
0: Benissimo.
3: Ho preso questo biglietto e non ho mai saputo se poi alla fine ho vinto o no.
0: Ma come? Cioè, non hai neanche aspettato per la curiosità di sapere se alla fine avevi vinto, no?

Edith. Comunque mi sono ricordata a proposito di file che una volta ho fatto una fila di 9 ore sotto un sole cocente per fare i provini di amici, quando sognavo di farla cantante, poi per fortuna ho cambiato strada. Allora, nuove tendenze. Avete mai sentito parlare delle feste di mezzo compleanno? No, perché pare che sempre più persone decidano proprio di festeggiarlo. Il concetto è semplice. Il mezzo compleanno cade esattamente 6 mesi dopo la propria data di nascita, ma ciò che sta cambiando è proprio il significato culturale di questa ricorrenza. Sempre più persone condividono sui social foto di cene, brindisi, meme dedicati tipo ai propri 30 anni e mezzo, 40 anni e mezzo, 27 anni e mezzo. Perché non festeggiarli? Vero che ogni motivo è buono per fare un po' di caciara.

Celeste con Stop This Flame. E adesso novità: 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston quasi da sconosciuto, per poi uscirne come uno dei vincitori morali del Festival di Sanremo con un singolo nuovo, e l'album Amatore sarà uno dei protagonisti di questa estate. Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Ecco Paranoia Samurai J, il nostro new kiss. Fa caldo finalmente, io direi, ma come saranno le previsioni meteo nelle prossime ore ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma senza precipitazioni associate, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella notte bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Massime tra 27 e 34 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss
6: Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Kiss, kiss.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Yes, yes. Sai che suono ha la serata perfetta?
16: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Yes, yes. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Alex Warren con Fever Dream. Allora, ho parlato di questa nuova moda, tendenza del festeggiare il mezzo compleanno, 30 anni e mezzo, 27 anni e mezzo, 40 anni e mezzo. Io non ne ho mai sentito parlare, però pare che molte persone lo facciano.
1: Devo dire che io da quando sono nato a me festeggiano sempre i mezzi anni.
0: Ma come
1: da
0: mai?
1: Sempre, proprio dal primo anno di nascita.
0: Da sempre.
1: Io sono nato il 25 giugno mm-hmm. e il 25 dicembre mi fanno gli auguri tutti.
0: Dai, il giorno di Natale, che meraviglia!
2: Noi in Italia ci inventiamo il mezzo compleanno per fare una festa in più, però abbiamo eliminato anche gli auguri per l'onomastico perché è una cosa superata e obsoleta.
0: Ma sai che a casa mia si festeggia l'onomastico, però alcuni si festeggiano di più, ad esempio quello di mio marito si festeggia di più perché dice che il suo santo è più importante, non lo so se è vero, però lui ci tiene molto.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli tra

History con una canzone in cui si parla di un legame profondo, dove il protagonista racconta della gioia di sapere che il partner sarà sempre lì, pronto ad amarlo e ad essergli accanto nei momenti di bisogno. Always there when I need you, sempre lì quando ho bisogno di te. E quanti possono dire la stessa cosa, ma l'amore in qualsiasi sua forma, fondamentalmente, questo è. Godiamoci questa canzone straordinaria dal 1991, gli Incognito con Always There, il nostro History Kiss.

Toto con Always There 1991, il nostro History Kiss. Si fa un bel viaggetto, portate qualcosa a casa, dai, si porta qualcosa, tipo un braccialetto, una calamita, un tempo si portavano le candeline, le cartoline. Le candeline no, io generalmente porto con me prodotti tipici del posto, cose da mangiare, insomma mi piace poi portare con me qualcosa che mi resti del posto da assaporare, ecco. Ma una donna francese voleva portare dall'Italia come souvenir nella sua terra un qualcosa di molto particolare, ma è stata fermata per tempo, ne parliamo tra poco. Adesso la bella musica, subito Saif con Buona Domenica.

Meraviglia, Benson Boone con Mr. Electric Blue su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Bacetti anche da parte di Giovanni Imperatore. E come dicevo, quando si va in vacanza, generalmente no, si porta con sé un souvenir, un qualcosa, un ricordo. Io amo portare prodotti tipici locali. E una donna, insomma, è stata nella nostra meravigliosa Sardegna e anche lei aveva deciso di portare con sé un piccolo ricordo, una valigia con dentro 40 kg di sabbia e conchiglie. La turista francese, 69 anni, è stata fermata a Porto Torres dai funzionari dell'agenzia delle dogane mentre si imbarcava sul traghetto e ora sarà, beh, certamente sanzionata con un'ammenda che va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro. Il materiale rubato dalla spiaggia delle Saline di Stintino è stato sequestrato e nei prossimi giorni sarà riportato nel suo ambiente naturale. Intanto anche bassa la multa, ma poi questa, con 40 kg di sabbia in Francia, ma che ci doveva fare veramente?

Carissima Serpe, Free To con Ridere di Te. Lo sapete che io amo viaggiare e amo parlarvi di posti meravigliosi. E allora dimentica la solita routine, prepara la valigia e scegli il tuo posto finestrino. Vola a Siviglia tra le navate maestose della cattedrale e lasciati sorprendere dalla bellezza senza tempo dell'Alcazar. Respira la magia di una città che vive tra passato e presente. Da oggi decolli anche da Venezia. Corri su wizzair.com o scarica l'app per prenotare il tuo prossimo viaggio assolutamente indimenticabile.

0: Chi scherza a te che anche se devi fare un viaggio di 3 giorni, in valigia ci metti tutto l'armadio. Chi scherza a te che ultimamente sono giorni stressanti, ti servirebbe un bel massaggio rilassante. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
3: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
4: Ops.
2: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss Kiss.
7: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
11: Kiss, kiss.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
16: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 €. Scopri di più su conad.it.
18: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.

Radio, su Radio Kiss Kiss. Allora, fa caldo, va bene, non ci lamentiamo, anche perché veramente è arrivato tardi, è arrivato così, tutto bababam di un botto. Quanti hanno già fatto la prova costume? Giovanni, sei già andato al mare? Ti vedo pronta. Già fatta la prova costume, affrontata, andata bene? Sì, è andata bene. Allora, però devo dire, almeno per quanto mi riguarda, che la prima volta che si va al mare è sempre stressante, perché ti sei disabituato a mettere tutto il corpo in nudo. Non lo so, a me fa sempre un effetto molto strano ed è stressante per molte persone, soprattutto perché un po' di tintarella nasconde i difetti, e quando siamo ancora bianco latte sappiamo che qualsiasi imperfezione fondamentalmente si vede. E ecco perché, ad esempio, ne ho parlato varie volte, mi racconta sempre un'amica che è a Trieste, soprattutto per i primi soli, so che è molto apprezzata la spiaggia unica in Europa che divide uomini e donne, e questa mia amica dice: io vado lì, ad esempio, anche senza aver fatto il depilé, chi se ne frega, tanto sono tutte donne e dall'altro lato tutti uomini. E ora anche a Dubai apre la prima spiaggia per sole donne, una spiaggia aperta 24 ore su 24 e la privacy è completa, e ovviamente gli uomini non possono accedere. Una spiaggia pensata per chi non vuole sentirsi scrutato e soprattutto niente corteggiamento.

Mind, Comrade. Dunque, in quale città italiana si vive meglio? No, non lo so, non lo sapete. Allora, è uscito anche quest'anno il sondaggio di Sole 24 Ore. Ecco, ne parliamo tra pochissimo. La città italiana, anzi, sono tre le città italiane in cui si vive meglio in assoluto. Intanto parliamo del Kiss Kiss Way, perché è tutto pronto il tour di Radio Kiss Kiss che parte da Torino. Tanti artisti annunciati e al cast si aggiunge Annalisa. Non ho detto niente, Annalisa. E i prossimi nomi li sveleremo nei prossimi giorni. Ma in tanti ci state scrivendo di non essere riusciti a prenotare il biglietto per lo show del 30 maggio e vi dico cosa fare: venite al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29-30 maggio e provate a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso all'area pit. Vuol dire che è un'area veramente speciale e siete praticamente sotto al palco, quindi ripeto, se non avete ancora il vostro biglietto vi aspettiamo il 29-30 maggio a Piazza Castello a Torino per conquistare il vostro biglietto area pit. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss è pronto per grandi emozioni da vivere.

Radio Kiss Kiss. E allora Elisa torna e a breve ci sarà anche un album di inediti tutto nuovo. Intanto ci regala questa novità, una canzone bellissima in cui parla e racconta della bellezza dell'amore. Elisa con Amore, il nostro New Kiss.

0: Elisa fuggi scattare una foto.
1: Elisa con amore è il nostro new kiss. Allora, dove si vive meglio in Italia? Quanti si sentono soddisfatti della propria città, del posto in cui vivono? Quanti invece cambierebbero qualcosa o cambierebbero città? Ecco, intanto secondo il Sole 24 Ore molto dipende dall'età. Bambini, giovani e anziani hanno esigenze diverse in base a diversi parametri. Sono state selezionate le migliori città in cui si vive meglio in Italia. E ne parliamo tra poco, però insomma, se avete voglia fateci sapere cosa pensate della vostra città, del posto in cui vivete. C'è qualcuno che cambierebbe città o siete particolarmente legati alla vostra città? Perché poi è vero, ogni città ha i propri problemi, ma ognuno di noi fondamentalmente è legato alle proprie radici.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss, kiss.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss, kiss.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

Marshall su Radio Kiss Kiss. Dove si vive meglio in Italia? Beh, arrivano un po' di ipotesi chiaramente, ma secondo il Sole 24 Ore bambini, giovani e anziani hanno esigenze diverse, insomma secondo tutti fondamentalmente, e in base a diversi parametri sono state selezionate le migliori città in cui si vive meglio in Italia in base chiaramente alla fascia d'età. Allora, per i bambini la migliore città sarebbe Firenze, grazie a scuole, servizi per l'infanzia e qualità urbana. Bolzano guida tra i giovani per lavoro, stipendi, equilibrio vita lavoro e ambiente, anche se leggo parecchi pareri discordanti sulla questione di Bolzano, perché molti pensano sia più adatta alle famiglie, meno ai giovani, ma non lo so perché non sono mai stata a Bolzano. Trieste è la migliore città per gli anziani, grazie a assistenza, servizi vicini e qualità della vita sociale. Quindi Firenze, Bolzano e Trieste sono le migliori città italiane in cui vivere. Ogni scelta, come dicevo, per una fascia d'età diversa. Sud Italia purtroppo non pervenuto nella classifica di Sole 24.

0: grande Jason Derulo, ma grande anche Miley Cyrus, che è la prima persona nata negli anni 90 a conquistare una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Grandi emozioni, ci sono dei video che stanno circolando molto molto belli in cui lei è chiaramente molto emozionata. Ne ha fatta di strada e ne è passata di acqua sotto i ponti da quando lei era Hannah Montana e già aveva conquistato il mondo intero, e poi lo ha fatto con la sua musica, ritornando nelle sue vesti, no? Quelle di Miley Cyrus. Come ci ascoltate? Avete già scaricato la nostra app? Allora, se non l'avete fatto, ragazzi, ve lo dico sempre, fatelo per portarci con voi sempre, ovunque, comunque. Quindi ovviamente fateci avere anche un po' di feedback, fateci sapere se la nuova app di Radio Kiss Kiss vi piace, vi trovate bene. Quindi se non l'avete ancora scaricata, scaricatela subito. Adesso Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme per Superstar, e loro sono due grandi, grandissime superstar. Giovanni, chiudi tutto, chiudi con la forza bruta che hai. Chiudiamo la nostra bottega e la riapriamo domani, chiaramente, dalle 12 fino alle 14, come al solito, come Marta. E vi lascio con un history kiss bellissimo, Technotronic con Pump Up the Jam 1989. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie anche a Giovanni Imperatore in regia. Vi lascio con Marco e Raff, che hanno da darvi una notizia, ragazzi, è incredibile, che non immaginerete mai. E come sempre, da Marta, kiss kiss a tutti, a domani, ciao!

0: Potrebbe collegare questa canzone alla scena di Zohan, tutte le donne vengono al pettine quando Adam Sandler balla Technotronic con Pump Up the Jam dal 1989.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione.

0: primo pomeriggio dalle 14 alle 16. Puntata di oggi, sì. Udite udite, sì. Dedicata al rapporto con i colleghi, ex colleghi al lavoro.
1: Allora, perché l'amicizia tra colleghi è vera soprattutto quando uno dei due cambia sì azienda, lavoro, città, ma quell'amicizia resta. E infatti vogliamo dedicare la puntata di oggi proprio a questo, perché tutti abbiamo un collega che ci sta sulle palle, ma tutti abbiamo anche un collega che amiamo alla follia.
0: Iniziamo!

0: testa gira.
1: Io di colleghi che mi stanno su ne ho tantissimi, ma ne amo una e solo una.
0: Chi è,
1: Filomena.
0: Chi è?
1: I love you.
0: I love it.
1: Kiss kiss.
0: Filo, kiss kiss a te. Perché i colleghi sono un poco come i frutti. Esiste tanta frutta, però... magari non ti piace la banana, però non preferisci la mela. Magari ti piace la pera, però non preferisci le ciliegie.
2: Ah, ok, no. Cioè è difficile dire mi piace la frutta.
0: Ci
2: cioè,
0: sono
2: sì,
0: i colleghi,
2: quale?
0: Quelli spioni, no? In un'azienda.
2: Ah, certo.
0: Esiste il collega spione con il quale non puoi mai assolutamente parlare e confidarti. Magari c'è il collega quello che ama divertirsi e quindi decide di divertirsi al lavoro, è professionale ma si diverte anche. C'è anche il collega non al lavoro che non fa mai niente.
2: Ah sì sì sì sì,
0: è quello che ti mette in difficoltà e dice no, ma come l'ho fatto io, ho fatto il mio, ma in realtà non fa mai niente.
2: Oppure non fa mai niente ma tu gli vuoi talmente bene che chiudi sempre un occhio, perché ormai siete diventati grandi amici, che è un po' il tema della puntata di oggi, perché abbiamo trovato sta statistica: il 60% delle persone che ha ancora buoni rapporti con i colleghi o comunque con ex colleghi hanno un maggiore benessere personale, perché capita a volte di conoscere una persona sul posto di lavoro, qualsiasi lavoro esso sia, e poi tenerla come amica nella vita di tutti i giorni, no?
0: A proposito di amicizia che si creano con un collega, poi ci sono anche i colleghi che

0: Casca a fagiolo l'argomento di oggi per una nostra ascoltatrice Silvia, sì, che dice: ragazzi, vai, si parla di colleghi, capita a fagiolo l'argomento di oggi perché ieri ho riagganciato la cornetta mentre la mia collega parlava, non sto manco a spiegare il perché, ma dopo la terza volta che mi ha pestato i piedi mi è partita la brocca. Sì, perché esistono, no, i colleghi che pestano i piedi, fanno parte dei classici tipi di colleghi.
1: Questa è una descrizione,
2: ci avete rotto il
1: perfetto, sì,
2: voi questa, che ci pestate i piedi,
1: sì,
2: che parlate male di noi colleghi, ma perché non me la dai a...
1: Perfetto, mi sembra un giusto sfogo ovviamente per quelli che pestano i piedi, proprio sì, perché noi vogliamo parlare dei tipi di colleghi che avete al lavoro. Ricordiamo che ci sono anche tante persone che lavorano in famiglia, quindi il collega potrebbe essere un fratello, una sorella, un cugino, un genitore.
0: Ci potrebbe essere il meteorologo.
1: Bravo, no? Sì.
0: Quello che magari commenta il tempo almeno 10 volte al giorno e dice: secondo me domani pioverà, secondo me oggi.
1: Certo, quello che ecco, ogni volta da lei. Ci sta quello che organizza sempre gli aperitivi. Quello è anche un altro.
0: Alle
1: tipo
0: 18
1: di...
0: finiamo, vai subito a fare aperitivo. Il 5 minuti, quello che dice: dammi 5 minuti di pausa, però trasforma i 5 minuti in 45 minuti.
1: Noi abbiamo il collega che sta sempre nel bagno, Raff.
0: Presente?
1: Eccolo.
0: È il cagador.
1: È il cagador.
0: Lo so, problemi.
1: Lui ogni 5, ragazzi, io non sto scherzando, sì, lui ogni 5 minuti va nel bagno.
0: Problemi alla prostata.
1: Tu hai dei problemi,
0: ero
1: fratello
0: libero
1: mio.
0: Di avere i miei problemi alla prostata.
1: Fatti vedere, no, non lo so.
0: Magari il fantasma, immagino.
1: Anche sì.
0: In tantissime aziende c'è il collega fantasma e dice: sì, vengo, arrivo.
1: Lo vedi, lo vedi, non lo vedi. Certo, se cambia lavoro, te ne accorgi dopo 3 mesi.
0: Il tuttologo.
1: Ah, come no, certo.
0: Chiaramente stiamo parlando di aziende, ma i colleghi... Cioè,
1: anche piccole attività, è
0: non
1: chiaro,
0: per forza una grande azienda.
1: Anche,
0: quindi...
1: anche chi è una partita IVA e semplicemente c'è un collega che fa la stessa cosa, vendete gli stessi prodotti.
0: Quale collega avete? Che tipo di collega avete? 347-490-0042. Ci potete scrivere o ci potete mandare una nota vocale.
1: Pensate a un collega e descrivetelo, molto facile, perché poi c'è il collega o la collega che amiamo alla follia. Qualcuno ci siamo innamorati, magari uno di noi si è innamorato proprio di lei o di lui.
0: Il ninja, quello che entra e poi esce subito dall'ufficio.
1: Ecco,
0: lo vedi e poi dove è andato?
1: Pensate a un collega e fate una descrizione. Oggi appunto dedichiamo l'argomento proprio a questo.

0: Ciao Radio Kiss, ciao. Sono Marta.
1: Ciao Marta.
0: Sto lasciando Ferrara, dove lavoravo, per fare una grande esperienza a Londra e mi dispiace tanto lasciare il mio collega Federico, gli voglio tantissimo bene.
1: Bene, questa è una dedica.
0: Però so che ci rivedremo e la nostra amicizia rimarrà, anche se non saremo più colleghi.
2: Tutto bello.
1: Sì.
2: Mi piace tanto quello che hai detto.
1: Sì.
2: Ma questo collega però non ce l'hai descritto, cioè che cosa ha fatto per te per farci mandare questa nota vocale? Non lo so, ci sei state insieme, avete avuto una liaison.
1: Lei?
2: Quasi... Vi siete voluti bene, siete stati migliori amici.
1: Ci vogliono bene, sì. Cioè, però vedi, questa nostra ascoltatrice quasi non sarebbe andata a Londra per questo suo collega. Non parliamo d'amore, parliamo semplicemente di grandi rapporti che si costruiscono proprio sul posto di lavoro.
3: Ciao, buongiorno. Ciao, Salve. Antonio. Sono un pezzo della vista.
1: Poi andavo.
3: Come collega, ho un collega appunto che quando devi chiedergli delle cose, lui non ti caga proprio. Beh. E sta sempre con il telefono in mano.
1: Mamma mia.
2: Cioè, quindi tu gli chiedi: senti, bisogna fare questa cosa, dobbiamo annotarci questa cosa, oppure non viene il signor X. Mario Rossi, oppure,
1: perché sì, lì fanno fisioterapia,
2: quindi non possiamo più fargli, diciamo, fisioterapia.
1: Che gli tocchiamo? È
2: lui
1: morto
2: zero.
1: Cioè,
2: zero.
1: Non ti... non... Però secondo me quel tipo di collega, non mi ricordo se ha detto il nome, è il classico tipo che se invece deve chiedere lui, tutti devono stare attenti e nessuno deve usare il cellulare.
4: Ciao, sono Francesco, capotreno in pensione. Io porto tutti i miei colleghi nel cuore, ma ce n'è uno in particolare che voglio ringraziare per tutto l'aiuto che mi ha dato quando ero ad Ancona. Alvaro, un abbraccio.
2: Guarda, io pensavo che arrivassero più messaggi: io c'ho il collega rompicoglioni, io c'ho il collega che spia, io c'ho il collega che non è buono, io c'ho il collega falso.
5: Ciao ragazzi, ma dove vivete? Sul posto di lavoro non esistono le amicizie, sono tutti colleghi.
2: Questo
5: perché
2: immagino.
5: Quando pensi che qualcuna ti è amica, sotto sotto. Ciao.
2: Però, quindi non esistono al lavoro gli amici, sono solo colleghi.
1: Non sono d'accordo.
2: C'è differenza tra amico e collega.
1: Non sono d'accordo perché noi con Anna. Vabbè, Anna, che ti guardo a fare. Invece con Gioschi.
2: Come ti guardo a fare?
1: No, vabbè, per carità. Invece con Gioschi, depresso Fortunato, l'amico mio lì di fronte che si occupa
2: è
1: della regia.
2: È strafan di Holly lui.
1: Tra le altre cose.
6: No, grande Gioschi!
1: Siamo grandi amici, quasi confidenti.
2: Tipi di colleghi, ce li potete elencare i colleghi al lavoro al 347 490 0042.
1: Poi per esempio con i colleghi stringe ancora di più il rapporto quando è estate, no? Per fare un viaggio. Oh. Ma che bella l'estate.
2: La stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
1: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
2: Tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
1: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
2: Crea, combina, cambia look.
1: Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Kidult è main partner di casa Kiss Kiss. Anzi no, scusami, del Kiss Kiss Way.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Kiss, kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Yes, yes.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: nuova canzone di Madame, ma il feat è con Marracash. Ieri sono andato al cinema a vedere il documentario evento. È una cosa bellissima che tra le varie presentazioni che appunto fanno a Marracash ci siamo anche io e te.
1: Bello.
0: È molto bello perché ovviamente un artista dei record così bello dove ha messo anche noi
1: quindi
0: all'interno.
1: Quindi si sentono anche le nostre voci.
0: Sì, sì, tra le varie presentazioni di vari conduttori radiofonici di varie radio ci siamo anche noi, quindi veramente una bella soddisfazione.
1: Lo devo andare a vedere. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo subito al telefono. C'è Giada con noi che ci vuole dire un metodo per divertirsi al lavoro con i colleghi. Pronto?
2: Sì, ciao, pronto.
0: Ciao, ciao Giada. Ciao Giada, raccontaci qual è questo metodo che utilizzate?
2: Noi praticamente tra colleghi, visto che abbiamo molti colleghi che fanno ritardo o comunque ci sono dinamiche particolari, abbiamo deciso di fare questo fanta lavoro prendendo spunto da Fanta Sanremo.
0: Certo.
2: Ognuno di noi ha questi personaggi di colleghi e diciamo che incominciamo a fare le scommesse. Se qualcuno arriva in ritardo sono 10 punti, se qualcuno dà la colpa al programma di lavoro sono meno 10. Okay. O anche dinamiche amorose, diciamo.
1: Ah, ok, ma quindi allora, dinamiche amorose mi piace.
0: Quindi scusami Giada, vince chi indovina più cose sugli altri colleghi. Cioè per esempio io potrei votare sul fatto che Raff vada spesso in bagno oppure magari fa ritardo. Se succede vinco dei punti, giusto?
2: Esatto, se hai tipo, noi si fa ogni mese, abbiamo 50 gettoni, ogni dipendente ha un valore di gettone.
0: Bello però.
2: E ti fai la sua squadra.
1: Giada, è una bella idea che hai voluto condividere con noi, che hai voluto condividere anche con tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, ma quanto si vince Giada poi a fine anno?
2: Ancora questa cosa non si è decisa, però molto probabilmente per i figli.
0: Vabbè, diciamo lì perché secondo me c'è una paura, però magari va andata a mangiare una pizza insieme.
1: Giada, noi ti salutiamo, grazie per averci chiamato. Qui a Radio Kiss Kiss facciamo il fantamorto, poi però ti spiegherò che cos'è un altro
0: questa
1: giorno.
0: È un'altra storia. Giada, grazie.
2: Va benissimo.
0: Un abbraccio.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: A
0: ciao. Che bella idea questa di Giada e dei suoi colleghi.
1: Da condividere.

0: together, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Ciao Marco, ciao Raffi, ciao Raffaella. Ragazzi, la collega che più mi fa arrabbiare è quella che mi ordina di fare un qualcosa che dovrebbe fare lei, perché abbiamo mansionari diversi e io sono addetta ad altro. Mamma mia.
2: I peggiori quando ti chiedono, quei colleghi quando ti chiedono di fare qualcosa al posto loro solo perché loro non ne hanno voglia. Tutto
3: bello
2: qua.
3: Bello, la puntata di oggi l'abbiamo dedicata ai colleghi, la colleganza. Cerchiamo di capire che tipo di colleghi avete, ce li state descrivendo magari con una parola oppure con qualcosa che è successo all'interno della vostra azienda dove lavorate oppure in un'attività.
4: Per quanto riguarda i colleghi, credo che il problema non sia tanto il meteorologo ma il meteoropatico.
2: Verissimo.
3: Quello che sclera improvvisamente, che il meteoropatico si sa che sclera in base al tempo. Se poi c'è sole felice, se piove improvvisamente va sblocca.
2: Sbrocca, sì, perché poi ricordiamo che c'è sempre quello che si lamenta per tutto. Cioè, si lamenta se fa caldo, si lamenta se fa freddo, si lamenta se è acceso l'aria condizionata, si lamenta se non hai fatto un piccolo servizio che potevi fare al posto suo.
3: E di solito queste conversazioni, l'80% delle conversazioni tra colleghi succede davanti alla macchinetta del caffè.
5: Ciao, sono Veronica da Torino. Io ho tutti i tipi di colleghi che avete nominato, però non mi va di parlare di quelli un po' meno. Mi va di parlare invece dei colleghi, quelli buoni.
2: Brava,
5: quelli
2: sì.
5: Che ti aiutano, che ne ho tanti.
2: Dove sono?
5: Quelli che ti sostengono e ti sono vicini in tutti i momenti, anche fuori dal lavoro.
3: E tu sei fortunata, perché guarda che è difficile trovare in un'azienda, un'attività al lavoro, avere dei colleghi sinceri, onesti, che ti vogliono bene. Qui a Radio Kiss Kiss è così, nel senso che
2: Diciamo le cose in faccia.
3: Quindi noi parliamo tra di noi tranquillamente, sì, con i dirigenti, con i colleghi, con i forici. Che cacchio fai? Che Gioschi?
2: Beh, non ti arrabbiare, sono Gioschi.
3: Che fai?
2: Gioschi, perché hai messo la canzone? Non te l'avevamo detto.

Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Kiss Kiss.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco Raffa, anche da Harry Styles. Il pezzo si chiama American Girls. Questa è Radio Kiss Kiss. Andiamo al telefono da Deborah, che ci vuole parlare dei suoi colleghi, visto che la puntata di oggi è dedicata alla colleganza ai colleghi.
1: Sì.
0: Ma vuole anche parlarci delle ferie, di quello che succede quando si parla di ferie con i colleghi.
2: Pronto!
3: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
2: Racconta un po'.
3: Noi siamo tutti cari amici.
0: Sì.
3: Dividiamo i cornetti la mattina, le focacce,
2: poi...
3: ci facciamo gli auguri, ci facciamo i regali.
2: Ma che bello!
3: Bellissimo.
0: Sì.
3: Poi quando si parla di ferie,
0: sì,
3: arriva giugno, scatta la bufera.
2: Ah, attenzione.
0: Dici di più della bufera, cioè quando ci sono le ferie,
3: sì, sì,
0: si litiga sempre tra colleghi?
3: Vanno a vedere addirittura 2 anni prima che fatto il Ferragosto a casa.
2: E che esagerazione. Quindi mi stai dicendo che quei cornetti sono di facciata, che quelle focacce,
3: sì,
2: sono di facciata, che i sorrisetti,
3: sì,
2: del buongiorno appena entrati in ufficio sono di facciata.
3: È tutto di facciata.
2: E allora facciata
3: appena...
2: una cosa, perché non ve ne andate a fare delle ferie? Scusa, ma che lavoro fate per dividervi le ferie? Perché questo è anche importante.
3: È un lavoro pubblico.
2: Ah, ecco, perciò vi dovete dividere il Ferragosto, insomma, e quelle settimane. E come vi mettete d'accordo alla fine?
3: Di regola dovremmo fare, chi non ha fatto il periodo precedente l'anno precedente dovrebbe fare il periodo successivo.
0: Di regola,
2: quindi
0: okay,
2: scusami,
0: invece,
2: abbiamo già la soluzione.
0: Invece cosa succede?
3: Invece succede che hanno prenotato la crociera, hanno prenotato il matrimonio.
0: Io sono curioso di sapere se qualche altro nostro ascoltatore o ascoltatrice litigherà con i propri colleghi per le ferie.
2: Sì, sì, sì,
0: ti
2: sì,
0: salutiamo.
3: Abbiamo iniziato a litigare da marzo.
0: Ecco,
2: complimenti. Mamma mia.
0: Deborah, in bocca al lupo allora. Vabbè, per le ferie.
3: Grazie.
2: Facci sapere come andrà. Chi schissa a te.
3: Vabbè.

0: la collega sbuffatrice, si lamenta, sbuffa sempre, uffa che palle, uffa voglio andare a casa, uffa che noia, uffa non ci voglio stare qua, uffa che palle di lavoro.
1: Guarda,
0: uffa, così
1: la collega
0: tutto
1: uffa
0: il giorno. Quando... ragazzi, è stressante come non ci potete capire.
1: Quando al lavoro c'hai una collega o un collega che sbuffa e si lamenta, ti rende il lavoro veramente molto difficile, soprattutto se è un lavoro di ufficio e quindi ce l'hai accanto e senti ogni due minuti, uffa, devo tornare a casa, uffa, devo portare i miei figli, uffa, mio marito ieri sera ha fatto questo.
2: Io penso che questa nostra ascoltatrice ci ha mandato questo vocale rientri tra quelle, tra la percentuale che è il 40% delle persone che è proprio insoddisfatto dei propri colleghi, perché purtroppo capita, cioè magari il lavoro ti piace, la mansione ti piace,
1: però
2: ti è capitato un collega che proprio non ci vai d'accordo.
1: Poi c'è sempre al lavoro un collega che non sopporti.
3: Io ho il collega lecchino,
1: ecco,
3: quello che lecca il masto, quello che lecca
2: lecca,
3: che viene innalzato, che però poi quando sbaglia profonda peggio di tutti.
1: Il Gollum della situazione, se vogliamo fare diciamo un paragone cinematografico parlando del Signore degli Anelli.
2: Però posso dire, il collega che lecca, io penso che il capo se ne renda conto, cioè non è che il capo è quello stupido, abbiate pazienza, se fa il capo ne saprà più di altri, poi ci sta il capo quello un po' più bamboccione, ok, ma voglio dire, se ne accorgerà. Quindi è vero, il collega che lecca dà fastidio a tutti in qualsiasi ambito, ma ce ne dobbiamo fare una ragione perché esiste, e infatti oggi parliamo anche di questo, i vari colleghi sul lavoro.

0: sorelle, ad amici e ad amiche in televisione sul 158 e chiudiamo la prima ora con un pezzo del 1999.
1: Blink 182, oggi stiamo parlando di colleghi, magari qualcuno di voi ha il collega con la sindrome di Peter Pan, proprio quello che non vuole mai crescere, che non si prende le responsabilità, che magari fa fatica proprio, non dico a diventare adulto, ma a fare tutte quelle cose che un adulto dovrebbe fare. Ebbene, la canzone parla proprio di questo ed è una grande hit degli anni 90.
0: E allora Blink 182.

0: Rage Gary, Blink 182 dal 1999, 40 secondi e inizia la seconda ora di Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Apriamo questa seconda ora con Rossella, una nostra ascoltatrice che...

0: Ascoltatrice, salutiamo Anna Chiara Mansino, a proposito di colleghi lì in redazione.
1: Giovanni Gioschi, il professore imperatore regia.
0: Il regista di questo programma. Iniziamo la seconda ora, 15 e un minuto, con i Colors.

0: Allora, la cosa curiosa, a proposito di colleghi, no? Che è l'argomento di oggi, i colleghi appunto sul posto di lavoro, alcuni belli, alcuni brutti, alcuni ci piacciono, alcuni no.
1: Alcuni buoni, alcuni cattivi.
0: Bravo. I psicologi del lavoro ci dicono proprio che il gossip leggero, legato appunto magari proprio all'ambiente di lavoro, fa bene alla salute mentale, perché crea senso di appartenenza.
1: Insomma, fare gossip per una grande azienda crea sempre un po' dei casini, sì, e crea sempre fastidio, sì, per chi è protagonista del gossip.
0: Questo sì.
1: E poi crea anche adrenalina.
0: Allora, questo sì, mai.
1: Mettimelo qua, Joschi, mettimelo qua. Mettimi la foto di Marco. Mettimi la foto di Marco qua, Joschi. Mettimi anche la foto.
0: Sì, hai finito?
1: Della signora che hai viene finito? Qui ogni tanto a pulire la radio.
0: Li uniamo.
1: Ha un uccello importante nel mio collega. Okay,
0: grazie, sì, molto gentile. No, ma perché dicevo
1: mettimi
0: questo?
1: Conte, mettimi
0: volevo
1: Conte.
0: Volevo fare gossip come Corona.
1: Mettimi
0: pazienza.
1: Conte, mettimi il portiere del palazzo.
0: Sì.
1: Guardameli insieme.
0: Insieme gli uccelli importanti. Vabbè, no, non è la parodia di Corona, ma il punto è che perché fa bene? Perché hai qualcosa di cui parlare che non sia il lavoro. Perciò i psicologi del lavoro dicono che potrebbe essere una cosa importante.
1: Scusami, tu,
0: perché
1: tu però...
0: A me fare gossip mi fa schifo, è vero. Però se hai qualcosa, cioè quante volte io e te parliamo di Anna Chiara che è stato con uno e è stato con un altro?
1: Perché fare gossip crea adrenalina.
0: Vabbè, dai, sì, vabbè, non hai capito il senso. Il senso è che non stai a parlare esempio nostro del programma, ma stai a parlare con chi è stata ieri sera Anna Chiara.
1: Mettimi qua Anna Chiara, Joschi. Ben, mettimi Anna Chiara. Mettimi qua la segretaria.
0: Insieme che fanno?
1: Mettimi qua un dirigente della radio.
0: Vabbè, non voglio sapere.
1: Vi dico poi i nomi.
0: Va bene, sì.
1: Il gossip
0: grazie,
1: è questo.
0: Grazie, sei gentile.

0: Marco,
1: ciao. Ehi.
0: Allora, devo dire che io sono il collega di me stesso e devo dire che con me mi trovo abbastanza bene. Lavoro tutto il giorno da solo, non ho mai problemi e vado d'accordo con me stesso.
2: Ci sta, ci sta. Ma che stavi segando sotto? Perché sentivo un suono, un rumore in sottofondo, come se avessi un seghino, qualcosa. Fai il falegname?
1: La puntata di oggi l'abbiamo dedicata ai colleghi. Lui è il collega di se stesso. E allora, per quelli che da poco hanno acceso la radio, la domanda di oggi è questa: quali colleghi avete a lavoro? Ce li potete elencare, li potete descrivere con una nota vocale, con un messaggio scritto al 347 490 0042. Noi abbiamo fatto una lista di colleghi che potrebbero esistere all'interno di un'attività, all'interno di un'azienda.
2: Il collega che si lamenta del capo, il collega che pensa sempre a fare gli aperitivi dopo lavoro, il collega che si fa forza a vicenda con te,
1: il super social, che è quello che fa solo storie al lavoro magari mentre sta facendo qualcosa, hashtag sto lavorando, hashtag partita IVA oppure
2: work,
1: contratto indeterminato. C'è quello che c'ha il panico facile, no? Che va in ansia per tutto e per tutti, per qualsiasi tipo di comunicazione. C'è quello al lavoro, c'è quello che non legge le mail oppure che sbaglia a mandare le mail.
2: Tipo Raff, non legge mai una mail.
1: Zero.
2: Il collega invece che arriva e dice: oh, ho letto sta notizia, che ti aggiorna sempre sui temi quotidiani.
3: Ciao Marco e Raff, la mia collega.
1: Ecco.
3: Una pettegola e sparla.
1: La pettegola.
3: Mai visto una roba del genere. Boh, disturbata direi.
1: Allora, disturbata, non pettegola.
2: Anche.
1: Gioschi, mettimelo qui davanti.
2: Ancora,
1: la
2: basta.
1: Collega pettegola. Mettimelo qui davanti, Gioschi.
2: È Gomorra.
1: È Gomorra, Gio.
2: Vabbè, perché sembravi uno con un tono minaccioso.
1: Fabrizio Corona, non sono Gomorra.
2: Va bene, sì, buonasera. Però la domanda che voglio sottolineare è questa: che tipo di colleghi avete al lavoro? Pensatene a uno in particolare e se vi va, descrivetelo con un messaggio scritto o una nota audio al 347 490 0042.
1: Scrivemelo qui sotto.

0: io al lavoro ho colleghi lecchini. Chi parla sempre di sesso e chi non fa un cazzo dalla mattina alla
1: allora,
0: sera.
1: Allora,
2: voglio dire una cosa.
1: Oh, ce l'abbiamo anche noi qui dentro queste categorie.
2: Allora, i lecchini in ogni azienda, ma chi parla di sesso, ci abbiamo Anna Chiara. Che dovete sapere che Anna Chiara,
1: allora,
2: ogni volta che entra nello studio,
1: a parte
2: inizia a ravanarsi ogni 5 minuti. Anna Chiara è l'unica donna del mondo
1: che si ravana,
2: che si tocca. Ogni cosa, ciao ragazzi, come state? Anna Chiara, stai ferma con quelle mani?
1: No, ma poi allora entra, prende Instagram. Vi piace questo? Anna Chiara, ma non è che ti possiamo fare la scheda tecnica dei macho men che ti vuoi bombare? Abbi pazienza,
3: ciao,
1: amica mia.
3: Ciao, sono Chiara da Perugia, mia figlia che si vergogna.
1: Sì.
3: Sa fare benissimo il verso della pecorina.
1: Ti vuole esce con Anna Chiara. Grazie. Perciò sarà sicuramente questo il tema.
2: Tipi di colleghi che avete al lavoro, chi c'è?
4: Ciao Mac e Raff. Io e il mio collega Giuseppe, che ogni mattina come viene
1: che fa?
4: Già pensa a che dobbiamo mangiare.
1: Mamma mia, che ansia. Mamma mia, che ansia.
2: Però posso dire, è un risolutivo, è un uomo anche che pensa al futuro, cioè.
1: Ma tu immagina, arrivi le 9, che ci mangiamo
2: evidentemente
1: oggi?
2: Farà una colazione scarsa, scrausa, e quindi di conseguenza vuole cercare di capire quello che vorrà introdurre all'interno del
1: suo
2: corpo
1: stomaco,
2: per mangiare bene e sano.
1: Io sto immaginando un'altra cosa, immagina tutti quelli che adesso hanno la radio accesa in sottofondo mentre lavorano, e quindi i vari colleghi si stanno guardando parlando di lavoro e non sanno come interagire, perché capito, magari stiamo aprendo degli altarini, stiamo svelando gli altarini.
2: Gioschi, fammi un piacere, mettimelo qui sotto.
1: Ancora?
2: In grande,
1: l'hai fatto 3 volte,
2: mettimelo in foto qui, dammi. Mettimelo qui sotto
1: e basta.
2: I colleghi odiano gli altri colleghi.

0: Chissà a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Chissà a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Kiss.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss.
10: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
11: Sì!
10: Caffè, latte e cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via.
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: non vedo l'ora di arrivare a Torino per la prima tappa del Kiss Kiss Way e sentire la Brancale, Levante e Delia che canteranno al mio paese.
1: Perché ci saranno loro sabato sera, questo sabato 30 maggio, proprio a Piazza Castello a Torino per il Kiss Kiss Way. Ricordiamo che noi siamo lì già dal 29 per il Play Village, per stare insieme a voi, per regalare accessi.
0: Sì.
1: Ma notizia dell'ultima ora che condividiamo anche qui in Daddy Kiss, ci sarà anche Annalisa, quindi siamo molto contenti di cantare anche le sue hit proprio al Kiss Kiss Way.
0: Intanto andiamo al telefono da Alessandra. Pronto Alessandra, benvenuta alla radio.
2: Pronto, ciao.
1: Ciao Ale.
0: Volevi partecipare al programma, giusto?
2: Sì.
1: Vai, raccontaci, perché oggi lo dico a quelli che magari non lo sanno e che hanno magari si sono sintonizzati da poco su Radio Kiss Kiss. Oggi puntata dedicata ai colleghi.
2: Sì. Io ho un collega speciale che posso raccontargli tutto, posso parlare con lui di tutto.
1: Bello.
2: Posso lamentarmi del mio capo, piangere, ridere, addirittura tutto.
0: E perché lo puoi fare?
2: Perché proprio come mio marito ed è il capo dell'attività.
1: Cioè ti sei sposata il capo, Ale?
2: Sì.
0: Joski!

0: certo, se l'è sposata, abbi pazienza. Favoritismi, favoritismi. Scusami, vi siete conosciuti lì, Ale? Oppure lui, una volta sposati, ha detto: oh, dai, vienici a dare una mano in azienda? Com'è andata?
1: No, la verità, siamo conosciuti prima di aprire l'attività e quindi l'abbiamo fatto insieme. Sì, siamo insieme dall'inizio. Okay, la bellezza bello. Di 13 anni.
0: Bellissimo.
1: Quindi,
0: ma
1: sì.
0: Cosa fate e dove lo fate?
1: Allora, è una pizzeria, rosticceria, soprattutto da sport.
0: Come si chiama? Dove si trova? Dai, facciamo pubblicità alla vostra.
1: Ciccio
2: Pasticcio, ti devo chiedere una cosa, perché la gente lo vuole sapere.
0: Cosa?
2: Ma quanti anni hai tu?
1: Io ho 35 quest'anno.
2: Metti mano in grande.
0: Cosa?
2: Non è in target.
3: Gallina pura.
0: Capito, 35 però va bene. Oh, 35 va bene. Va bene, Ciccio Pasticcio. Verremo, non io che sono celiaco, ma sicuramente ci manderemo qualcuno della radio ad assaggiare le prelibatezze.
1: Ok.
0: Ale, grazie mille per avercelo.

0: Ciao.
1: Io non al lavoro attuale, ma il lavoro dove ero prima, avevo un collega che sapeva tutto lui su tutti gli argomenti.
0: Ma allora, tuttologo di turno. Bravo, lo hai chiamato bene, il tuttologo. In ogni azienda esiste un tuttologo. In qualsiasi materia, il tuttologo in famiglia che ti dice: vabbè, ma guarda, stai tranquillo perché in famiglia devi mettere da parte perché così puoi fare il mutuo.
2: Io ho fatto una vacanza a Miami, tu? Io ho una casa a Miami. E io sono andato a Dubai. A Dubai, cioè, io ho un grattacielo a Dubai. Io sono andato nel mare della Sardegna. Quello...
0: Tu? Io l'ho creato il mare della Sardegna.
2: Mamma mia, guarda.
3: Adrenalina pura.
2: E basta con questa adrenalina pura, avete rotto il cazzo. Ho capito, ma comunque sì, posso dire. C'è sempre quel collega così che purtroppo non è colpa sua, è di natura, deve dire sempre qualcosa in più rispetto a quello che hai fatto tu.
0: Io voglio sapere chi c'è.
4: Io ho tanti tipi di colleghi, ma ho avuto la fortuna tra i colleghi di avere anche, di aver conosciuto la mia migliore amica, adesso siamo inseparabili, e poi ci sono i colleghi più simpatici, colleghi meno simpatici, ma io e lei sono a posto. Fischissa a tutti.
0: Ma da 1 a 10 quanto ti fidi di questa tua amica che prima era una collega? Perché da 1 a 10 quanto ci si può fidare dei colleghi al lavoro?
2: Che mi stai guardando così, scusami?
0: No, chiedo.
2: No, non lo so. Io per secondo me, cioè io di Gioschi mi fido.
0: Gioschi, quanto ti fidi tu di Marco?
2: Gioschi.
0: Da 1 a 10, onesto.
2: Vabbè, me ne vado, che ho rotto il cazzo. Me ne vado, ciao.
0: Mettimelo in grande, Gioschi. Marco, abbassa la voce. Marco se ne va finalmente. Mettimelo in grande. Marco non lavora più con me. Un uccello ne porta.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, Kiss Way.
2: Kiss, Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Yes, yes.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Yes, yes.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Yes, yes.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Kiss Kiss!
13: So

0: giorno il più veloce che riesce ad indovinare parola e numero vincerà appunto i nostri gadget.
1: Perché la parola di oggi potete trovarla in un ufficio postale.
0: Gli anziani che fanno la fila, le persone esaurite. Passi oggi pomeriggio. Queste sono più frasi comunque.
1: Sì, diciamo che è qualcosa che potete trovare lì nell'ufficio postale.
0: Multa computer.

0: carta verde.
1: Tipo raccomandata, sai, qualcosa proprio di...
0: Bolletta.
1: Cioè, non il mouse che puoi trovare.
0: Allora, la parola la potete trovare quindi in un ufficio postale.
1: Bravo.
0: Il numero invece è il numero degli angoli di una busta da lettere.
1: Quindi sai, quando imbuchiamo quella busta, quanti angoli ci sono?

0: Andiamo a ripetere gli indizi per chi da poco ha acceso la radio. È quasi terminato Daddy Kiss alle 15.45. Come ogni giorno c'è la password del giorno, appunto, da indovinare. La parola di oggi, come abbiamo detto, la potete trovare in un ufficio postale. È il numero degli angoli di una busta da lettere.
1: Pacco 4.
0: No.
2: Accesso negato.
3: Sbagliato. Un classico.
4: Aida ci ha scritto bollettino 4.
2: Accesso negato.
0: No, sbagliato, non è bollettino 4.
5: Bollettino postale 4.
0: Ok.
2: Accesso negato.
0: Da bollettino a bollettino postale hai aggiunto postale. No, sbagliato anche quello.
5: Ragazzi, la parola di oggi è raccomandata 4.
0: No.
2: Accesso negato.
0: No.
4: Non è una raccomandata la parola che abbiamo scelto oggi.
0: È di carta la parola che abbiamo scelto. Quindi vi dico che...
4: E non solo, posso aggiungere.
0: Siete andati vicino.
5: Totem 4.
0: No.
2: Accesso negato.
0: No.
4: Certo, quando vai lì e clicchi ovviamente quello che ti serve fare con quale operatore. Molti ci hanno scritto multe 4.
2: Accesso negato.
0: Voglio darvi un indizio.
4: Attenzione.
0: L'iniziale della parola.
4: Sì.
0: Cioè no, l'iniziale. Le prime sei lettere rappresentano il nome di un uomo.
6: Numerino 5.
0: No.
2: Accesso negato.
0: La parola che abbiamo scelto.
4: Libretto postale 4.
2: Accesso negato.
4: Allora, posso dire che addirittura si fa la collezione di questa cosa qui?
0: Sono 11 parole e le prime parole
4: lettere.
0: Sono lettere, scusami, e le prime
4: Le prime sei
0: sono il nome di una persona.
4: No, ma io ho dato, secondo me, un indizio ancora più interessante, perché ho detto si possono collezionare. Cioè, c'è gente che fa la collezione.
0: Qualcuno risponda al telefono. Pronto?
4: Pronto?
7: Pronto?
0: Sì, chi è?
4: Federica da Pomezia?
7: Sì.
4: Oh, ciao, Federica.
0: Fede.
7: Ciao ragazzi,
4: allora,
7: buona giornata.
4: Buonasera a te.
0: Anche
4: scusami,
0: a te.
4: Prima di dare la risposta, collezioni l'oggetto in questione?
7: No, ormai no. Non si collezionano.
4: Non si collezionano. Qualcuno lo fa ancora.
7: No.
4: Ma
0: qual è la password
4: di oggi? È
7: francobollo 4.
4: A Franco! Gioco
0: e vinco, gioco. Complimenti, vinco, sei stata la più veloce, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss.
7: Grazie ragazzi.
0: Un mega bacio e grazie per seguirci dalle 14 alle 16, amore.
7: Grazie a voi, buon lavoro e Radio Kiss Kiss sempre forever.
0: Ciao.
4: Sei fantastica, un abbraccio. Ciao.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: Bollo 4, ciao. Qualcuno ha detto ma gli angoli della busta sono 5, ma se la busta è quella rettangolare no, sono 4, quindi abbiamo pensato a quella.
1: Grazie a Chiara Mansino, grazie a Giovanni Gioschi e il professore imperatore. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e vi lasciamo con questo pezzo dell'88, Roxette con The Look.
0: Se tutto va bene noi torniamo domani
1: dalle 14 forse,
0: da Marco e Raf.
1: Kiss Kiss, Kiss.

0: non riesco a non cedere alla tentazione di pensare che a un certo punto i musicisti, i parolieri dimenticano, non sanno più cosa scrivere.
1: E quindi?
0: Scrivi così, cantala, chiudila così.
1: Ma anche
0: Roxette, The Look, 1988.

0: togliere gli occhiali. Ma chi se ne frega?
1: Ma io non t'ho manco vista, pianga me. Signori, buon pomeriggio. I corrieri di Kiss Kiss, ma che te lo dica a fare? Con Alfio Battaglia botoxato.
2: Esatto, quindi non posso togliere gli occhiali almeno per le prossime due ore. Vai, poi nella terza ora chi vuole...

0: Sai perché mi piace Olivia Rodrigo?
1: Perché dice troppe te.
0: No, a parte perché canta questa bella canzone, perché in ogni canzone lei mi parte un po' a diesel, cioè parte piano, parte tutta bella, tranquillona, poi alla fine è un'apoteosi di,
1: poi
0: di,
1: si apre.
0: Di controcanto, di musica bella.
1: Niente. Il critico musicale Alfio Battaglia, interessante, interessante.
0: Allora,
1: senti, allora ho un'informazione da dare.
0: Attenzione.
1: Importantissima, ragazzi, se decidete di andare in quei negozi che vendono mobili un po' fai da te, nel senso che li comprate, poi ve li portate a casa e li montate. Cari amici!
0: Che c'è?
1: Io vi consiglio sì di andare con un furgone come ho fatto io.
0: Bravo.
1: Ma non andare da soli.
0: Perché ti sei...
1: Perché i mobili pesano.
0: È un hernia al disco, è qui accanto a me.
1: Ma poi la cristiana che mi ha dato
0: Ti è venuto male? Cioè ti sei fatto male? Adesso
1: no,
0: senti.
1: No, ma mi sono fatto male. Però mi sono fatto il mazzo, ragazzi. Cioè, ma poi questa qui che mi ha dato il mobile... Coso che era lunghissimo, 2,40 metri di altezza, no?
0: Non lo sai, scusami.
1: Sì, aspetta, stavano tutti, la scatola era piena. Okay, benissimo. Che succede? Questa me l'ha lasciata e mi ha guardato, io da solo ad alzarlo di peso per portarlo su un altro carrello, e lei che mi guardava. Ma dico, ma dammi una mano, che se ti metti io di qua e tu di là lo alziamo in un nanosecondo.
0: Non è la sua mansione. Pensa se lo volesse fare
1: non
0: con tutti.
1: Non è la sua mansione.
0: No, se lo volesse fare con tutti, tutti i giorni, diventerebbe un po' un problema.
1: Si è persa 20 euro di mancia. Non dato niente.
0: Le avresti dati? Sì. Anche di più, dai.
1: Sì, certo, le avrei dato.
0: Beh, non
1: qualcosina.
0: So cosa dirti. La prossima volta chiamami.
1: Mi ha fatto innervosire.
0: Come sono diverse le mattinate di Alfio e Ciro? Lui nel furgone a caricare mobili. Ecco. Io stamattina dal chirurgo estetico. Ecco. Ci siamo sentiti.
1: Vedete,
0: per...
1: vedete. Poi uno dice, non ci sono più gli uomini di una volta. Allora a questo punto meglio un Alfio o meglio un Ciro?
0: Ma poi il fatto è che lui ha risolto la faccenda dei mobili. Io con l'estetica non ho risolto niente.

0: ragazzi, ci vediamo sabato e venerdì al Kiss Kiss Way a Torino.
1: Va bene, vai, incontra
2: ciao,
1: solo Ciro
2: cara,
1: però.
2: Ci vediamo direttamente sabato. No,
1: ma ti vede, si vede con te, io non la voglio incontrare.
2: Ah, no?
1: Che... ha detto meglio Ciro. Ma poi, allora scusami, il patriarcato, il vero uomo che monta i mobili. No, preferisco Ciro perché è maschio, Alfio si spezza le unghie. Rega,
2: ma non è una questione,
1: che se uno si fa il botox non ha la sua virilità,
2: non è questo.
1: Fermi un attimo.
2: È che oggi con sto fatto che usate voi donne, usate questi termini, il patriarcato, delle cose. Però voi non volete l'uomo che va monti i mobili,
1: ma no,
2: a casa.
1: Ma allora scusami, a questo punto no, il discorso
2: c'è
1: va riferito a tutti.
2: Ma sono talandino.
1: Comunque,
2: come
1: scusi, in tutto questo poi vammi a dire che giornata mondiale vuoi celebrare oggi.
2: Ma che se ne frega, migliori scusami. Serate, ti ricordi Lucilla quando stavamo a casa che si appilava il lavandino e vai con la molla con il motorino, tu che tiri tristezza. Di qua, io che tiro di là, questi sono i momenti poi che accomunano la coppia con le mani zozze.
1: Ma infatti,
2: e poi ci abbracciavamo.
1: Quando vai dal chirurgo estetico, la prima cosa che ti dice il chirurgo estetico: guarda che se ti fai il botox non puoi più sturare i lavandini, ecco. E soprattutto non puoi più montare i mobili.
2: Fammi vedere. Ragazzi, mi dovete credere, mi dovete credere, non riesco a girare la testa verso destra, cioè verso Alfio, perché le unghie brillano.
1: Ma perché c'è il rinforzante?
2: C'è il rinforzante! Madonna, ma il rinforzante ci vuole solo il nido.
1: Perché con le unghie rinforzate io posso montare i mobili senza paura di spezzarmi le unghie, capisci?
2: Non devi
1: dove...
2: passare niente,
1: allora,
2: ti devono mangiare i cani.
1: Guarda poi come sei controproducente, tra poco mi devi solo dire che giornata mondiale vuoi festeggiare.
2: Io me ne voglio andare, io sono stanco di queste cose.
1: Resta qui che nella musica più bella c'è Lenny Kravitz.

È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: che figaggine tutte insieme con Lady Gaga e Doichi con Runaway su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio. Domanda di un'ascoltatrice.
1: Attenzione, sentiamo.
0: La leggiamo, vai. Poi vediamo se ci sarà una risposta. Rosa chiede: Ciro, sì. Ma oltre ai mobili, sai fare anche altro, tipo montare lampadario, qualche piccolo aggiusto?
1: Wow, io sono fortissimo con lampadario, le cose elettriche, sono fortissimo.
0: Sì. E quindi Rosa, che cosa vorresti?
1: Plafoniere, lampadario, lampadine.
0: Vorresti ingaggiare Ciro? Vorresti che venisse a casa tua come tutto
1: fare? Cassette di derivazione.
0: Eccolo là,
1: messe a terra, esatto.
2: No, ma non dici stronzata.
1: Questo qua, ma chi è questo che ogni tanto interviene? Ma fammi capire.
0: So, sono i tuoi ascoltatori e non so chi li ha fatti entrare.
1: Comunque sì, Rosa, quando vuoi,
0: però,
1: mandami l'indirizzo.
0: Se hai bisogno di chi ti consigli niacinamide, acido ialuronico, fammi sapere.
1: Che Alfio, perché cade a fagiolo la giornata mondiale.
3: Giornata mondiale. Tutto quello che accade
1: oggi, martedì 26 maggio, giornata mondiale dedicata a tutti coloro che fanno la skincare.
0: Attenzione, quando dice a tutti coloro non intende solo le donne, ma si riferisce anche agli uomini che si prendono cura della loro pelle o generale del loro aspetto. Che poi tu pensa, io che sono devastato.
1: Ma la facciamo insieme?
0: Che cosa?
1: La skincare.
0: Ma tu non ti ricordi che io a Sanremo avevo portato anche le maschere?
1: Sì, poi... ricordo anche che a Sanremo non mi hai fatto dormire per 3 giorni, però va bene.
0: Allora, in tutto questo, se tu vuoi, io le maschere che avevo portato a Sanremo le porto anche per le tappe del Kiss Kiss Way e il giorno dopo saremo dei fiori sul palco.
1: A proposito,
0: oddio, che c'è?
1: Ma io non ho ancora avuto la mail.
0: Di che?
1: Ma a Torino abbiamo 2 camere separate o una insieme? Perché io
0: abbiamo
1: se no non vengo, non
0: una
1: parte.
0: Camera, allora, ognuno la sua, ma comunicanti come i palazzi dell'Ottocento.
1: Con la porta in mezzo.
0: Con la porta dietro al quadro.

0: Oles.
1: Oles sarebbe Oles. Così Taylor Swift
0: e
1: l'ha
0: stavo
1: detto.
0: Leggendo la notizia, mi è venuta così. Grazie Taylor Swift. Ragazzi, fermi tutti, entriamo nella rassegnata stampa.
2: Sera rassegnata stampa. Nueva
1: York. Oh, Nueva York.
0: Siamo molto rassegnati, Alfio, per quanto accaduto durante un concerto di Bad Bunny. Sappiamo, Bad Bunny, artista dell'anno, certo. I suoi concerti vanno a ruba addirittura per essere presenti nel pit.
1: Sì.
0: Cioè praticamente quella zona un po' più per VIP.
1: Diciamo quel biglietto
0: che, per VIP.
1: Quel biglietto un po' premium che costa un po' di più.
0: Esatto, esatto. Quindi che succede? Costa fino a 500 euro.
1: Ah, caspita.
0: 500 euro il biglietto.
1: Che non sono esattamente bruscolini.
0: Non sono bruscolini.
1: Però scusami, se io lo compro sto bello tranquillo. Cioè vado lì e me la
0: in
1: godo.
0: In teoria dovrebbe essere così, ma guarda il video che ti faccio vedere.
1: 158 digitale terrestre KissKiss TV, ok.
0: Allora, intanto c'è un video molto carino di Ted Bunny. Come si chiama?
1: Ted Bunny? Ma quello era un assassino.
0: No, Ted Bunny, scusa,
1: Bad Bunny.
0: Hai ragione, Bad Bunny, chiedo scusa, che dà da bere a una, agli assetati, insomma, esatto. Che sta lì e sa bevo bello cicchettino. E questo è bello, perfetto.
1: È tutto bello, è tutto
0: un
1: bello.
0: Secondo video che ti voglio far vedere,
1: ti prego.
0: Che è follia, perché c'è questo tizio che sta lì in mezzo e dice: ragazzi, ho speso 500 euro per non riuscire a muovermi letteralmente
1: nell'area VIP, cioè nell'area in cui gli sarebbe dovuta cioè è garantita almeno nell'area VIP un pochino di agio, un pochino di comodità. No,
0: no ragazzi,
1: zero.
0: Praticamente immaginate ora di punta in metropolitana tutte le persone così, esattamente
1: vero,
0: così, solo che tu hai pagato 500 euro e devi stare 2-3 ore a vederti un artista.
1: Vabbè, quindi mettetelo a 10 euro e io vado nella zona VIP.
0: Tudo acordo.

0: The Chainsmokers con i Coldplay, Something Like Just Like This. Anzi, scusate, intanto abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss, Ermal Meta.
1: Ah, ci sarà
0: cosa?
1: Ci sarà Ermal Meta.
0: Ci sarà per il Kiss Kiss Way. Intanto ho visto i suoi live, devo dire molto elettrico lui.
1: Mi piace tanto lui.
0: Ci sta dando dentro di brutto e lo fa anche con la nuova che si intitola Calma Metafisica.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: Ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss
1: Way. Kiss, Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss,
4: kiss. Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Kiss, kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Leave Your Head On, no? Quel pezzo lì, Alex Warren, mi
1: tale
0: ricorda
1: quadro.
0: Quelle sonorità. Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Scusa, prima parlavamo del concerto di Bad Bunny,
1: sì,
0: dove con 500 euro prendevi l'area VIP, ma in realtà
1: e poi
0: tanto,
1: VIP proprio non era,
0: ma
1: perché
0: non era, perché si stava abbastanza stretti.
2: Devi tiro il mafoto,
0: ho sbagliato le parole. No, ma qual è l'ultimo concerto a cui sei stato tu?
1: Cremonini. L'estate scorsa sono stato al concerto di Cremonini a Napoli, molto bello, molto bello.
0: Io qualche
1: ho aspettato fino alla fine che cantasse Alba Chiara, poi non è arrivato che me ne sono andato.
0: Un omaggio a Vasco avrebbe potuto farlo, a meno che tu
1: non
0: abbia sbagliato
1: artista.
0: Non si
1: può non chiudere un concerto con Alba Chiara.
0: Devo dire, io qualche settimana fa il concerto di Blanco, che è stato meraviglioso, ma diciamo il prossimo concerto a cui andremo.
1: Quale?
0: E non da spettatori.
1: Esatto, perché vi aspettiamo al Kiss Kiss Way,
0: esatto,
1: nella tappa di Torino.
0: 29 e 30 maggio saremo lì, il 30 maggio ci sarà il concerto, il 29 potete già venire a visitare il Kiss Kiss Play Village, state lì, giocate con noi, e se non avete avuto la possibilità di prendere il biglietto, che è andato sold out in maniera gratuita ovviamente, venite a giocare con noi lì al villaggio di Kiss Kiss e potrete avere anche
1: bello
0: i biglietti, i ticket per l'area, diciamolo, Pit
1: che
0: sotto,
1: dice,
0: sotto
1: si
0: il
1: starà
0: parco
1: abbastanza bene, non come quello del Bad
0: Oh
1: Man.
0: Poi tantissimi artisti, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Serena Brancale, chi voglia.
1: Abbiamo
0: Gabri
1: anche
0: Ponte
1: delle novità.
0: Attenzione, perché poi abbiamo anche saputo oggi che ci sarà Annalisa sul palco con
1: Annalisa,
0: noi.
1: Annalisa, che bei momenti.
0: E finalmente potremo risponderle se la vogliamo più suora o pornodiva.
1: O pornodiva, sì, poi, sì, io ce l'ho.
0: Una mezza idea.
1: Una mezza idea ce l'ho.
0: Tienitela per te, sentiamo la musica.

0: scusa se rido, solo che Madonna pronuncia Sabrina così come lo pronunceremo a Nocera Inferiore.
1: Tipo?
0: Sebrina.
1: Sebrina.
0: Ma chi è di Nocera
1: Inferiore? Ma non ti sei uscito ieri sera su Sebrina.
0: Sebrina. Allora, dopo questo pezzo abbiamo la storia della musica, l'anno è il 1986.
1: Anno in cui nascevano due grandi aziende, la Pixar e l'azienda Previtali Piscine di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo.
0: Quante P, Previtali, Piscine, Pixar, tutto insieme.
1: Esatto.
0: Intanto datemi una G e io continuo con Genesis, datemi un album del 1986, anche titolo uguale al brano Invisible Touch.

0: Spagnolo, siento Phil Collins e siento tutti i Genesis a Invisible Touch 1986.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Allora, vai con la seconda. Signori, buon pomeriggio, i Corrieri di Kiss Kiss.
4: Eccolo là. E tu poi ti togli la parte più fa. Tu dici, ah, benvenuti, Corriere. Poi tocca a me declinare poi tutta una parte.
0: E declina,
4: in cui...
0: se ma tu non hai fatto il latino.
4: Non
0: declina.
4: Non so cosa dire. Ah no, allora, una cosa da dire la ce l'ho. Non abbiamo salutato questa volta un Giovanni Imberatori.
0: Che è
4: alla ricerca di se stesso.
0: È alla ricerca di se stesso, esattamente. Allora, non riesce a trovarsi questo ragazzo.
4: Io non mi ricordo chi l'abbia detta questa frase, ma diceva: non mi conosco abbastanza bene e che Dio mi salvi se un giorno mi conoscerò davvero. Quindi stai bene così, imperatore, stai tranquillo lì. Grazie a, invece a chi c'è? Andrea Cimino in regia TV, ciao anche a Lucilla invece in redazione. Salutiamo Bruno Mars.
0: Salutiamo.

0: Just Might, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio signore e signori, dobbiamo salutare degli amici.
1: Salutiamo gli amici,
0: cioè, in realtà ci scrivono: ciao ragazzi, potete salutare i miei cugini venuti da Saragozza in Spagna, si chiamano Jorge, José, Bema, Lui, Gioia.
1: Non lo so, ragazzi, che cosa. Ma dove sono venuti? Scusami.
0: Non lo so dove sono venuti. Sono venuti in Italia intanto e sono venuti per la crisima di Gioia. Io non so che cosa ho letto in realtà. Comunque, cugini di questo ascoltatore che siete venuti dalla Spagna.
1: Tu sai che adesso ci arriveranno 600 messaggi. Salutate a mia zia Antonietta che oggi è l'onomastico.
0: E noi commetti? Risponderemo?
1: No.
0: No. Perfetto. Allora, da raccontare
1: attenzione.
0: Cose.
1: Sì, siamo ancora rassegnati per un furto in una boutique di lusso nel Caprese.
0: Cos'è la mozzarella?
1: Pomodoro.
0: Diventa un'altra roba.
1: A Capri,
0: attenzione, un ragazzo, anzi un turista va detto, perché con l'aria da turista entra in un negozio di un noto marchio di alta moda,
1: Louis Vuitton.
0: Entra, fa un giretto e prima di uscire indisturbatamente senza essere visto da nessuno
1: ruba due borse esposte valore 30.000 euro.
0: No, 35.
1: Che succede? 30.000 euro.
0: Vabbè, ok.
1: Comunque questo va via. Dopo un po'
0: c'è
1: il vetrinista, evidentemente, si accorge che dice: ma che c'è, manco qualche cosa.
0: Come il vetrinista?
1: Cioè,
0: questo si ruba 30.000 euro di roba . E il vetrinista se ne accorge.
1: Perché se ne è accorto dopo.
2: Non me lo ricordo proprio.
1: Esatto. Insomma, questo dice: ma che è qua? Cioè, dalle telecamere scoprono che è stato rubato. Cioè, questo entra tranquillamente.
0: Che poi sono le telecamere lungo il percorso.
1: Esatto.
0: Capito?
1: Ma la riflessione è: ma possibile che in questi negozi di lusso non ci sia l'antitaccheggio?
0: Allora, sì, è possibile. Io non ho mai visto in un negozio di altissimo livello quelle cose fuori dalle porte che suonano, perché
1: effettivamente
0: l'idea di base sarebbe che in quei negozi ci entra chi non ruba,
1: vedere che io sto entrando qui perché voglio spendere . E voglio che tu sappia che
0: esatto.
1: Stia, che
0: poi
1: sto
0: prova a immaginare una Birkin o una Louis Vuitton.
1: No, però non devi dire parolacce.
0: No,
1: perché no?
0: È che giustamente
1: dice lui, la sorella non va bene.
0: Lui è l'uomo che non deve chiedere mai, non sa neanche cos'è una Birkin. Però una Birkin con l'antitaccheggio te la immagini?
1: Sì, è bella, però
0: un capo che
1: tu la compri, la porti là e quello mette la borsa vicino a te,
0: ti suona.
1: Tira l'antitaccheggio.
0: Comunque tutti gli antitaccheggi li potete trovare a casa di Ciro Limatola.

0: no, qui comincia il bello, perché Annalisa sarà anche nella tappa di Torino del Kiss Kiss Way. Non vediamo l'ora, il 30, quindi sabato ci vediamo tutti quanti lì. Intanto, sì, visto che prima parlavamo del negozio di altissimo livello a Capri, dove un uomo si è intrufolato e ha rubato.
1: Altissimo livello, ma che parli come me?
0: Sì, così, guarda, mi sto imbastardendo anch'io.
1: Ma come si permette?
0: Comunque, questo ragazzo è entrato e ha rubato tutto.
1: Sì, capito? Ha rubato due borse. Ma non sapete come rubare in maniera seria e sobria?
0: Chiamate chi?
1: Te lo dico io! Andate sul sito di Kiss Kiss, perché c'è il nostro shop.
0: Ma non puoi rubare sullo shop di Radio Kiss.
1: E invece
0: Kiss.
1: Sì, con una carta clonata potete farlo.
0: Non ti permettere.
2: Sì. Oh, ti capita un cappellino?
1: Va bene,
0: no,
1: papà.
0: Aspetta.
2: Quella che ce la regala a Carmine.
1: Ma compraglielo,
2: se non fa niente.
0: Compraglielo il cappellino a tuo padre, che non costano neanche tanto. shop.kisskiss.it
1: sì.
0: Oppure andate direttamente su kisskiss.it nella sezione shop. Potete trovare le nostre t-shirt,
1: le nostre felpe invernali.
0: Ma che c'entra se ti vuoi preparare?
1: I nostri giubbotti da neve.
0: Puoi trovare anche la bag.
1: Esatto.
0: La bag, che è
1: bellissima. Ci sono anche dei mon boot bellissimi.
0: Non è vero, i mon boot non ci sono.
1: Loggati Kiss Kiss.

Non ci sono, no, però ci sono un sacco di cose belle che potete acquistare con tra l'altro anche un bel modo per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Quindi andate su shop.kisskiss.it e anche voi sarete made of Kiss Kiss.

0: Chi scherza a te che con un calice di buon vino e la compagnia dei tuoi amici sei davvero felice. Chi scherza a te che dedichi la tua vita per aiutare i più piccoli e loro ti vogliono tantissimo bene.
1: Bene, bene.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personale.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss.

0: voce, mi sento tutto un po' così suade.
1: Come ti senti?
0: È un po' così.
1: Già, ma hai capito questo come si sente?
0: Saif, buona domenica con largo anticipo, visto che è martedì. Allora, fermi, perché sì, dobbiamo andare un attimo a verificare questa faccenda che si sta, tra l'altro, presentando sempre più spesso. Tu sai che nel 2016, ovviamente, la legge di bilancio ha stabilito che esiste un bonus cultura per, certo, gli studenti pari a 500 euro.
1: Ma sta da tanto tempo sto bonus cultura, se mi ricordo.
0: Dal 2016
1: sono passati
0: già un po' di anni, già 10 anni. Quindi che cosa succede? Che con questi 500 euro
1: tutti gli studenti?
0: Sì, per tutti gli studenti fino a 18
1: fino
0: anni.
1: A 18 anni.
0: Fino
1: okay,
0: a 18
1: okay.
0: anni, ok. Che cosa sta succedendo? Che sempre più spesso i beneficiari, quindi i ragazzi che hanno questo bonus cultura di 500 euro, lo cambiano in soldi.
1: Ne usufruiscono in maniera diversa,
0: esatto,
1: quindi non per la
0: lo
1: cultura, ma approfittano, cioè lo cedono ad altre persone per poi farsi pagare.
0: Esatto.
2: È il gesto più schifoso e volgare che io conosca.
1: È vero. Io conosco una persona che fa questa cosa qui accanto a me.
0: No, ma come poi magari avessi 18 anni, avessi la possibilità di beneficiare di quello. No, però in tutto questo la verità è che ci sono dei negozi online, degli e-commerce, come si dice oggi, che offrono ai ragazzi, li contattano sui social e chiedono: tu hai il bonus cultura, noi te lo paghiamo un prezzo inferiore, quindi non ti diamo 500
1: euro. Tipo te ne diamo 400, ma te li diamo in contanti.
0: Esatto. Giusto? E tu ci cedi questo buono che loro monetizzano in altre maniere.
1: Ah,
0: cioè ci comprano degli aggeggi che poi rivendono sui loro siti di e-commerce.
1: Non c'è niente da fare, siamo italiani.
0: Siamo italiani.
1: Vedi, siamo italiani, dobbiamo sempre trovare le scamotage.
0: Capito? Cioè, vai ad avvicinare magari i giovani a beni di consumo.
1: Ho sempre
0: culturale.
1: Detto la scuola fa male. A scuola,
0: no,
1: vedi, questo è il problema.
0: Stai dando
1: oggi
0: un messaggio diverso.
1: Non andate a scuola.
0: Non ascoltate Ciro.

0: Che c'è?
1: Tomber.
0: Sambor.
1: Sì, sì.
0: Perché la R.
1: Invece,
0: loro,
1: sai che sei?
0: No,
1: te lo
0: dai,
1: dico, te lo dico così, poi.
0: Che c'è?
1: Non lo so, decidi tu come interpretare questa cosa.
0: Vai, dimmi.
1: Cantor. Perché sei veramente Cantor. Scandaloso. Signori, adesso vi spiego quello che è successo.
0: Ma
1: poc'anzi.
0: Smetti,
1: poc'anzi.
0: Ma...
1: Sapete che cosa ha fatto Alfio?
0: Che cosa ho fatto?
1: Ha fatto vedere una
0: mia...
1: foto a me e al mio amico Giovanni Beratori. Ha detto: guardate qui che meraviglia, questo è il periodo più bello dell'anno. Ha preso il telefono, ci ha fatto vedere una foto, un piatto meraviglioso con delle fragole e delle ciliegie stupende.
0: Molto buone.
1: E lui ha detto: perché le ho prese dall'albero, dal giardino di mio padre e me le sono mangiate prima di venire qua. Ma dico io, ma tu sei veramente un tamarro. Tu ci fai vedere le cose e poi non le offri.
0: Ma non è che non le offri.
1: Cioè, questo è uno di quei gesti.
0: Ma scusa, ma io ogni giorno ti porto una minchiata.
1: Ma che cosa può?

0: violenza, no alla violenza, ma ti porto sempre le banane,
1: ma
0: le caramelle
1: gommose. Ma
0: ti porti
1: la banana del fruttivendolo, le cose che ti regala tua madre, invece la roba del giardino buona non ce l'ho.
0: Te le porto domani.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
4: Tenderli.
3: Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Yes, yes.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Kiss Kiss.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Kiss, kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Sinclair, Monsieur Sinclair, Bob Sinclair su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo un
1: finalmente
0: problema. Non fare così.
1: Invece sì, perché
0: tu
1: voi
0: sei...
1: ragazzi, no, me lo dovete meritare.
0: Appunto, è quello il problema. Allora, di cosa stiamo parlando nei corrieri di Kiss Kiss in questo martedì pomeriggio?
1: Notizia che arriva da Harvard.
0: Da Harvard, che è una delle cose più lontane in assoluto da Ciro Limatola.
1: Esatto.
0: Sapete, l'università, quella dei geniacci, è successo che...
1: una delle più importanti del mondo.
0: Esatto. Dal 2000 fino al 2012-13, insomma, i voti che erano all'interno dell'Ateneo, altissimi, raggiungevano un terzo del totale.
1: Okay.
0: Nel 2024-25, quindi 12-13 anni dopo, questo totale era dei due terzi. Vuol dire che troppe persone prendevano voti alti.
1: Tant'è che il rettore dice: ehi, ma qua basta. Hanno cominciato a tagliare i voti, dicendo agli insegnanti, cioè hanno proprio deciso di mettere un tetto del 20% del massimo dei voti.
0: Esatto.
1: Ovvero, cioè, immaginate 1000 persone,
0: sì,
1: 1000 studenti. 200 persone possono prendere il massimo dei voti.
0: Cosa
1: degli altri
0: dire?
1: Pure se lo meritano, no.
0: Ma scusami, ma cosa vuol dire?
1: È quello che hanno detto io, i ragazzi. Ma scusa, ma che sta succedendo? Noi studiamo. Infatti una delle studentesse ha proprio detto...
0: Ma scusa, a parte che non mi sembra il tono di uno studente di Harvard questo che abbiamo preso. Diciamo che gli studenti hanno reagito con una forte ostilità,
1: dicendo: ma noi ce lo meritiamo. E a quel punto uno dei professori, sai come ha risposto?
0: Ma è demotivante, ma non si può rispondere così a degli studenti. Però capisci.
1: Ma lo sai perché? Ne parlavamo prima con i miei amici professori.
0: Sì, di Harvard.
1: Che molte volte succede che i professori che stanno lì, che devono dare i voti ai ragazzi, magari hanno altri lavori. Chi fa il medico, chi
0: ovviamente
1: fa l'avvocato.
0: Ovviamente senza generalizzare.
1: No, però può capitare che magari stai lì, che stai deconcentrato.
0: Ascolti e non ascolti.
1: Senti uno che sta parlando da due ore, magari è anche di bella presenza, è bravo, sa parlare bene, dici vabbè, questo è preparato. Invece ti ha riempito di supercazzole.
0: Che meraviglia, guarda, che bello poi dire mi sono laureato ad Harvard. Va bene, da oggi in poi sarà più complicato.

0: Così mi fa venire un colpo ogni volta che lo sento, Samuel J. Fermi! Ehi. Storia della musica, anno 1998.
1: Che anno? Aprimo su lungomare di Vasto un negozio di telefonia.
0: Ah, finalmente una cosa normale. Quindi smartphone, cellulari.
1: No, guarda, ma quelle non c'erano ancora.
0: E che cosa?
1: Cabine telefoniche.
0: Ma col telefono?
1: No,
0: dentro?
1: No, senza il telefono. Solo
0: che
1: la cabina.
0: Cosa serve?
1: Come che cosa serve? Tu lo mettevi in bagno, se non avevi il telefono, mettavi la doccia, cioè la cabina doccia. Bellissimo.
0: Che cosa brutta per il design, una cabina telefonica.
1: Bellissimo.
0: In quello stesso anno, meravigliosi, George Michael con Mary J. Blige, questa è As.

0: che pezzacchione, fatemelo chiamare così, George Michael con Mary J. Blige, es dallo 98, tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Una buona serata e bentrovati. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi in Libano. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra nel paese oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite. Intanto è stallo nelle trattative per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Senza dubbio la Repubblica Islamica dell'Iran non lascerà impunito alcun atto di aggressione e non esiterà minimamente a difendere la nostra sovranità, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Teheran in un post sui social media, definendo terrorista l'esercito statunitense per aver commesso una palese violazione del cessate il fuoco nella provincia di Hormozgan nelle ultime 48 ore. 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev, lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino appunto alle Nazioni Unite. Sono in corso indagini per capire la dinamica dell'incidente in Belgio, dove un treno regionale ha travolto uno scuolabus a un passaggio a livello, 4 le persone morte, 2 adolescenti, il loro accompagnatore e il conducente del mezzo, altri 2 dei ragazzi a bordo sarebbero in gravi condizioni. Veniamo in Italia, vi propongo di avviare subito un cantiere comune per arrivare ad una riforma della burocrazia in Italia, così la Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria. L'Unione Europea ha aggiunto: non soffochi la crescita economica, faccia meno e meglio, dia priorità sensate, decida velocemente. L'Italia è credibile, autorevole, prosegue Meloni, non è più l'anello debole dell'Europa, oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi, siate coraggiose, ha concluso, vi prometto lo stesso. La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kouri. Il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato difensore dell'indagato accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre il Kouri alle sue responsabilità, spiega, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e reali motivi che possono averlo spinto. Lo sport, ciclismo, Vingegaard stacca tutti a 7 km dalla fine e vince la 16ª tappa da dominatore assoluto di questo Giro d'Italia. Il danese mantiene anche la maglia rosa. Domani la 17ª frazione Cassano da Dandolo di 202 km. Tennis, Matteo Arnaldi batte e rimonta al primo turno del Roland Garros olandese Griekspoor con i parziali di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di gioco. Al secondo turno affronterà il greco Tsitsipas. Nel pomeriggio in campo anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, mentre non prima delle 20:15 Jannik Sinner sarà protagonista contro il francese Tom Burr. Con un successo oggi, numero uno del mondo, centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco.

0: va di una creatività. Mi dovete credere, cioè quando lui inizia e dice vogliamo fare questa cosa, tu lo guardi con Ciro e vorresti mettergli le mani addosso.
1: Con Ciro Limantola è un emotional roller coaster, cioè un momento mi fai complimenti, il momento dopo mi distrugge l'autostima come
0: credetemi,
1: se fosse
0: cattapesta.
1: Allora, benvenuti, terza ora dei Corriere di Chischis. Oh, siamo al Fiacino. Oddio, che c'è?
0: Ma io mi devo allenare.
1: Ma quando?
0: Ma hai capito che il video, quello là, del fatto della bicicletta, ah, è arrivato a 10.000 like?
1: È arrivato a 10.000.
0: E come allora la devo fare con la bicicletta?
1: Però sempre senza Sellino, come eravamo rimasti, mi raccomando. Vai con la musica più bella, eh!

0: tan tan tan, da fa caldo. Poi mi metti questa musica d'aperitivo, sai che mi prende anche un po' la voglia di scappare nel primo bar più vicino, magari sulla spiaggia. Allora, i Corrieri di Kiss, e invece parliamo di quello che per gli studenti in questo periodo è a tutti gli effetti un lavoro. Cioè, quindi andare anche un po' al recupero della fine dell'anno scolastico per certi voti che
1: e molte persone andate. Che devono recuperare, che cosa fanno?
0: Vanno a lezione privata. Ah, è arrivata anche la notizia per cui le più richieste sono tantissime, cioè sono quelle di
1: latino, matematica,
0: fisica e greco anche, e questa cosa incide tanto anche sulle spese familiari, perché stiamo parlando comunque di lezioni private che hanno un certo costo, soprattutto in certe città come Milano e come Roma, dove si arriva a pagare fino a 18 euro l'ora, ecco, per una lezione privata. E capisci bene che adesso, anche che ci sono gli esami di maturità, boom assurdo di lezioni private, che è, voglio dire, anche un second
1: allora working. A me piace molto il concetto che magari anche studenti giovani riescono a fare il classico lavoretto estivo, perché comunque si sono bravi, sanno delle nozioni, sono bravi magari anche a insegnare ai ragazzi.
0: Tu sei andato a ripetizione qualche volta nella tua vita?
1: Sono andato a qualche ripetizione. Andavo a religione, pure quella di religione.
0: Dovete sapere che il papà di Ciro era un ricco possidente terriero, ha dovuto vendere tutto per pagare le lezioni private nel corso della carriera scolastica.
1: Però davo grandi soddisfazioni, perché succedeva al primo quadrimestre, io sempre la chiavica in tutto, mia madre, lei, figurati, devi andare bene a scuola, ma non per te, perché sai, devi studiare, no, certo. Perché nel palazzo ci stanno i figli degli altri che sono forti, quindi io che devo dire?
0: Il termine di paragone.
1: Che succedeva? Che mi metteva dai vari insegnanti di inglese, matematica, tutti me li faceva fare, io poi ero bravo, perché sotto pressione studiavo, e cioè in un attimo poi...
0: È
1: subito...
0: quello che scrivi di solito sul curriculum, dal meglio di se stesso sotto pressione.
1: Sotto pressione.
2: No, io... Scusami, stai scherzando?
1: No, papà, tranquillo, devi dare ancora 200 euro.
0: Io in matematica, io ero un bravissimo studente, ero anche molto lì, in matematica. Io penso di aver avuto tipo il recupero in matematica dall'asilo.

0: Eccolo là, Achille Lauro, Comuni Mortali su Radio Kiss Kiss, e un messaggio per tutti quanti voi.
1: Eh sì, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
0: Impossibile non notarla, design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro? Doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Yes. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss, kiss.
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
10: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss.
14: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
15: La musica più bella.
16: Kiss.

0: Corriere di Kiss Kiss, martedì 26 maggio. Stavamo parlando di una situazione.
1: Sì, di un boom delle lezioni private.
0: Esatto. E allora a me viene da chiedere a te, caro Ciro, bello, bello Ciro, se venissero da te a chiederti delle lezioni private, tu che cosa potresti insegnare?
1: Ah, io sono un esperto in.
0: Attenzione a
1: scappare,
0: quello che
1: dici. No, scappare dalle situazioni che ti annoiano.
0: È vero.
1: Quindi ti posso insegnare come andare via.
0: No, non sono d'accordo.
1: Come no?
0: Che ti ho visto sparire dalle feste senza un briciolo di diplomazia.
1: Ma non mica
0: senza
1: diplomazia.
0: Salutare.
1: Lori, sei grande.
2: Ciro, sei un insensibile.
0: Sono d'accordo, allora, sono d'accordo.
1: Non ti conosco.
0: Ragazzi, sparisce veramente come lo stipendio prima del 15.
1: Ci vuole un'arte anche in quello.
2: Ciro, sei un insensibile.
1: Allora, questo qua voglio sapere chi ha scaricato questo
0: audio. Non lo so. No, non l'ho scaricato io, non lo so. Cioè,
1: e tu invece
0: redazione.
1: In cosa sei esperto? Dai,
0: ma io già lo faccio, lo sai, insegno dizione. Insegno alle persone a dire potrebbe anziché potrebbe.
1: Tu sei un truffatore.
0: Insegno alle persone a dire lettera anziché lettera o uomo anziché uomo.
1: Cose capito? Molto utili nella vita di tutti i giorni.
0: Dipende, perché scappare dalle situazioni.
1: Io ho sentito comunque dei tuoi allievi che dopo un anno di dizione ti parlavano. Poi magari.
0: Ma come ti permetti? Soddisfatti o rimborsati? Allora chiediamolo invece a chi sta ascoltando la radio, ti prego. Non ci rendiamo sempre noi protagonisti. I protagonisti siete voi. 347-490-0042. In base alle vostre competenze, quali lezioni private? Di che cosa? Di quale materia, ma di quale scibile proprio della vita?
1: Cosa insegnereste?
0: Esatto,
1: diciamo.
0: Esatto.
1: Facendovi pagare.
0: Ripetiamo il numero: 347 490 0042.
1: Che vuoi?

0: Nei corrieri di Kiss Kiss la domanda era molto semplice.
1: Sì.
0: Cioè, che cosa potreste insegnare? Quali lezioni private potreste dare in base alle vostre competenze?
1: Skills, sentiamo.
2: Sì. Ciao Kiss Kiss, sono Silvia. Io insegnerei la pazienza, la gentilezza, l'altruismo e l'empatia.
0: Bello.
2: È una cosa che ormai si vede sempre meno.
0: Brava.
2: Il mio ex collega mi chiamava Madre Teresa.
3: Ma vai a cagare!
4: No! Ma stiamo dicendo,
0: vedi,
4: che questa è buona, gentile, altruista.
0: Giovanni,
4: ma quella è una chiavica.
0: Sei esattamente quello che stava dicendo la signora.
4: Vergognati.
5: Io insegnerei il burlesque. Mi piacerebbe vedere come si interfacciano con una figura umana e non solo tramite computer. Ale da Foggia.
1: In che senso solo come? Perché ci sono le insegnanti di...
0: Beh, certo, il burlesque si insegna. No, però sono...
1: Io ho capito, da chi c'è di computer?
0: No, perché lei dice mi piacerebbe vedere dal vivo che cosa mi dicono, come si comportano gli studenti, piuttosto che farlo online.
1: Però molto bello il burlesque. Attenzione, sono 30 anni che faccio il fabbro. Lo potrei insegnare, che bello.
0: O anche il patentino, serve il patentino per fare il fabbro.
1: Penso di sì, perché comunque non lo so, però cioè, maneggi degli strumenti comunque pericolosi.
0: Allora c'è anche chi dice, non so se uomo o donna, io potrei insegnare love and sex affair.
1: E sarebbe?
0: Love and sex, amore e sesso.
1: Ah, cioè, amore e sesso.
0: Faccende di lenzuola, movimenti di lenzuola.
1: E chi dice sta cosa?
0: Non lo so chi l'ha scritto, non so se è un uomo o una donna, perché c'è una P puntata. Adesso non so.
1: Una P puntata?
0: Capito, Ciro, arriva.

0: perché mi urli? One Republic, I lived. Su Radio Kiss Kiss, ah, ecco perché si agitavano i One Republic, perché sapevano che stava arrivando la novità su Radio Kiss Kiss.
1: Arriva,
0: no?
1: Irama.
2: Lo sai perché mi sono perso? Perché il titolo è Cabana.
0: Pensavo che il titolo fosse Grascitare.
2: Porca miseria, mi ingrippo.
0: Cabana, la nuova di Irama.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Yes. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? Yes, yes.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Kiss, kiss.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss, kiss.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Yes. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss Kiss!

0: esattamente in italiano?
1: Significa sei grande, continua così.
0: Benissimo, allora siamo pronti anche per...
2: Il messaggio cantato.
1: Allora, su il volume per il prossimo messaggio cantato, perché qui...

0: al supermercato. Adesso, se voi alzate il volume, non solo vi godete la canzone, ma magari cerchiamo anche di venire a capo di questo mistero. Sentiamo, vai!
1: Olle. Amore della mamma, rispondimi.
0: Ah, scrive alla figlia.
1: Appena puoi. Ma fai attenzione.
0: È successo.
2: Ah, cosa?
0: Aspetta.
3: Oh, matalaggia di.
1: Comunque stamattina ho fatto quella cosa al supermercato.
0: La spesa?
1: Quella del reparto cosmetici.
0: Attenzione.
1: Capisci a me.
2: Capisci a me che cosa?

0: indietro e dire perché causalmente non l'ho pagata.
1: No, ma tienitela, è tanto t'avrebbero già presa.
0: E comunque capisci a me.
2: Il messaggio cantato.

0: che mi siedo e mi rialzo all'improvviso.
1: La testa gira.
0: Come no?
1: Velocemente.
0: Sarà che ho superato i 40, sarà la pressione bassa, ma che ne so. Fred De Palma con Anita e Mischilla chiudono questo appuntamento.
1: Bagnati la testa, zio.
0: Anche i polsi. Allora, noi torniamo domani a partire dalle 16, sempre fino alle 19, però adesso non temete, non abbiate paura perché sta arrivando Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
1: Sì, allora noi andiamo via.
0: Sì.
1: E niente, tutto a posto.
0: Vuoi salutare da persona educata anche
1: ciao,
0: la nostra
1: Giovanni,
0: regia?
1: Andrea, ma soprattutto Alfio Battaglia.
0: Ciro Di Matola.
1: Non si sa se domani Alfio Battaglia sarà qui con noi. Beh, ha delle visite.
0: Se non mi mandi energie negative sarò sempre qui. E intanto salutiamo da Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Siamo nel 1990 con i London Beat, I've been thinking about you, grazie Corrieri, anche io vi penserò fino a domani, fino a che non vi rivedo, cuori miei. Ciao a tutti da Rita, a tra poco, perché tra pochissimo appunto c'è l'informazione su Radio Kiss Kiss con Cristina Manco in redazione e poi Portami a casa Kiss Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Un saluto e bentrovati. I soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il ministero della salute di Beirut ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Un portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. I sette attivisti italiani fermati a Sirte in Libia ripartiranno da Tripoli via Istanbul con arrivo a Fiumicino domani alle 9.30, lo riferiscono fonti informate. Il console generale a Bengasi è in attesa di notizie per una visita consolare due militanti italiani arrestati. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev, lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite. E qualcosa scrivono che non possiamo tollerare. Ieri le autorità russe hanno invitato i cittadini stranieri residenti nella capitale ucraina, compreso il personale diplomatico, a lasciare la capitale ucraina in vista di ulteriori bombardamenti russi. Veniamo in Italia con l'Assemblea Generale di Confindustria. La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino, ha affermato la Premier Meloni nel suo discorso, e l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. L'Europa, aggiunto, è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale. Dalla presidente Orsini l'allarme sul fisco, l'Italia spiegata è quarta per pressione fiscale tra i paesi avanzati, ci sono 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Ancora a cronaca, la procura di Modena ha chiesto al GIP una perizia psichiatrica su Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto sette persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. L'istanza rientra in un incidente probatorio. Lo sport, tennis, Luciano Darderi in campo alle Roland Garros contro l'austriaco Hofner per un posto al secondo turno, già conquistato da Matteo Arnaldi che rimonta, ha battuto l'olandese Griekspoort. Stasera invece tocca Jannik Sinner, contrapposto al francese Tom Burr, il numero uno potrebbe centrare la 30ª vittoria consecutiva. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie redazione. Era per oggi questo l'ultimo appuntamento con le news, perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19 in punto, martedì 26 maggio. No, non fa caldo, è un'impressione, è solamente un'illusione. Ciao a tutti da Rita, un abbraccio fortissimo anche da parte di Andrea Cimino in regia. Cominciamo sì effettivamente piuttosto presto con il caldo torrido, in effetti sì, avete ragione. Intanto mettiamoci comodi, rilassiamoci e affrontiamo questo viaggio verso sera fino alle 21 insieme. Musica, notizie, curiosità dal mondo, la formula di Portami a casa Kiss Kiss, e si parte con Madame e Marrakesh.

Cyrus, anche Miley Cyrus ad aprire Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento di oggi, martedì 26 maggio. Baci a tutti da Rita. Stavo pensando che c'è chi nasce per seguire una strada e chi invece quella strada preferisce disegnarla ogni volta da zero, cambiandola continuamente. Nasce per seguire una strada e chi invece quella strada preferisce disegnarla ogni volta da zero, cambiandola continuamente. Ed è proprio il caso di Miley Cyrus.

in tasca grazie a un successo come Flowers che abbiamo appena ascoltato insieme qui nella musica più bella, che non vi farò mancare fino alle 21 anche oggi. E adesso accogliamo insieme anche Fulminacci con Maledetto

0: Veneto me.
1: E il grande momento sta per arrivare, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, il Kiss Kiss Way, il grandioso tour di Radio Kiss Kiss parte da Torino e tra qualche giorno, sabato 30 maggio, accenderemo la musica con un cast stellare: Francesco Gabbani, Ermal Meta, J-Ax, Clara, Arisa e... notizia dell'ultimo minuto, si aggiunge anche la regina del pop italiano Annalisa. Quindi se non siete riusciti a prenotare il biglietto per lo show, poco male, nessun problema, il 29 o il 30 maggio, ma anche il 29 e il 30 maggio, perché no, venite a trovarci al villaggio Kiss Kiss in piazza Castello, potrete provare a conquistare così l'esclusivo pass per l'area Pit. L'ingresso come sempre è gratuito, ricordatelo, ma i posti sono limitati. Torino, stiamo arrivando, Kiss Kiss Way, il tour di Radio.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Yes.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Yes.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
20: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Stones, The Colors, qui su Radio Kiss Kiss. E a proposito dei Rolling Stones, mentre il mondo intero trema dinanzi all'avanzata fuori controllo dell'intelligenza artificiale e persino il Papa ha detto che bisogna disarmarla paragonandola all'energia nucleare, i Rolling Stones invece hanno deciso di usare l'intelligenza artificiale ma a proprio vantaggio. Per l'ultimo video, non so se l'avete visto, Mick Jagger e i soci hanno sfruttato la tecnologia deepfake per ringiovanire i propri volti di 50 anni almeno e forse più. Un'operazione nostalgica e tecnologicamente ben riuscita, direi, che però fa sorridere per un dettaglio, che cioè se a Mick Jagger l'algoritmo ha dovuto stirare qualche ruga, su Keith Richards i computer secondo me sono andati letteralmente in tilt. Però la verità è che nessuna, dico nessuna, intelligenza artificiale potrà mai replicare l'immortalità biologica del grande Keith Richards. E su Kiss Kiss Vanessa Carlton.

canzone d'amore Ordinary, Alex Warren qui su Radio Kiss Kiss, dove suona per voi la musica più bella e dove anche le donne più potenti del pianeta, come per esempio Taylor Swift, devono fare i conti con l'inevitabile, e cioè l'effetto imbarazzo da fidanzato imbarazzante. Non so se avete visto il video, è stata Taylor Swift, è stata pizzicata a bordo campo durante le finali di NBA insieme alla sua dolce metà, il gigante del football americano Travis Kelce, e nel momento esatto in cui l'arena ha fatto risuonare un pezzo di Taylor Swift, il suo fidanzato Kelce è stato colto, come dire, da un improvviso attacco di sete, si è alzato in piedi e si è scolato un'intera birra davanti alle telecamere in un attimo, e poi, non contento, è passato alla fase 2, l'abbiocco, quindi i fotografi lo hanno beccato mentre dormiva sulla spalla di lei, proprio nel bel mezzo del caos dell'arena. La reazione di Taylor Swift è stata, come dire, piuttosto eloquente: faccia nascosta tra le mani, è un'espressione che, insomma, quasi tutte le donne del mondo conoscono abbastanza bene. Quindi, ragazza mia, mi rivolgo direttamente a Taylor Swift, naturalmente, puoi vincere 14 Grammy, puoi muovere tranquillamente il PIL di intere nazioni come fai con i tuoi tour, puoi smuovere anche la politica, come abbiamo visto recentemente, ma le azioni del maschio

Taylor Swift qui su Radio Kiss Kiss. Attenzione, New Kiss in arrivo, energia pura, ritmo caraibico, merengue a go-go. Elettra Lamborghini torna a farci ballare con un inno alla libertà che distrugge, polverizza ogni stereotipo, e grazie a lei quest'estate saremo tutti un po' ribelli. Ecco a voi, Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini fra i New Kiss. Beata leggerezza, ma veramente. Appuntamento con la redazione di ilmeteo.it per sapere che tempo farà nelle prossime ore. Ci colleghiamo con Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Domani in mattinata avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Col passare delle ore, situazione pressoché stazionaria, sempre tanto sole con al massimo poche nubi di passaggio. Massime comprese tra 27 e 35 gradi al nord, tra 28 e 34 al centro, tra 27 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Yes, yes.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderli.
8: Un mondo di tenerezza.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Kiss, kiss.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Green Kiss.
1: C'è un posto nel sud del Portogallo dove il tempo ha improvvisamente cambiato ritmo e parlo dell'Alentejo, una distesa infinita di colline di querce da sugaro, da sughero, che da oggi ospita Pangea. Che cos'è Pangea? È il primo grande santuario in Europa interamente dedicato agli elefanti. E la bellezza di questa notizia sta nella scelta che è veramente controcorrente, perché questo immenso spazio di oltre 400 ettari non è un parco safari, non è uno zoo, non ci saranno quindi biglietti da pagare né pubblico a scattare fotografie, ma è un luogo pensato esclusivamente per ospitare gli elefanti e curare l'anima di questi giganti gentili, perché sono tutti elefanti salvati da decenni di gabbie, di circhi e di cemento in giro per il nostro continente. Quindi qui per la prima volta nella loro vita potranno semplicemente fare gli elefanti, quindi camminare per chilometri, toccare la terra fresca, curarsi le ferite dell'anima e ascoltare il silenzio. L'ecologia non è solamente preservare la natura, ma restituire la dignità a chi l'ha perduta per colpa nostra. Quindi evviva Pangea!
0: Green Kiss. Green Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: History Kiss in arrivo, ora pensate all'universo, al cielo profondo, ai pianeti lontani. Spesso ci sentiamo piccoli, minuscoli, invisibili di fronte all'immensità dello spazio, ma nel 2002 Moby ha preso una verità scientifica e l'ha trasformata in pura poesia elettronica e ci ha ricordato che gli atomi che compongono il nostro corpo sono gli stessi nati nel cuore delle galassie, quindi non siamo solamente spettatori del mondo, noi siamo parte di esso, ma l'aveva già detto Alan Sorrenti con Noi siamo figli delle stelle. Dunque connettiamoci col cosmo. We are all made of stars.

We are all made of stars. 2002 era Moby. Buonasera, sono le 20 in punto di martedì 26 maggio, inizia la seconda parte del nostro viaggio verso sera, della nostra serata insieme tra le 19 e le 21. Portami a casa Kiss Kiss è il programma che avete scelto, io sono Rita e vi ringrazio e vi abbraccio. Due ore insieme di grandi successi, di storie, di zero pensieri soprattutto, quindi rilassatevi, alzate il volume, anzi godetevelo proprio il viaggio. Partiamo subito fortissimo, non prima però di aver salutato il mio amico Andrea Cimmino, che mi segue in regia. Serena Brancale, Levante Delia, subito in arrivo per voi.

Beginning qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, ma anche Lou Bega, ma anche Serena Brancale, Levante e Delia, per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Baci da Rita, che vi sta parlando, da Andrea Cimino in regia. Mentre ascoltavo la musica insieme a voi, stavo leggendo un articolo su Il Post, perché io dico sempre le fonti, un articolo celebrativo dedicato a il prodotto tecnologico del secolo. E l'ho trovato interessante perché dice: altro che intelligenza artificiale, algoritmi quantitativi, eccetera. Il vero indiscusso prodotto tecnologico del secolo ha delle piccole pale di plastica che girano, si ricarica con la USB e costa 10 euro in spiaggia, ed è il piccolo ventilatore portatile. Il piccolo ventilatore

Oggi 26 maggio la grande musica italiana festeggia un compleanno speciale perché il maestro Nicola Piovani, il grande compositore di melodie meravigliose, compie 80 anni ed è lui che è stato capace di commuovere il mondo intero con le note di La vita è bella che gli valsero un meritatissimo premio Oscar, altro che... Sapete che per un sacco di tempo, ma proprio tanto, a Hollywood, quindi gli americani, erano convinti che Nicola Piovani non esistesse e pensavano fosse lo pseudonimo di Ennio Morricone. Poi, in quella famosa notte a Los Angeles, quando ha ritirato la statuetta, Piovani salì sul palco per ritirare appunto il suo Oscar e disse sorridendo, visto? Esisto davvero, cioè sono proprio io. Quindi buon compleanno maestro e grazie, soprattutto grazie per tutta la bellezza che hai creato per noi, universalmente riconosciuta. The Weeknd in arrivo su Radio Kiss Kiss, lo ritroviamo.

Fischi sa te che sei sempre indecisa, soprattutto quando non sai che pizza prendere. Che dilemma! Che dilemma! Chi sa te che domani non lavori, sei uscito con amici e speri di tornare a casa all'alba. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss
1: Way. Kiss, Kiss. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: Kiss, Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Kiss, Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Kiss, Kiss.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 €, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Kiss, Kiss.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Kiss, Kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.

la favola da favela di Gaia su Radio Kiss Kiss Bossa Nostra. C'è una bellissima novità della quale voglio parlarvi, che unisce il talento, lo studio e la magia della musica classica, perché è nata Union. Union è la prima orchestra nazionale universitaria italiana. Che significa questo? Che c'è un'orchestra da oggi che mette insieme i migliori studenti musicisti provenienti da tutti gli atenei del nostro paese, quindi ragazzi e ragazze che di giorno sgobbano sui libri di ingegneria, di medicina, di giurisprudenza, eccetera, e la sera si ritrovano a far vibrare il violoncello o a dare il tempo con le percussioni. È un'orchestra che chiaramente viaggerà per l'Italia, porterà freschezza ed energia nei teatri di tutta Italia, quindi un grandissimo in bocca al lupo davvero a questi giovani talenti. Io la trovo una notizia bellissima, perché l'orchestra è la forma di democrazia più potente che esista. Ognuno ha il suo strumento, ognuno ha la sua voce all'interno di un'orchestra, però se non ascolti il tuo vicino rovini veramente il pezzo a tutti. Quindi, e se non è democrazia questa? Questa regola d'oro è la stessa identica magia, secondo me, che tiene in piedi le band più forti del mondo, come per esempio i Coldplay, che ascoltiamo con Yellow.

Leggi Dracula, anzi pronuncia Dracula. Come dice il mio amico Max Giannini in Good Morning Kiss Kiss, è Dracula come Draculella, che è una specialità culinaria tutta partenopea, veramente squisita. Allora, ci sono giorni in cui il destino sembra voler scrivere, diciamo, una sorta di partitura speciale, quasi a ricordarci che la musica, la grande musica, non muore mai ma si rigenera. Oggi la storia del jazz compie un disegno incredibile, perché ci troviamo a dare l'ultimo saluto a Sonny Rollins. Sonny Rollins è il colosso del sassofono, scomparso oggi a 95 anni. Proprio nelle scorse ore è arrivata notizia. Una leggenda assoluta dell'improvvisazione potente, dal timbro graffiante, considerato uno dei più grandi sassofonisti di tutti i tempi. Però mentre diciamo addio a Rollins, celebriamo contemporaneamente il centenario esatto della nascita di Miles Davis, altro genio rivoluzionario della tromba. Due giganti che negli anni 50 hanno condiviso i palchi, hanno inciso capolavori, hanno cambiato per sempre proprio i connotati alla musica moderna. Quindi se Miles Davis è stato il camaleonte che ha in qualche modo anticipato il futuro, Rollins invece è stato l'anima pura, instancabile dello strumento. Quindi secondo me oggi lassù c'è una jam session pazzesca che ricomincia. Guarda, ne sono sicura.

quello che sta per arrivare è esattamente il New Kiss che volevo ascoltare insieme a voi, quindi grazie al destino, al nostro programmatore e alla vita che mi offre questa opportunità, perché la musica, proprio come l'amore vero, non è mai una solo, è sapersi ascoltare, trovare un ritmo comune, fare spazio all'altro per creare un'armonia perfetta. Elisa, l'amore è...

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss.
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
9: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
10: Sì!
11: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Kiss, kiss.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Yes.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Kiss Kiss.
20: So

Il primissimo concerto in Italia di Olivia Dean è stato un successone. Lo scorso venerdì 22 maggio ha regalato una performance pazzesca del suo The Art of Loving Live Tour a Milano. Ho letto articoli che hanno parlato di una vera e propria terapia collettiva andare al suo concerto, e in effetti Olivia Dean ha una grazia d'altri tempi proprio. Lei stessa ama ripetere che il suo obiettivo è semplicemente fare canzoni per l'anima, e direi che ci riesce benissimo. Fra pochissimo riapro una finestra sul pianeta per un bacio verde, per un green kiss. State con me, anche perché ora arriva Mika.

0: Kiss.
1: Vi porto sull'Appennino Tosco Emiliano per celebrare la conclusione di un viaggio straordinario iniziato ben 4 anni fa. Si chiama Patto sulle Api ed è un'alleanza virtuosa tra parchi, agricoltori e scuole per seminare miscugli di fiori selezionati ad hoc, ritardare gli sfalci e installare dei veri e propri bee hotel. Cosa sono i bee hotel? Sono delle piccole strutture progettate per offrire riparo alle api solitarie. Che cosa vuol dire questo patto? Significa poter dare maggiore forza ad una verità fondamentale. Prenderci cura degli impollinatori selvatici significa concretamente salvare noi stessi, cioè le api sono le custodi silenziose della nostra biodiversità, le artigiane che garantiscono l'80% delle piante in fiore e gran parte del cibo che arriva sulle nostre tavole. Quindi proteggere il loro volo e restituire loro i prati è un gesto d'amore verso il nostro stesso futuro.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19. Adesso spero vogliate accogliere insieme a me con un abbraccio il nostro capitano Stefano Piccirillo, che è appena sceso dal suo yacht, l'ha ormeggiato qua a Posillipo e ha fatto una corsa in radio per abbracciare tutti voi fino alla mezzanotte con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie ad Andrea Cimino in regia e a tutti voi naturalmente per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi. Vi saluto con Charles and Eddie, quelli di Would I Lie to You, grande successo del 1992. Da Rita, Kiss Kiss a tutti.

Guardami negli occhi. No, recita il testo della canzone. Non potete guardarmi negli occhi, mi ascoltate alla radio. Potrei mai mentirti. Cantavano Charles and Eddie, 1992. Ma buonasera. Durante il tramonto. Al nord-ovest, ad esempio, c'è ancora un po' di luce naturale e l'ora dove non c'è né il giorno né la notte, ben definiti, è l'ora più bella. E quando scatta la primavera inoltrata a fine maggio e stiamo parlando praticamente dell'inizio dell'estate, è bellissimo accendere le luci la sera. Con Io, Tu e Kiss Kiss, con la comitiva pronta, saluto Andrea Cimino in regia, da un bacio a Rita che torna domani. Stefano Piccirillo ti sta parlando e ti farà emozionare tantissimo con la musica più bella degli ultimi 50 anni. Cominciamo con una hit contemporanea, la nuova di Olivia Rodrigo, si chiama Drop.

Il finale dolce che introduce la serata dedicata all'amore nella prima parte di U2 e Kiss Kiss. Musicalmente ci occuperemo delle canzoni che hanno segnato la storia dei sentimenti degli stessi artisti. Spesso capita di storie autobiografiche che poi facciamo nostre perché la canzone ci fa emozionare tantissimo. Prendi ad esempio Angie, la mitica degli Stones. Nella sua autobiografia intitolata Life, Keith Richards ha rivelato che il nome Angie gli venne in mente casualmente durante il periodo di riabilitazione. Poi è spuntato fuori il legame con la figlia, cioè secondo una delle teorie più diffuse il pezzo sarebbe un omaggio alla figlia di Keith Richards e Anita Pallenberg, di nome Angela, nata proprio nel 1972, guarda caso quando la canzone fu incisa e registrata. Poi venne fuori anche la teoria su Angela Bowie, cioè per anni si è creduto che il brano fosse dedicato ad Angela Barnett, allora moglie di David Bowie, creando poi un inciuccio pazzesco, cosa che poi è stata prontamente smentita. Sta di fatto che qualche mese dopo, nel 1973, venne pubblicata non solo una delle più belle canzoni d'amore dei Rolling Stones, ma della musica rock in generale. Oggi viene definita come power ballad. Le corde di una chitarra acustica, Angela, e qui le Angela all'ascolto si saranno subito emozionate per sentire il loro nome alla radio. Questo, Io, Tu e Kiss Kiss.

una struggente storia d'amore non a lieto fine e poi la fine di una relazione che porta alla composizione di una canzone così in testa come Angie. L'abbiamo tutta una volta nella vita ascoltata, anche quelli che non hanno vissuto gli anni d'oro e i primi 10 anni di carriera dei Rolling Stones, 1973 appunto, fine di una storia d'amore, visto che l'amore è il tema della prima parte di You Two e Kiss Kiss nell'appuntamento del martedì sera, che caratterizza anche una voce incredibile che purtroppo ci manca molto, è quella di Alex Baroni. Siamo al Festival di Sanremo 1997 nella categoria Giovani Nuove Proposte. Lui presenta Cambiare, ottenne un successo di critica e pubblico incredibile, sebbene Paola e Chiara avrebbero poi vinto con Amici come prima. Miglior voce del Festival di Sanremo in assoluto tra giovani e big, Alex Baroni. Premio Volare dedicato a Domenico Modugno, e anche qui una storia d'amore che ti porta a superare la fine di un sentimento per ritrovare la libertà e appunto cambiare. Fate silenzio assoluto attorno a voi, perché arriva questa che è una delle più belle.

0: qualcuno ricordò la stand up del Festival di Sanremo 1997, categoria giovani, e lui è appena arrivato, Alex Baroni, con Cambiare. E poi il testo, una canzone di un amore che sta svanendo e il desiderio da una parte di scappare, da parte dell'uomo invece di restare lì, ma poi si rende conto di dover cambiare per forza per riappropriarsi della propria libertà e togliere via un rapporto logorante. Diversa la situazione, parlando dei temi d'amore trattati nella storia delle canzoni, delle love songs più belle di Radio Kiss Kiss, di Lewis Capaldi, quando tu non puoi fare assolutamente nulla, lei un po' umorale vuole restare con te, però vuole anche scappare via, e tu stai lì a guardare questo cinema pazzesco umorale da parte di lei. Tutto ha senso in una canzone di Lewis Capaldi che è intitolata All Me While You Want.
1: I'm waiting now, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth too late.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Yes, yes. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Yes,
4: yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Yes,
7: yes. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Yes,
8: yes. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Yes, yes.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: come si guida bene autoradio, radio Kiss, io tu e Kiss, belli che innamorati, nella prima parte del nostro appuntamento serale con le più belle love songs. Questo l'effetto che scaturisce quando il martedì parliamo d'amore.
1: Devo ricominciare a inventare me.
0: Senti l'intensità. Quando abbiamo suonato lui, grande Alex Baroni. Complimenti davvero, ragazzi. Vi vogliamo così partecipi del nostro appuntamento in questo 26 maggio. Auguri di buon compleanno a chi lo festeggia. Oggi un uomo fantastico ne fa 62.

conosciuto è l'uomo dai pettorali sempre al top. Sto parlando di Lenny Kravitz, grandissimo artista, ma noto anche per la sua longevità, benessere fisico che mette in evidenza ogni volta che gli capita. Con grande fierezza, lui ha imparato dal nonno. Pensa che il nonno di Lenny Kravitz a 80 anni iniziò ad andare sui pattini, quindi è proprio il DNA, è proprio la radice familiare di quest'uomo fantastico. Auguri Lenny, 62 per te, benissimo portati.

Tutto torna nella sera di Radio Kiss Kiss. Forse non sai che Un'emozione per sempre di Eros doveva essere destinata ad Alex Baroni, che guarda caso il karma di Radio Kiss Kiss abbiamo suonato con Cambiare qualche minuto fa, poi fu interpretata da Eros, che la portò ad uno straordinario successo, ricordando anche la sua storia finita con Michelle Hutzinger nel 2003. Vinse infatti il Festival Bar. Emozioni che sono appena cominciate, anche perché anche questa sera tornerà Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i tuoi ricordi, basta scrivere in questo momento un WhatsApp 347 490 0042 con la tua data di nascita e metteremo la canzone proprio dell'anno in cui sei nata o sei nato, a seconda poi della storia che racconterai e condividerai con tutta la comitiva di Radio Kiss Kiss. A partire da questo istante puoi scriverci.

Il mood, come da titolo di 24 Golden, è proprio quello della novità, perché vi faccio sentire una storia bellissima. Tra l'altro Alfa ha fatto sentire il pezzo ai genitori in macchina, vedi il reel di Radio Kiss Kiss su Instagram e la chiamata di Lorenzo Giovanotti. Sono insieme con Buon Ben.

0: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4 che aspira e lava in una sola passata a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Kiss, kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Kiss Kiss!

posso abbracciare invece un Italian girl che si è appena laureata in questa giornata del 26 di maggio e Colli, un abbraccio fortissimo a tutti i neolaureati d'Italia. Spesso in questo periodo parliamo di notti e settimane prima degli esami di maturità, ma c'è una nutrita schiera di ascoltatrici, ascoltatori che sono pronti per diventare dottori o dottoresse, cosa che è avvenuta oggi. Per Colli un abbraccio. E a proposito di felicità, anche le pop star si pronunciano per il tema felicità. Lady Gaga ad esempio dice: la felicità è reale quando ti accetti per quello che sei e non cerchi di compiacere gli altri. Essere diversi è il tuo superpotere. Madonna aggiunge: non smetterò mai di lottare per l'amore e per la mia felicità. La vera gioia sta nel reinventarsi continuamente senza aver paura del giudizio. Paura e giudizio cerchiamo di toglierli sempre, che sono come un assillo per molti. Stereophonics, questa si chiama Maybe Tomorrow.

proposito di superstar, è tutto pronto. Piazza Castello, Torino, Radio Kiss Kiss arriva nel capoluogo piemontese per due giorni di musica e intrattenimento. Mancano tre giorni, sempre meno, al primo grande evento firmato Kiss Kiss Way 2026. Giochi, conduttori, artisti, attività speciali. Nel giorno 1 il villaggio prende vita. Quello Kiss Kiss, aria aperta al pubblico con DJ set, aperitivi, attività con gli speaker, giochi, iniziative dei brand partner. Al centro del villaggio ci sarà Casa Kiss Kiss, lo spazio da cui gli speaker della radio trasmetteranno in diretta. Il giorno 2 il grande show con Arisa, Clara, Delia, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, un sabato sera da non perdere, Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale, udite udite, si aggiunge anche The Queen, Annalisa al Kiss Kiss Way, Piazza Castello, Torino, questo weekend.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

miracolo dell'amore, un miracolo che guarisca le ferite, anche le guerre, anche tutti i litigi, i piccoli litigi che diventano grandi. A questo ci pensarono come tentativo nel 1986, esattamente 40 anni fa, Annie Lennox con la sua stupenda voce e Dave Stewart, arrangiatore e produttore, Eurythmics, che unirono le melodie elettroniche insieme al rock della voce di Annie Lennox. Bellissima, imperdibile, The Miracle of Love.

vorrebbe ogni giorno il miracolo dell'amore, mai scontato e sempre un dono. Evolvete in amore. Amore amicale, amore passionale, amore per i cari, amore per le persone sconosciute, questo è il senso dell'amore, del miracolo che andrebbe rinnovato ogni giorno secondo il pensiero giusto, a mio avviso. Firmato Eurythmics 1986, intanto partito Roland Garros, di tennis si parla con Sinner e si parla di vittoria, avanti 2-7-0 contro il giovane francese Tabur, 1-1 al terzo, si gioca al meglio dei 5 set. Io, tu e Kiss Kiss riparte con la nuova ora, 22 c'è Anada.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Sai che non vedo l'ora che parta un anno una canzone all'interno di O2 e Kiss Kiss, un po' perché vi raccontate, un po' perché ascoltiamo le vostre storie molto belle. Ieri ad esempio abbiamo avuto una cantante soprano direttamente in un anno una canzone con il suo anno di nascita, credo 1995 se non vado errato, incredibile, ricordo ancora tutto. Dai, sono tornato, sono Stefano Piccirillo, amici, e soprattutto ci siete voi con un anno una canzone. Quando volete potete mandarci ad esempio tra qualche secondo un WhatsApp al 347 490 0042 con la vostra data di nascita. In particolare prendiamo in esame l'anno, partiamo da lì per mettere la canzone nel vostro anno di nascita e sentire quella che è la vostra storia. In particolare Eli ieri ha detto delle cose bellissime che riguardano una sua persona cara, non so, credo un amico molto molto molto forte per lei e molto bello da esortare, eliminando ogni forma di paura. Abbiamo parlato di quella maledetta paura che ci prende quando in un momento particolare della vita non siamo sicuri di noi stessi, anche quando abbiamo tutte le caratteristiche, non dico per vincere, ma almeno per andarcela a giocare in qualsiasi contesto, nel lavoro, nella vita personale, facendo una vacanza, incontrando nuove persone. E qui scatta un anno una canzone a partire da questo istante. Tuo anno di nascita, 347 490 0042. E lui ha storie da raccontare. Ci vorrebbero, una decina, un ciclo di trasmissioni. Zucchero, Sugar, Fornaciari e il grande babbo.

0: Vi porto in una terra bellissima che è la Sicilia, collegata con noi, con Catania. Davide, per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Davide, benvenuto, buonasera.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Molto, molto bene e contento di essere in linea con voi.
0: Grazie davvero a te. Di che anno sei, Davide?
1: Io sono del lontano 1994.
0: Lontano!
1: Ormai siamo un altro secolo.
0: Masci mia! Cioè, magari vuoi barattare con me e facciamo cambio? Ti va?
1: Guarda, raddoppio e passa quello dopo di me.
0: 1994, 32 anni ancora da compiere o già compiuti?
1: No, ancora da compiere, quindi mi godo i miei
0: 30. Ma guarda, parli come un sessantenne, con tutto il rispetto, ma sei invece un ragazzo molto simpatico, ti faccio subito i miei complimenti.
1: Grazie. Cosa
0: vuoi condividere con noi, Davide?
1: Allora, io con voi vorrei condividere un momento che ho vissuto un paio di settimane fa con mia figlia, perché sono sempre stata una persona molto dinamica e mi sono sempre concentrato sul lavoro e su tante dinamiche, diciamo, accantonandomi un pochettino.

0: felice del mondo.
1: Sì,
0: perché,
1: sì,
0: perché davvero. E poi hai detto una cosa di un'intelligenza a quale valore assoluto, secondo il mio modesto parere, perché prima hai detto: ok, non mi sentivo abbastanza, e questo lo dicono tutti i campioni nella vita, cioè quelli che comunque, nonostante ottimi risultati, non si sentono mai al top come potrebbero sentirsi, come sensazione, come vibe, e quindi ti porta sempre a migliorare. Non puoi che migliorare, è un momento molto felice. Allora mi fai ragionare un secondo, Davide, tu hai parlato di questo momento felice, siamo praticamente in estate, quanti gradi ci sono a Catania?
1: Ma ce ne sono pochi, un 31. Ma ora in questo momento ancora siamo easy, siamo sui 21-22.
0: Okay.
1: E sono le 10 di sera, quindi
0: vabbè,
1: ancora ce la godiamo questo fresco.
0: Fantastico. 31 gradi di giorno, estate sostanzialmente. Felicità, 1994, l'anno della tua nascita. Io ti metto The Summer is Magic dei Play Haiti, disco che è arrivato quando tu sei nato, di una felicità incredibile, che ti dedico con tutto il cuore, va bene?
1: Grazie.
0: Così la
1: grazie,
0: balli con la bimba, ok?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Kiss a te, a palla. Ciao Davide.
1: Ciao voi ragazzi. Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chi schissa te, che con la natura hai un rapporto speciale e fai qualsiasi cosa per difenderla. Chi schissa te, che alla luce artificiale della città preferisci il meraviglioso spettacolo delle stelle. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli

0: pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderli.
5: Un mondo di tenerezza.
0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Kiss,

Bene, dalla redazione di Runway, che è il giornale all'interno del quale, nella redazione di voi, si svolge tutto il meglio del Diavolo Veste Prada, nella prima e nella seconda edizione Lady Gaga, Doechii commentano tutto questo 4 anni senza il grande Andrew Fletcher, il tastierista e il musicista dei Depeche Mode.

qui lo ascoltavate proprio con Personal Jesus nella parte strumentale, lui che introduceva la voce di Dave Gunn, nato l'8 luglio 1961 e scomparso prematuramente il 26 maggio 2022, al quale i Depeche, i rimanenti della formazione, dedicarono Ghost Again, davvero un precursore della musica elettronica. I Depeche Mode, gruppo ancora sul pezzo dopo tantissimi anni, giusto il ricordo per Andrew Fletcher. Questa è Radio Kiss Kiss. Parlavamo di temperature? Negramaro? Estate?

Immagina Taylor Swift alle prese con il gran caldo nella sua villa tenuta in California che dice Ambrogio, ho voglia di qualcosa di buono, classico degli anni Ottanta che neanche la stessa Taylor Swift giustamente può conoscere, manca sempre meno il suo matrimonio insieme a Travis Kelce e poi va a vedere le partite di basket perché nella finale dell'East Conference NBA New York torna nella finalissima del campionato più bello e spettacolare della pallacanestro mondiale da lontano 1999. Ti ascoltiamo io, Luigi e Laura mentre andiamo in aeroporto a recuperare mia figlia Giulia che rientra da una settimana di vacanza a Londra. Un abbraccione davvero a tutta la family e a tutti i genitori che loro malgrado durante in queste sere di maggio e praticamente d'estate anticipata sono preoccupati per andare a prendere il figlioletto di qua e il figlioletto di là e magari non si godono da tempo una cena al lume di candela. Quindi Luigi, Laura, provvedete al più presto, grande abbraccio, grazie al 347 490 0042. Facciamo comitiva in macchina dal lunedì al venerdì 21-24, ascoltate io, tu e Kiss Kiss, oh nice to meet you se ci trovi per la prima volta, mi sembra il titolo giusto per la prossima che è firmata dagli Imagine Dragons.

Talent X Factor, stiamo parlando di Irama, ormai la notizia è ufficiale, e dirà agli giovani artisti che si propongono magari arrogante citando una delle sue canzoni di qualche estate fa. Questa invece è la nuova, si chiama Cabana.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Yes, yes. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Yes, yes.
11: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
12: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

arrivano quelle belle serate sotto il chiaro di luna con il pareo, piedi nudi, spiaggia, è vero, costumi brasiliani, chi più ne ha più ne metta, so cosa ti sta passando per la testa in questo momento e hai perfettamente ragione. Bob Sinclair con Kaiser e la sua versione nuova di I Can Wait, classico 1986 firmato dai New Shoes, nella musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss, che stai ascoltando in macchina oppure impegnato approfittando del freschino, non frescone, della sera dopo queste giornate calde che ancora ci saranno domani, ad esempio bollino rosso, lo dico agli amici di Bologna, Roma e Firenze. Uscite solo se necessario, davvero, avete una piscina vicino, potete prendere un giorno di pausa al lavoro. 347 490 0042, i presenti di O2 e Kiss Kiss chiamati all'azione in macchina, fate anche buon viaggio con Uba Stank.

spara le tue lacrime l'aranciata amara quando lei si rende conto molto dopo di aver perso qualcuno di importante. A volte le donne lo fanno, tornano dopo diverso tempo o addirittura dopo diversi anni. E questa è la lettura di Fra Quintale con aranciata pa. No, questo non l'ho aggiunto io, fa parte del passaggio testuale. Quel fenomeno di Yannick Sinner in 2 ore e 11 minuti, che per un match 3 su 5, insomma, non è moltissimo, ha vinto il suo incontro di primo turno al Roland Garros, lo slam su terra battuta, con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 contro il francese Tabour, che giocava per la prima volta al Roland Garros, un invitato speciale della federazione tennistica francese che praticamente ha assistito al fenomeno Sinner tra passanti. Insomma, colpi assolutamente da campione a Parigi e non solo in Italia. Ad esempio, durante la giornata si è registrata la temperatura di 35 gradi, sì, a Parigi 35 gradi a maggio, è davvero un evento più che eccezionale. Black Eyed Peas, Ozuna, J. Ray Soul, la band

per la storia, 1993, quando Melrose Place faceva concorrenza a Beverly Hills, insomma i due telefilm che i ragazzi cresciuti negli anni 90 erano lì pronti a guardare, aspettare l'orario. Non esisteva l'on demand sostanzialmente, cioè dovevi aspettare all'epoca il programma televisivo che partiva a quell'ora, se te lo perdevi massimo la videocassetta per registrare nella migliore delle ipotesi. Colonna sonora affidata al progetto The Beloved, la ricorderete con Sweet Harmony.

0: La citazione a Oh Yeah, da Promised Land di Joe Smooth, da Melrose Place, anno 1993, The Beloved.
1: L'estate 2026 ha un solo nome.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Radio Kiss Kiss.
0: Sentito, sta arrivando Kiss Kiss Way, l'appuntamento per venerdì e sabato, giorno 1, il Village Piazza Castello a Torino, e puoi aggiudicarti gli ultimi biglietti gratuiti. L'evento è tutto gratuito, giusto per chiarire, è il grande evento live il sabato, due giorni assolutamente imperdibili. Si aggiunge al super cast di Kiss Kiss Way, prima tappa Torino Piazza Castello, Annalisa. Altro motivo per non perdere il nostro appuntamento, incontrarci lì in piazza per due giorni indimenticabili. The Bosa, si riparte con io, tu e Kiss Kiss, Magnetic.

Say What You Want nel sottotitolo di Powerless, ovvero di quello che vuoi liberamente. La vita è troppo breve, ragazzi, per fare i giri di parole, situazioni complicate, discorsi complicati. Ad esempio, vuoi fare la doccia oggi perché è la terza che fai, è come se fosse luglio o agosto, falla. Sappi che nei testi e nelle canzoni c'è la parola doccia spesso e volentieri, in quelle italiane ad esempio ricordo Antonello Venditti in Che tesoro che sei, canzone bellissima: quando ti svegli, quando esci dalla doccia, corri e non ti asciughi mai, cosa nella quale ci riconosciamo in tanti. Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra, diceva Giorgio Gaber. Ma ci affranchiamo da testi politici, perché il grande Luciano Ligabue, in una canzone intitolata Mai dire mai, la prima cena vera, la prima doccia insieme, il primo vero scazzo, il primo viaggio, insomma una serie di prime volte, considerando anche i primi che arrivano su Radio Kiss Kiss questa sera esattamente per la prima volta. E sei la più bella del mondo, te la dedichiamo, Rocco Hunt.

Chiamate senza risponderci una volta, caro Rocco Hunt, si faceva lo squilletto per far capire alla persona che la stavi pensando. Senza lo smartphone, i primi telefoni cellulari dettavano questa regola di corteggiamento, squilletto, via. Sì, senza parlare, senza fare chiacchierate o chiamate fatte a vuoto. Se corrispondeva quello squillo all'altro squillo della controparte, allora si poteva continuare, insomma, iniziare una piccola grande frequentazione. Ciao Stefano, bentrovato qui a Ferrara. Oggi abbiamo toccato i 34 gradi, benvenuta nel club Silvi. In questo momento ce ne sono 28 gradi, Ferrara 11 minuti dopo le 23. Ad Amsterdam, con l'app di Radio Kiss Kiss, Robby ci segnala un'estate in anticipo, però con una grossa escursione termica, come è giusto anche nel centro e nel nord Europa. Ci mancherebbe altro, perché se no andiamo tutti in Qatar, che è la stessa cosa fondamentalmente. Per voi 347 490 0042, buon viaggio davvero, con tanto, credo a questo punto, considerando le temperature che ci state segnalando, anche un pizzico di aria condizionata intorno ai 22 21 20. Oggi sono entrato a trovare amici in un posto, avevano 16 gradi l'aria condizionata. Quando si dice l'esagerazione, poi esci, entri, ecco, bevi molta acqua, non esistono più le mezze stagioni, si stava meglio quando si stava peggio. Questa canzone è bellissima, viaggia con questa di LP, si chiama Lost on You.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Kiss Kiss.
11: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
9: La musica più bella. Suona solo.

Inizia invece l'amore di Radio Kiss Kiss nell'estate 2026 per Annalisa, lei sul palco di Piazza Castello, Torino, questo sabato che sta per arrivare per la prima tappa ufficiale del Kiss Kiss Way, nome che si aggiunge a tanti altri come Francesco Gabbani, per fare un esempio, J-Ax, Serena Brancale, ce n'è davvero per tutti i gusti, e poi uno spettacolo unico con una conduzione unica della squadra di Radio Kiss Kiss, il villaggio aperto dalla giornata di venerdì, come ben sapete. È anche l'occasione, ve lo dico soprattutto, per prendere quelli che sono gli ultimi biglietti gratuiti, perché tutto è gratuito, della zona pit attraverso i giochi, l'animazione. Contatto diretto con noi, perché preferiamo fare comitiva con gli ascoltatori della nostra radio, diventare davvero amici e stringere dei rapporti, gli stessi quando ci scrivete la sera qui in Io Tu e Kiss Kiss, di tutte le vostre cose di vita. Io di questo vi ringrazio di avere tanta fiducia in noi, che è ben riposta ed è reciproca. Marlon Rudette con When the Beat Drops Out. When

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Con tanto di croupier vestito estivo, con un tessuto di giacca in lino, giustamente, tutto vestito di bianco, pronto a lanciare la pallina a seconda dell'anno di competenza per la roulette che è pronta. Fate il vostro gioco, amici di Radio Kiss Kiss, fate davvero buon viaggio. 5 canzoni, 5 decadi, appuntamento imperdibile che festeggia i 50 anni, i 50 appunto di Radio Kiss Kiss. Vi porto subito nell'anno della compagnia della l'anello, non i compari di matrimonio ma il Signore degli Anelli, che dominò le sale con l'uscita del primo capitolo della saga. Peraltro, nota non a margine, quello stesso anno Michael Jackson pubblicò il suo ultimo album in studio intitolato Invincible, celebrando anche i suoi 30 anni di carriera solista con 2 concerti evento al Madison Square Garden di New York. E a proposito di New York, il link con Michael Stipe e con i Ram arriva subito, perché Live in New York era una canzone fantastica, così come Losing My Religion. Ma nella storia di Radio Kiss Kiss questa sera ascoltiamo Imitation of Life, che è il singolo apripista di un album intitolato Reveal, e il brano che esplora il tema delle apparenze, appunto l'imitazione della vita, dove l'apparenza purtroppo è tutto. Lanciamo la pallina. Ram, Imitation of Life, di che anno è?
0: 2001.

0: il pezzo dei Rem probabilmente più simile a Losing My Religion, anche se pubblicato molti anni dopo, 10 per l'esattezza, 1991 Losing My Religion, 2001 per Imitation of Life, quando canzonavano tutti quelli che prendevano atteggiamenti un po' più sopra delle loro reali possibilità e quelli che avevano l'atteggiamento un po' da arrogante e l'apparenza è tu, me la devo tirare sostanzialmente. Bravo Michael Stipe e Rem ad apostrofare tutto quel mondo lì. 23:31, questa è Radio Kiss Kiss, vi porto negli anni 90, costumi da mare, da bagno, visto che stasera fa un caldo, mi piace ricordare un po' di estati fa, con i colori neon e fluorescenti, l'eredità diretta degli anni 80, ma attenzione, per le donne arrivò il costume intero, visto che spopolava Baywatch, il costume intero stile tank, un pezzo intero dal taglio sportivo. Quella stessa estate c'era una canzone che era composta da una formazione, un duo, le Banderas, che erano figlie di Jimmy Somerville, perché loro lavoravano con lui, le due ragazze facevano le corriste con i Communards e anche tempo prima con i Bronski Beat. Nacque questo progetto, così, la Meteora, la One Hit Wonder, firmato Banderas, duo femminile con voci pazzesche. Pallina lanciata, di che anno è This Is Your Life?
1: 1991.

This is your life, 35 anni di separazione dal 1991, ebbene sì, più di 3 decadi di distanza per raggiungere l'attualità. Primo tempo di 50 che si chiude qui, torniamo tra qualche minuto con tanti ricordi. Prima però c'è la nuova di Samurai J, si chiama

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Secondo tempo di 50, altri momenti decisamente emozionanti. Vi porto subito negli anni 70. Le donne più amate di quell'anno lì, che scopriremo tra qualche istante, erano Ornella Muti, ancora on fire, decisamente, la grande Eleonora Giorgi, che ricordiamo, e poi c'era Loredana Bertè, che era pronta a sganciare le hit estive, e poi Nadia Cassini, la commedia sexy all'italiana tra il 1975 e l'inizio degli anni 80. Davvero un must voluto anche come riferimento da Quentin Tarantino, l'inizio della carriera di un'altra diva sexy come Kim Basinger. Per quanto riguarda la musica, la storia di questa canzone che è eterna, cioè tra un po' gireremo la roulette con l'anno, la pallina, però è una canzone che non morirà mai. Vi dico parte del testo tradotto in italiano per non spoilerare troppo: all'inizio avevo paura. Ero pietrificata, continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco, ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto ti eri comportato male con me, e sono cresciuta forte, ho imparato ad andare avanti, a sopravvivere sostanzialmente. Pensa che I Will Survive di Gloria Gaynor nacque come lato B di un 45 giri, fortemente poi diventato un lato A e una hit infinita. Ma che anno era precisamente?
0: 1978.

0: come la prima volta, come se fosse sempre la stessa emozione. Gloria Gaynor con I Will Survive, davvero una storia infinita, una never ending story che ebbe origine come lato B di un 45 giri, pensate, paradossalmente nel 1978. 50 anni di Radio Kiss Kiss, la musica più bella di mezzo secolo, ogni sera all'interno di O2 e Kiss Kiss tra le 23:25 e la mezzanotte. Vi porto negli anni 10, dove i sintetizzatori, la musica elettronica, esaltavano la figura del disc jockey che diventava produttore, David Guetta, e poi LMFAO, Party Rock Anthem, Bob Sinclair, che diventava da disc jockey underground a disc jockey mainstream e pop. E in particolare abbiamo anche delle situazioni dove l'artista, vedi la regina delle Barbados, Rihanna, dedicava la canzone alla sua nonna, che tanto gli diede, non solo a livello affettivo ma anche a livello personale. Sebbene a un primo ascolto possa sembrare una classica canzone d'amore, Rihanna proprio aveva questo legame familiare con la nonna, come molti di voi all'ascolto hanno avuto o hanno fortunatamente ancora nel tempo, da definirla come dei diamanti, non unico e esclusivo, ma che brillava proprio di luce propria. Va bene, la roulette è pronta, la pallina da lanciare pure. Scopriamo l'anno esatto.
1: 2012.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Le cose che mi mettono di buon umore: uscire, viaggiare, fare esperienze nuove. Siamo nati per esplorare, dice Rihanna, il suo concetto di felicità estremamente condiviso. Grazie per questo viaggio fantastico anche questa sera, condividere le vostre emozioni mentre ascoltate ad esempio le canzoni più belle di 50, i nostri e i vostri racconti vicendevoli, l'appuntamento con Un anno una canzone, la musica più bella e le vostre parole più belle. Tutto torna domani alle 21 con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie Andrea Cimino in regia. Siamo nel 2002, vi lascio con Un uomo troppo bello, Mango la rondine, Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to...
0: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.